Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio.

Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro,
Il suo volto brillò come

Il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di

Cristo salvami, sangue di Cristo inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine Purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con

Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi.

prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sur Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì ero andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace perché c'è sempre o la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza, subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace. Tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no? È normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, il Salmo 72, è un commento a questo salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È lui, il re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù.
l'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio, e lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace,

Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli e care sorelle, e ben trovati qui su Maria Vision per questa nuova puntata insieme del Segreto di Maria. Ci siamo lasciati con questa bella speranza nel cuore di avere Maria dalla nostra parte, che è la tesoriera delle grazie, per andare ancora di più insieme con lei nel profondo di questo cammino che stiamo facendo insieme, proprio con San Luigi Vignon de Montfort, che ci aiuta a scoprire, a comprendere meglio questo cammino con questa mamma straordinaria che ci fa da mamma e ci dona tutte le grazie necessarie per il cielo già qui sulla terra. Allora, come sempre, prima di iniziare, di immergerci nella parola, di immergerci proprio in questo bellissimo testo, vogliamo invitare lo Spirito Santo, perché noi qualunque cosa facciamo vogliamo farla insieme con lo Spirito Santo, no? E allora non basta solo pregare, dobbiamo anche cantare. Per cui oggi vi propongo proprio un canto semplice, ma tutto di cuore allo Spirito Santo e preghiamo insieme, perché ricordate che cantare è pregare due volte.

0: Abbiamo bisogno dello Spirito Santo, sempre, sempre, sempre. Il nostro stesso respiro vuole essere proprio la sua presenza. Allora, entrare in questo bellissimo momento insieme con lo Spirito Santo ha sicuramente tutto un altro sapore. Abbiamo visto nelle puntate precedenti, Maria che ci aiuta proprio nella nostra vocazione, che è quella della santità, lei che è la ripiena di grazia, no? E abbiamo visto proprio tutti gli aspetti della grazia. Oggi andiamo ancora avanti nel testo e scopriamo un aspetto che per me è tra i più belli, che proprio, come dire, fa sciogliere proprio il cuore di un figlio innamorato della sua mamma. Allora ascoltiamo cosa dice San Luigi? Dice: come nell'ordine della natura bisogna che un figlio abbia un padre e una madre, così nell'ordine della grazia bisogna che un vero figlio della Chiesa abbia Dio come padre e Maria come madre. Mi piace tanto vedere come San Luigi ci dà proprio questo aspetto importante, un vero figlio della Chiesa. Quindi ci sono anche i figli falsi, secondo San Luigi. Allora mette proprio davanti queste due prospettive. Nell'ordine della natura, tutti noi abbiamo un papà e una mamma, siamo stati generati, concepiti, generati, quindi poi siamo nati grazie a un papà e una mamma. E questo è l'ordine della natura. Ma per quanto riguarda la grazia, non basta dire di avere un papà nel cielo, abbiamo anche una madre. Una madre che è Maria, la mamma di Gesù, che è diventata anche nostra mamma. Gesù ci ha affidato a lei, Gesù ci ha affidato lei. E penso che mi avrete sentito così tante volte dire questo, ma perché è una verità così importante che ci viene affidata proprio come testamento da Gesù ai piedi della croce. Quando lui proprio lì, con gli ultimi respiri, nelle ultime proprio indicazioni che dà la Chiesa nascente, lì ai piedi della croce c'è Maria insieme con Giovanni. Guardando Giovanni, Gesù dice: figlio, ecco tua madre, donna, ecco tuo figlio. E lì in questa c'è una consegna vera e propria di Gesù, del suo discepolo amato, nel quale c'è tutta l'umanità compresa, tutti noi, e l'umanità di tutti i tempi, che viene affidata a Maria, ma anche viene affidata a Giovanni. Giovanni che dice: da quell'ora la prese nella sua casa, l'accolse con sé. Quindi questa nascita della Chiesa ai piedi della croce di Gesù. Allora San Luigi, che in tutte le sue parole, come le mette, ha sempre un riferimento biblico, un riferimento evangelico molto importante che ci aiuta a comprendere ancora di più questo mistero grande d'amore che si cela proprio anche con Maria, madre di Dio e madre nostra. Infatti lei è la madre di tutti i figli di Dio. Non è solo la madre di Dio, la madre di Gesù Cristo, ma diventa proprio madre nostra. E siamo chiamati a essere veri figli della Chiesa e accoglierla come nostra mamma. Questo è importantissimo, importantissimo. Dovremmo farlo tutti. Allora San Luigi ti dice: ehi, tu, se non prendi Maria come tua mamma, tu non sei un vero figlio della Chiesa. Quindi è forte, incisivo, se consideri anche che siamo in un periodo oscuro, anche se veniva chiamato l'illuminismo, ma sicuramente per quanto riguarda la fede doveva combattere San Luigi contro tantissime eresie, ma questa delle eresie è un qualcosa con la quale si combatte da sempre. E il titolo di Maria, Madre di Dio, è proprio un dogma che è venuto fuori nel concilio di Efeso nel 400, proprio 400 anni dopo Cristo, dove c'erano tutti i padri conciliari riuniti insieme, perché c'era una terribile eresia, che era quella di Nestorio, che diceva: in Gesù ci sono due Gesù, in pratica, uno che ha la sua natura umana e l'altro che ha la sua natura divina. Questa era l'eresia. non vedeva a questo Nestorio, praticamente nella figura di Gesù, l'umanità e la divinità nel Verbo. E così è venuta fuori questa terribile eresia che praticamente diceva: se in Gesù ci sono due persone, Maria è madre di Gesù uomo, ma non è madre di Dio. Quindi casca il cielo, quando ci sono i padri conciliari riuniti tutti insieme, cosa succede? C'è tutto il popolo anche che attende il risultato in preghiera, fuori dalle porte della sala conciliare, stanno aspettando il risultato. E poi quando proprio viene fuori, vengono fuori i padri, dicono che questa eresia era un'eresia e che Gesù ha in sé le due nature, umana e divina, è grande festa. Quindi viene proprio proclamata da questo concilio, viene proclamata la maternità di Maria. Una maternità per noi importantissima, tutto il popolo proprio esulta, festeggia, ci sono tutti quanti che accendono candele, che prendono in braccio i vescovi, che li accompagnano a casa, e c'è proprio una grande festa, una grandissima festa, perché Maria è mamma. E come dire, vogliamo questo riconoscimento fino in fondo, ed è da sempre è stato così. E San Cirillo, me lo sono proprio messo qui perché non voglio proprio dimenticare quanto è bello quello che racconta, dice proprio così: una volta che ci sono le grida di gioia, le grida, la festa incontenibile, e che vengono accompagnati proprio da tutta la folla, San Cirillo nell'omelia che fa prega in questo modo, e potete pregare con noi proprio a Maria in questo modo adesso. Dice: ti salutiamo, o Maria, madre di Dio, venerabile tesoro di tutta la terra, lampada inestinguibile, abitacolo di colui che non può essere circoscritto da nessun luogo. Salve, tu che hai accolto nel tuo grembo virginale colui che è immenso e infinito. Per te la Santa Trinità è glorificata e adorata. Per te la croce è celebrata in ogni angolo della terra. Per te i cieli esultano. Per te gli angeli e gli arcangeli si allietano. Per te i demoni sono messi in fuga. Per te la creatura decaduta è innalzata al cielo. Per te, o Maria. Quindi qui c'è una grande festa in cielo e in terra. Maria è madre di Dio. Gesù, ci sono tutti e due gli aspetti, umano, della sua natura umana, e la sua natura divina. Allora, Maria è stata la creatura scelta dal Padre, da sempre, tenendola proprio immacolata, è concepita senza peccato, perché doveva essere la dimora perfetta che avrebbe accolto il suo figlio. E questa donna, questa creatura così pura, così umile, così bella, così perfetta come Maria, è lei che ha dato a Gesù i suoi connotati carnei, ok? Immaginate proprio Dio che si vuole incarnare, vuole essere uno di noi, che sceglie questo grembo nel quale poi venire al mondo per essere visibile, per essere udibile, per essere toccabile, alla fine anche mangiabile. Ma sceglie Maria. Maria da quel, nel suo grembo dà tutto quello che serve, come per qualunque bambino una mamma in genere però ha bisogno dell'aiuto dell'uomo per creare, no? Quindi Maria no, Maria è la sposa dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo che ovviamente è il suo partner. E Maria però dà tutti gli elementi carnei alla natura umana di Gesù. Quindi Gesù doveva essere bellissimo, ma perché altrettanto bella doveva essere Maria. Quindi immaginiamo proprio questa bellezza che viene data al Signore anche nella sua natura umana. E Maria è lei, no? Che ha dato questo. Allora, come ha costituito Gesù nel suo grembo, diventa madre spirituale di tutti noi. Abbiamo bisogno di questa mamma che ci rigenera nel suo grembo, perché ci fa proprio come Gesù. E questa è una cosa straordinaria. Dice i santi, Dicono così: Gesù ci invita a imitare Maria, è Sant'Agostino che parla, con queste parole: mia madre, sappiamo quello che dice il Vangelo, mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Allora Sant'Agostino, da questo tratto, questa è la beatitudine di Maria, no? Che è lei che è la prima che ascolta la parola, mette in pratica e dà proprio, genera la parola in sé, il verbo. E Sant'Agostino dice: così voi dovete essere tutti madri di Cristo, come Maria. Siamo chiamati all'imitazione di Maria. Adesso non importa quello che hai fatto prima, non importa quello che stai facendo, è importante adesso. Adesso è il tempo di dire: bene, io adesso scelgo Maria come mia madre e voglio fare imitarla, perché se la imito, lei con la sua grazia, lei che è la piena di grazia, mi dà questa opportunità di vivere in pienezza la presenza di Gesù. Già un piccolo paradiso qui sulla terra, perché così stare con Maria e vivere con Gesù è il nostro paradiso qui sulla terra. Allora dice così ancora Sant'Agostino: se io non mi impegno a imitarla, è inutile che la veneri e la invochi come madre di Dio. Che giova a me se Cristo sia nato una volta da Maria a Betlemme, se non nasce anche per fede nella mia anima? Deve nascere Maria nella nostra anima. Ci deve essere questo desiderio, ma è anche ascoltare la parola. Maria può nascere in noi nel momento stesso in cui noi ci facciamo ascoltatori della parola, proprio come Maria. E allora mettersi nel grembo di Maria è, come dire, il trucco di tutti i santi: nasconderci nel suo grembo affinché lo Spirito Santo possa rigenerarci proprio in Gesù. E poi dice: imitiamola ascoltando, meditando ogni giorno la parola di Dio, vivendo a ogni costo della grazia di Dio, compiendo con gioia o in ogni momento la volontà del Padre del Cielo, come ha fatto Maria. Così anche noi siamo chiamati a fare lo stesso. E poi dice, qui abbiamo una bella espressione di un altro santo e scrivà, che dice così: la maternità divina di Maria, senti che bello, è la fonte di tutte le perfezioni, di tutti i privilegi che l'adornano. In vista di questo titolo è stata concepita immacolata, è piena di grazia, è sempre vergine, fu assunta in cielo in corpo e spirito ed è coronata regina del cielo e della terra. Abbiamo una tale madre e con questa mamma noi vogliamo compiere i nostri passi qui sulla terra, perché lei poi che ci aprirà le porte del cielo. È una via privilegiata. Questo è il segreto di Maria. San Luigi sicuramente si è fatto portavoce di già quello che i padri della Chiesa dicevano, rendendolo, come dire, masticabile al suo tempo, anche per controbattere le eresie. Quindi questo fatto di dire che se tu non scegli Maria anche come madre, ti fai figlio del diavolo, lo dice proprio subito, subito dopo. Dice così: se egli si vanta di avere Dio come padre, ma non ha per nulla la tenerezza di un vero figlio verso Maria, è un ingannatore che ha il demonio per padre. Capite quanto è forte? Allora, se tu non scegli Maria come madre, allora ti stai ingannando. Stai facendo proprio del demonio il tuo padre. Perché non puoi avere Padre del Cielo come padre se non hai anche Maria come madre. Quindi abbracciamo questa bellezza. Allora ci rendiamo conto anche di quanti purtroppo sono lontani e non vivono questa bellezza, non vivono questa verità, e Maria non può aiutare perché viene rifiutata, viene proprio scartata. Ma lei è la mamma di tutti i figli, ha detto sì, il sì più difficile, Non è stato il sì, che comunque anche, mamma mia, è fondamentale, il sì dell'Annunciazione, ma il sì doloroso ai piedi della croce, quel sì di Maria nel silenzio, dove gli viene affidata tutta l'umanità, perché lei deve essere madre di tutta l'umanità. Pensate che questa è l'ultima volontà di Gesù, prima di morire, prima di risorgere. Quindi a lei dà questo compito di maternità di tutta l'umanità, ma sta a noi dire sì a Maria e scoprire questo mistero nascosti in lei. E poi continua così San Luigi, dice in questo modo: poiché Maria ha formato il capo dei predestinati, che è Gesù Cristo, è lei che deve formare anche i membri di questo capo, che sono i veri cristiani. Ancora una volta, ripete questa parola, per due volte parla dei veri cristiani. Allora, è lei che deve dare origine, come ha dato origine a Gesù nel suo grembo, deve formare anche le membra. E queste membra, che siamo noi, le membra della Chiesa, sono i veri cristiani, generati da lei. Infatti, una madre non forma un capo, cioè una testa, per dire, senza le membra. Sarebbe un mostro, pensate, no? Se una, che razza di essere verrebbe se ci fosse solo una testa o se ci fosse solo un corpo, ma mancasse la testa? Sarebbe un mostro. E San Luigi parla proprio di questo. Lei, infatti, dice, non forma un capo senza le membra, né le membra senza il capo. C'è questa bellissima comunione tra capo, che è Gesù, le membra, che siamo noi, Maria che le forma. Allora, siamo chiamati oggi più che mai a entrare in questo mistero d'amore, perché è veramente tanto straordinario. E dice, pertanto, chiunque vuole essere membro di Gesù Cristo, e qui sta facendo una domanda proprio a te: vuoi essere un membro effettivo della Chiesa di Gesù Cristo? Beh, allora scegli Maria, perché sarà lei a farti un vero membro, a fare di te quella, vivere quella verità come l'ha vissuta lei, a vivere in quella umiltà come è stata lei. È una scorciatoia, Maria, è una scorciatoia che Gesù ci dona, perché il cielo ci vuole con sé per sempre. E con Maria è una garanzia, fa anche rima, c'è garanzia di cielo già qui sulla terra, ma con lei. C'è una bellissima preghiera di San Francesco fatta a Maria, è una delle mie preferite, piace tantissimo. E vorrei che la facessimo proprio insieme. Però prima di farla questa preghiera, vi invito proprio a entrare nel grembo di Maria, a mettervi proprio in questo grembo virginale, a lasciare che lo Spirito Santo possa agire in ciascuno di voi, proprio adesso. E mentre poi ascoltiamo la preghiera, diciamo: Maria, pensaci tu, io oggi ti scelgo come madre mia e voglio sceglierti come madre mia tutti i giorni. E lo facciamo insieme proprio con questa bellissima preghiera di San Francesco. Chiudi gli occhi, mettiti proprio al cospetto di Dio. Mettiti nel grembo di Maria e preghiamo insieme.
1: Ti saluto, Signora Santa, Regina Santissima, Madre di Dio, Maria, che sempre sei vergine, eletta dal Santissimo Padre Celeste e da Lui, col Santissimo Figlio diletto, e con lo Spirito Santo Paraclito consacrata. Tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ti saluto, suo palazzo, ti saluto, sua tenda, ti saluto, sua casa, ti saluto, suo vestimento, ti saluto, sua ancella, ti saluto, sua madre. E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e lume dello Spirito Santo siete infuse nei cuori dei fedeli, affinché le rendiate da infedeli, fedeli a Dio. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: È bella questa preghiera di San Francesco, lui che proprio si è fatto preghiera e si è aperto così tanto alla Madonna e ci invita a fare lo stesso. Allora i santi ci danno proprio questa luce perché anche possa splendere sempre meglio in ciascuno di noi. Loro d'altronde sono anche proprio passati attraverso tante tribolazioni, tanti dolori, tante sofferenze. E perché così noi guardando a loro comprendiamo che la via che hanno intrapreso loro possiamo intraprenderla anche noi con fiducia nella verità. Allora Maria, madre di Dio e madre nostra, lei che si fa veramente la nostra mamma nel dolore, nella sofferenza di quel momento in cui le viene strappato il suo figlio nella carne, ma le viene donata tutta l'umanità da parte di Dio stesso in croce. Quindi in Maria dobbiamo rinascere tutti quanti noi. Poi San Luigi dice ancora: pertanto chiunque vuole essere membro di Gesù Cristo, pieno di grazia e di verità. Queste parole, pieno di grazia e di verità, è Gesù, come dice proprio il prologo di San Giovanni, l'Evangelista, no? La prima parte proprio del prologo parla proprio pieno di grazia e di verità, è Gesù. Quindi se vogliamo essere anche noi membri di Gesù Cristo, pieni di grazia e di verità, dobbiamo essere formati da Maria, per mezzo della grazia di Gesù Cristo. Cioè è Gesù che lo vuole. Questa è la volontà di Dio per ciascuno di noi. Vivere in lei, con lei, per lei, scopriremo sempre meglio Gesù. Insomma, sviluppate dentro il vostro cuore questa scocciatoia che veramente il Signore ci dona e ci offre. Poi dice ancora, allora, formato da Maria per mezzo della grazia di Gesù Cristo che in lei risiede in pienezza, per venire comunicata in pienezza ai veri membri di Gesù Cristo, ai suoi veri figli. Quindi capite quante volte San Luigi ripete questa parola, veri, veri cristiani, veri figli, verità, in verità. Allora, per questa grazia grande che ci deve proprio raggiungere, Maria ce la dona, perché lei è la piena di grazia. Quindi la madre di Dio diviene madre nostra. Lei che dona la sua carne al figlio di Dio per farlo anche figlio dell'uomo. Maria in un messaggio a Medjugorje ha detto: quando siete in adorazione dell'Eucaristia, io sono con voi in modo particolare. Cerchiamo di comprendere perché. Nell'Eucaristia Dio è presente nella sua vera natura umana e divina. È un miracolo, come è un miracolo tutto quello che succede con Maria, in Maria e per Maria. Naturalmente la Madonna, la nostra mamma, è anche collaboratrice dello Spirito Santo. Sentite ancora cosa ci dice San Luigi. Lo Spirito Santo, avendo sposato Maria e avendo prodotto in lei, per mezzo di lei, da lei, quel capolavoro che è Gesù Cristo, il Verbo incarnato, e poiché non l'ha mai ripudiato, continua ogni giorno a produrre i predestinati in lei e per mezzo di lei, in modo misterioso ma vero. Ancora, verità. Allora siamo chiamati a immergerci in questo mistero di verità e invocare sempre lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo, essendo lo sposo di Maria, quindi lei che è sposa dello Spirito Santo, che è la figlia del Padre Celeste e che è la mamma di Gesù, figlio di Dio, ecco che in lei la Santissima Trinità ha veramente una certa portata. È stata scelta da sempre. Allora Noi dobbiamo fare lo stesso cammino di Maria, quindi diventare figli del Padre, metterci, diventare sposi dello Spirito, per diventare anche noi madri tutti di Cristo, del Verbo, della Parola, madri della Parola. Ecco la beatitudine straordinaria. Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Ecco, chi ascolta la parola di Dio, ecco mia madre, ecco i miei fratelli. È veramente qualcosa di straordinario. Il Signore ci vuole tutti in questo ascolto, in questo silenzio, diventare tutti madri del Verbo. E questo con Maria è possibile. Ma ascoltiamo quello che ci dice Papa Francesco, perché è veramente dolcissimo sentire anche questo figlio di Maria, come parla di questa mamma, di questa madre di Dio. Apriamo il nostro cuore a questo Papa straordinario che il Signore ci ha donato, quale capo della nostra Chiesa.
2: Questo è il titolo principale ed essenziale della Madonna. Si tratta di una qualità, di un ruolo che la fede del popolo cristiano, nella sua tenera e genuina devozione per la Mamma Celeste, ha percepito da sempre. Ricordiamo quel grande momento della storia della Chiesa antica, che è stato il Concilio di Efeso, nel quale fu autorevolmente definita la divina maternità della Vergine. La verità sulla divina maternità di Maria trovò eco a Roma, dove poco dopo fu costruita la Basilica di Santa Maria Maggiore, primo santuario mariano di Roma e dell'intero Occidente, nel quale si venera l'immagine della Madre di Dio, la Theotokos, con il titolo di Salus Populi Romani. Si racconta che le abitanti di Efeso durante il concilio si radunassero ai lati della porta della basilica, dove si riunivano i vescovi e gridassero: Madre di Dio. I fedeli, chiedendo di definire ufficialmente questo titolo della Madonna, dimostravano di riconoscere la divina maternità. È l'atteggiamento spontaneo e sincero dei figli, che conoscono bene la loro madre perché la amano con immensa tenerezza. Ma è di più, è il sensus fidei del santo popolo fedele di Dio, che mai nella sua unità mai sbaglia. Maria è da sempre presente nel cuore e nella devozione e soprattutto nel cammino di fede del popolo cristiano. La Chiesa cammina nel tempo e in questo cammino procede ricalcando l'itinerario compiuto dalla Vergine Maria. Il nostro itinerario di fede è uguale a quello di Maria, per questo la sentiamo particolarmente vicina a noi. Per quanto riguarda la fede, che è il cardine della vita cristiana, la Madre di Dio ha condiviso la nostra condizione, ha dovuto camminare sulle stesse strade frequentate da noi, a volte difficili e oscure, ha dovuto avanzare nel pellegrinaggio della fede. Il nostro cammino di fede è legato in modo indissolubile a Maria da quando Gesù, morente sulla croce, ce l'ha donata come madre dicendo: ecco tua madre. Queste parole hanno il valore di un testamento e danno al mondo una madre. Da quel momento la Madre di Dio è diventata anche Madre nostra. Nell'ora in cui la fede dei discepoli veniva inclinata da tante difficoltà e incertezze, Gesù li affidava a colei che era stata la prima a credere e la cui fede non sarebbe mai venuta meno. E la donna diventa madre nostra nel momento in cui perde il figlio divino. Suo cuore ferito si dilata per fare posto a tutti gli uomini, buoni e cattivi, tutti, e li ama come li amava Gesù. La donna che alle nozze di Cana di Galilea aveva dato la sua cooperazione di fede per la manifestazione delle meraviglie di Dio nel mondo, al Calvario tiene accesa la fiamma della fede nella resurrezione del figlio e la comunica con affetto materno agli altri. Maria diventa così sorgente di speranza e di gioia vera. La madre del Redentore ci precede e continuamente ci conferma nella fede, nella vocazione e nella missione. Con il suo esempio di umiltà e disponibilità alla volontà di Dio, ci aiuta a tradurre la nostra fede in un annuncio del Vangelo gioioso e senza frontiere. Così la nostra missione sarà fecunda, perché è modellata sulla maternità di Maria. A lei affidiamo il nostro itinerario di fede, il desiderio del nostro cuore, le nostre necessità, i bisogni del mondo intero, specialmente la fame e la sete di giustizia, di pace e di Dio. E la invochiamo tutti insieme e vi invito a invocarla per tre volte, imitando quelli fratelli di Efeso, dicendole Madre di Dio, Madre di Dio, Madre di Dio, Madre di Dio. Amen.
0: Madre di Dio. Spero che anche nelle vostre case si sia sentita proprio non solo la voce di Papa Francesco, ma anche la vostra. Madre di Dio, che bello! E poi avete sentito quante cose belle ci ha detto il Papa proprio sulla maternità di Maria. La nostra missione è feconda quando è fondata proprio sulla maternità di Maria. Dobbiamo lasciarla agire, lasciarla fare in ogni momento nella nostra vita e porteremo anche noi veramente dei frutti straordinari. Quindi diciamolo, no? Madre di Dio, Madre di Dio. Pensate, quando noi diciamo l'Ave Maria, no? Magari pensiamo, sì, la prima parte dell'Ave Maria è la parola, perché abbiamo sempre la ripetizione dell'Annunciazione e Visitazione. Annunciazione e Visitazione, prima parte dell'Ave Maria. La seconda, invece, è la tradizione popolare, che dice Santa Maria, Madre di Dio, no? Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Allora, per ogni Ave Maria che noi diciamo, stiamo proclamando la parola, stiamo rivivendo sempre quel momento del saluto dell'angelo e della visita di Maria a Elisabetta e quello che le dice. Ma poi ci affidiamo proprio come figli, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. È una bellissima supplica, pensate, tutte le volte che noi lo diciamo, proviamo a dirlo con fede, perché lei ci aiuta a entrare in questo cammino itinerario, questo viaggio di fede. Affidiamoci a Maria con fiducia, come hanno saputo fare i santi, come si sono lasciati fare i santi da Maria, ripieni di fiducia in lei. San Luigi continua dicendo così: Maria ha ricevuto da Dio un particolare potere sulle anime per servirle e farle crescere in Dio, per nutrirle e farle crescere in Dio. Un potere particolare gli ha affidato il Padre per questo compito, nutrire e far crescere noi. Sant'Agostino dice perfino che in questo mondo i predestinati sono totalmente racchiusi nel grembo di Maria e vengono alla luce nel momento in cui questa buona madre li partorisce alla vita eterna. Cioè noi veniamo alla luce nel momento in cui siamo partoriti da Maria nella vita eterna. È qualcosa di bellissimo e straordinario. Perciò, come il bambino trae alimento dalla madre che lo proporziona la sua debolezza, così i predestinati ricevono da Maria ogni loro nutrimento spirituale e tutta la loro energia. Maria ci nutre, Maria ci sostiene, Maria ci guida. San Massimiliano Maria Kolbe diceva: posso tutto in colei che mi dà forza. San Paolo diceva: posso tutto in colui che mi dà forza, riferito a Gesù. Massimiliano Maria Kolbe ha usato quel colui in colei. Posso tutto in colei che mi dà forza. Avendo lei abbiamo la Trinità in maniera del tutto speciale ed eccelsa. Sant'Ambrogio dice così: sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno l'anima di Maria a esultare in Dio. Quindi quando noi ci mettiamo completamente nel grembo di Maria, lei può magnificare il Padre, può esultare nel Padre. E poi dice: se secondo la carne una sola è la madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo. Allora anche noi invitiamo Maria e lasciamo che lei sia a generare Cristo in noi. Questo passaggio importantissimo che dobbiamo fare insieme, come proprio i veri predestinati, i veri cristiani che hanno non solo Dio Padre come Padre, ma hanno Maria come Madre, che si fanno, imitano Gesù in tutto e per tutto. Gesù cosa ha fatto? Ha scelto Maria come Madre. L'ha scelta come Madre, l'ha scelta come tesoriera di tutte le grazie, come Lui, così noi. E allora prepariamoci, cari fratelli e care sorelle, proprio a dare il benvenuto a Gesù, mantenendoci nel grembo di Maria. Perché noi non possiamo soltanto parlare, dobbiamo pregare. Le nostre parole devono diventare concrete nei fatti, nella preghiera. E quindi dobbiamo, come dire, innaffiare questo terreno, questo campo dove viene seminata la parola di Dio attraverso la preghiera che porti molti frutti. Una preghiera che nasce ai piedi di Gesù e Eucaristia, ricordate, dove Maria è particolarmente presente. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento
3: Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Sia lodato e ringraziato e adorato ogni momento
3: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ti adoro, o Padre, ti adoro, o Figlio,
3: ti adoro, o Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento.
0: Ti adoro, Padre,
3: ti adoro, Figlio,
0: ti adoro, o Spirito Santo,
3: qui

0: Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ci chiami ad adorarti, ad amarti, a lodarti, ad esaltare la Tua presenza nella nostra povertà, nella nostra miseria. Siamo carne della Tua carne e Tu sei carne della carne di Maria. In lei insegnaci a nasconderci, insegnaci ad amarla come la ami Tu. E così chiediamo proprio anche a Maria di insegnarci ad amarti come Ti ama lei. Allora Gesù adorato, noi ci portiamo insieme con tutti questi fratelli ai piedi della croce, dove Tu hai affidato Maria a tutti noi e ci hai affidato a Maria. In questo momento drammatico, glorioso anche, nel dolore e la sofferenza in cui Tu dai tutto Te stesso, fino all'ultima goccia del Tuo sangue, la riversi per la nostra salvezza. Nasce la Chiesa, noi siamo le Tue membra, Gesù. Tu sei il nostro capo, Maria è la nostra mamma. Vogliamo rimanere sempre uniti, proprio come un cuore solo e un'anima sola, in questa meravigliosa verità, per poterti poi contemplare nell'eternità e godere di Te per sempre con Maria, per sempre col Padre Celeste e lo Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, insegnaci ad amare Gesù come lo ami tu. Insegnaci ad amare tutti come li ami tu. O Gesù, insegnaci ad amare Maria come la ami tu. A donare Maria.

0: Padre, ti adoro, Figlio, ti
1: Ti
0: adoro,
1: adoro,
0: Spirito
1: Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: qui
1: qui
0: presenti
1: presenti
0: nel
1: nel
0: Santissimo
1: Santissimo
0: Sacramento.
1: Sacramento.
0: Sia lodato, ringraziato e adorato ogni
1: Il
0: momento.
1: Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Amen. Grazie, fratelli carissimi, per aver pregato qui insieme con noi ai piedi di Gesù a prendere proprio questo impegno di scegliere Maria per avere meglio e per sempre Gesù, proprio come Gesù desidera. Questo è il segreto di Maria. Il segreto di Maria è Gesù. E Gesù ha un segreto ed è la sua mamma. Ci vuole veramente in lei, con lei e per lei, per vivere felici sempre nell'eternità. Allora, adesso è il tempo, questo è un tempo di grazia, scegliamola insieme, questa mamma dolcissima, e viviamo veramente ogni respiro, ogni istante. Questa è preghiera. Mettersi al cospetto di Gesù, vivere con Maria, chiamando lo Spirito Santo, tutta gloria di Dio Padre. Allora, facciamo questo e saremo felici per sempre. Allora, pregate per noi, noi preghiamo per voi. Ringraziamo veramente gli studi di Maria Visione per ciò che fanno nel nascondimento, nel silenzio, così, con tanta dedizione. Pregate per questi fratelli tanto così bravi e hanno bisogno delle vostre preghiere. Allora, sempre uniti, come un cuor solo, un'anima sola, vi aspetto martedì prossimo. A presto, col segreto di Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora cominciate anzitutto a guardare a tutti questi fatti come tanti atti di amore verso di voi. Questa è la vera chiave di lettura che il Papa stesso vi ha indicato. Allora, in questa chiave di lettura dell'amore della Madre di Cristo verso di noi, che cosa ha fatto? Noi possiamo ricordare e sapere solo qualche cosa, però in particolare noi ci rendiamo conto, e voi potete capire, direbbe la Madonna, che di volta in volta sono intervenuto per aiutarvi a superare delle difficoltà, dei problemi, degli impasse che sono molto gravi. Sono venuto a darvi un aiuto concreto a vivere da veri cristiani. Sono intervenuto a fare in modo che voi poteste vivere come io sempre ho vissuto facendo e vivendo la volontà di Dio, l'amore di Dio, e sono intervenuto per aiutare voi a fare altrettanto. Vi faccio qualche esempio: la medaglia miracolosa 1831. Ma sapete che quello era il tempo delle grandi migrazioni, di tutta la gente che scappava dall'Europa, andava in America con tutti gli sfruttamenti che c'erano, le miserie che c'erano, le persecuzioni che c'erano? E quella medaglia che è stata diffusa da me, perché l'ho fatta fare io, era un credo coniato su medaglia. Perché potevate perdere tutto, ma non dovevate

perdere la fede. E in quella medaglia c'è stampata la vostra fede. E ve la siete portata dietro. I vostri nonni sono andati in America portandosi dietro questo esempio, questo modello di fede, e l'hanno trasmesso. Nel momento di crisi, a mantenervi cristiani. E che cosa ha fatto Lourdes? A Lourdes trionfava il positivismo in tutta la Francia, in tutta l'Europa. Che cosa ho fatto? Vi ho ricordato che se non ripartite dalla redenzione, dal battesimo, dall'acqua della salvezza, non costruite nessuna civiltà, non costruite nessuna vita, fate un gran fiasco. E difatti l'avete fatto, perché la prima guerra mondiale è stata proprio questa. E che cosa vi ho ricordato? Fatima, vi ho aiutato ad affrontare le nuove sfide che cominciavano, l'ateismo, la nuova era dove voi non sapevate neanche ancora che cosa succedeva, ma io lo sapevo. E vi ho dato in mano la chiave per affrontare questa grande sfida che già si profilava all'orizzonte dell'ateismo mondiale. E avanti, potrei continuare. Il motivo dei miei interventi è sempre un aiuto concreto a farvi vivere ad avere i figli di Dio ed avere i figli miei. E secondo i momenti, secondo i tempi, secondo le situazioni, sono intervenuto in un modo diverso perché le sfide, perché i problemi erano diversi. Ma sempre con questo scopo, sempre con questo obiettivo. Allora, adesso, che cosa vi offro in questo momento, in questa fase della storia, che vi do nel 2013, nel 2000, in questo tempo che state vivendo voi? Allora, domandiamocelo e chiediamo, allora, Vergine Santissima, ce lo vuoi far capire bene qual è la sfida nostra di questo momento? Il pericolo nostro di questo momento e l'aiuto che ci dai per affrontare e vivere in questa fase? Beh, diciamo che il pericolo vero di questo tempo è anzitutto di non renderci conto che è finita un'era e ne comincia un'altra. Noi siamo troppo presi da tante cose che non ci accorgiamo che in pochissimo tempo tutto sta cambiando in modo radicale. Per cui tutto quello che è stato un certo modo di fare, un certo passato, una certa prassi, una certa organizzazione della vita, finisce tutto. E non siamo ancora in grado di capire che cosa ci aspetta. Allora la Madonna interviene e ci dice: guardate, voi non sapete qual è il vostro futuro, ma io lo so. Voi non sapete quali sono le sfide che vi aspettano, ma io le so. Voi non sapete quali sono i pericoli verso cui andate incontro, ma io le so. E non vengo così per mia pura iniziativa. Come vi ho detto a Fatima, io vengo da parte del cielo, cioè vengo da parte di Dio a parlarvi e a insegnarvi, a indicarvi come dovete fare per impostare la vita in questo momento di cambiamento radicale. Qual è il vostro pericolo? Di perdere l'anima, nel senso di perdere ogni interiorità, la massificazione, l'incapacità di poter pensare con la vostra testa, l'incapacità di poter decidere qualsiasi cosa in modo autonomo. Ormai vi vestite soltanto secondo la moda. Ormai quando c'è un ipista per la strada, la gente risponde prima pensando in giro, poi rispondendo a quello che dicono tutti i giornali, non quello che dicono loro, che pensano, ma forse non lo sanno neanche cosa pensano loro. Voi rischiate di diventare una serie di persone senza capacità di pensiero.

0: vero, senza capacità di libertà, tantomeno capacità di amore vero. Allora siete manipolabili in un modo incredibile e vi credete liberi, vi credete autonomi, vi credete superiori. Allora, questo è il gravissimo pericolo che poi è il vero teismo: incapacità di scelta, incapacità di amore, incapacità di vera vita. Non avete più niente dentro, avete solo fuori. Avete i vestiti, avete la macchina, avete le vacanze, avete una... ma dentro non avete niente. Rischiate questo. Allora, io questo lo so. E per incarico di Dio sono venuto dal cielo ad offrirvi quello che serve per affrontare questa sfida micidiale. L'ha detto il vicario di mio figlio, che non c'è stata un'epoca della storia così pesante e così grave come questa. Che cosa vi offro allora per uscire, per affrontare, per superare, per impostare in un modo vero, nuovo, creativo questa sfida? Ah, è qui il punto. Vi offro il mio cuore immacolato. Cosa vuol dire? Vi propongo una cosa semplicissima. Datemi carta bianca nella vostra vita personale, in modo che io possa trasmettere a voi il mio pensiero, i miei sentimenti, le mie scelte e fare un tutt'uno con le vostre. Datemi il vostro cuore, la vostra pensieri, il vostro intimo, le vostre scelte, le vostre decisioni, i vostri problemi. E io da parte mia vi do i miei. Facciamo metà di tutto questo. Tutto quello che è vostro che sia anche mio. Tutto quello che è mio allora è anche vostro. Facciamo questa unione di cuori. Cioè unione dell'interiorità mia con la vostra, del cuore mio con il vostro, dei pensieri miei con i vostri, della fede mia con la vostra fede, della speranza mia con la vostra speranza, dell'amore mio col vostro amore. Questo vi offro io. Se voi mi credete, se vi fidate e pensate che io vengo veramente dal cielo. E questo è l'unico modo per poter arrivare a superare questa crisi generale dove voi siete dentro. Fino a quando non farete questo, non ci sarà la pace, non ci sarà il fiorire di questa nuova situazione. Io però, ve l'ho già detto, ve lo torno a promettere, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Cioè questa soluzione che vi offro, magari con tante sofferenze, magari con tanti guai, arriverà alla fine a essere quella veramente che vincerà. Quindi vi aspetto un avvenire di società dove l'impostazione della vita sarà guidata conforme a questa condivisione con me dell'impostazione, cioè della fede, della speranza e della carità. Bene. Noi potremmo dire, ma Vergine Santissima, ma un momento, non ti pare che questo sia una bella cosa, ma una cosa talmente grande, talmente da essere quasi un'utopia? Come facciamo a sapere che questo è proprio vero? Che tu veramente metti tutta la tua anima, tutto il tuo cuore, tutta la tua mente a fare comunione con ciascuno di noi, a fare un tutt'uno con ciascuno di noi, in modo che poi in questo modo tu ci aiuti, ci guidi, ci formi, ci fai diventare simili a te? Ecco che loro intervengono almeno due cose. La prima cosa è il giudizio della Chiesa. La Chiesa dice tutto questo è vero. Giovanni Paolo II ha detto: la Chiesa intera si sente impegnata a quello che è stato detto a Fatima, perché tutto quello che è successo a Fatima e detto a Fatima è tutto tutto e solo Vangelo. Quindi, a nome di tutta la Chiesa, Giovanni Paolo II stesso ha accettato questo e ha fatto l'atto di consacrazione a nome di tutta la Chiesa. Accettiamo questo come Chiesa intera, perché questo è vero, questo è tutto e solo Vangelo. E poi abbiamo l'esempio di quei tre bambini che hanno ricevuto le apparizioni per primi a Fatima. Com'è stata la loro vita? È stata eroica. Due di loro sono già dichiarati beati, vuol dire che è stato appurato, verificato, che hanno vissuto una vita talmente conforme al Vangelo da poter essere presentati come un esempio vivente di come fare, come vivere. Dunque, allora è vero. Quello che è stato detto a Fatima, messo in pratica, ha portato a questa santità, ha portato a questa bellezza di vita, allora questo è vero. Noi dunque siamo in questa situazione di essere sicuri che quanto la Madonna ci ha detto a Fatima, ha proposto a Fatima, è veramente vero ed è veramente conforme al Vangelo, che veramente è venuta dal cielo a fare questo intervento per il nostro bene. Non possiamo, certo non è un dogma di fede, ma non abbiamo nessun motivo di nessun tipo per poter dubitare che tutto questo è pure semplice verità. Allora, possiamo un momento immaginare che la Madonna stessa ci dica a noi adesso, sentite allora, io chiedo a ciascuno di voi, a ciascuna delle vostre famiglie, alla Chiesa intera, di accettare questa mia proposta. L'ho fatta allora, non dite che è già passata, perché è stata fatta allora per questi tempi qui. Del genere sia riconosciuta, accettata, eccetera. Questi sono i tempi di questa mia proposta che cominciai a fare nel 1917. Qua nel 2013 l'accettate o no questa proposta che la Chiesa dice è autentica, è vera, è sicura? La volete fare vostra? Con questo io intendo dirvi consacratevi al mio cuore immacolato, cioè datemi carta bianca nella vostra vita. Perché ci avete tutto da guadagnare. Io voglio solo il vostro bene. Io sono la madre di Cristo, ma sono anche la madre vostra. Abbiate questa fiducia in me. Fate questa scelta esplicita. Non mi chiudete la porta. E non solo vi invito a fare questo, ma vi scongiuro di farlo. Perché voi non sapete che cosa vi aspetta nel futuro, ma io sì. Mettetevi al sicuro finché siete in tempo. Non è detto che ogni minuto sia poi sempre buono. Approfittate finché potete. Questo la Madonna l'ha detto in tanti modi. E adesso ve lo ripeto, dice la Madonna. Decidetevi. Ecco. Questo appello, questo invito, noi adesso è bene che ci pensiamo un momentino. E se anche già abbiamo fatto, accettato questa proposta, è bene che la rinnoviamo, questa adesione, perché non è mai abbastanza, non è mai profonda abbastanza. Bisogna sempre rinnovarla, recuperarla, ritrovarla, rideciderla. Allora, ecco qua. Vogliamo o non vogliamo accettare questo? Qualcuno dice, ma mi basta il Vangelo. Certo. Ma se io credessi veramente nel Vangelo, prenderei sul serio quando la Madonna... C'è scritto che Cristo sotto la croce l'ha dato come madre a me e a tutti noi. Se Cristo stesso me l'ha dato come madre, come faccio io a non ascoltare quando mia madre parla? Proprio perché credo al Vangelo, devo anche credere a questo, quando il fatto è vero. Dunque, se noi siamo persone che crediamo e amiamo Cristo, dobbiamo prendere anche sul serio gli inviti della Madonna quando risultano veri, quando la Chiesa stessa ci dice che sono veri. Altrimenti non siamo fedeli neanche al Vangelo. Allora, vogliamo oggi qui fare, vi invito almeno a fare quello che per esempio ha già fatto Dante, ma anche ufficialmente i papi. Già cominciò Pio X secondo, 1942, durante la guerra, a fare un atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, secondo quello che allora poteva capire, si sapeva, eccetera. Ma poi Giovanni Paolo II due volte, nel 1982 e 1984, ha fatto ufficialmente come Papa questo atto, dicendo praticamente accetto a nome della Chiesa questa proposta che tu ci fai, ti consacriamo tutta la Chiesa al Cuore Immacolato di Maria. E poi durante l'anno santo, il 7 ottobre del 2000, durante il giubileo dei Vescovi, lui insieme con tutti i Vescovi, proprio in piazza San Pietro, ha fatto questo atto insieme con tutti i Vescovi di consacrazione, accettando quindi come Chiesa, come dirigenza della Chiesa, questa proposta della Madonna. E poi il 13 ottobre Papa Francesco, in piazza San Pietro, con la presenza della statua della Madonna di Fatima, farà di nuovo questo atto di consacrazione. Dunque, la Chiesa intera, nelle sue autorità più grandi, riconosce tutto questo e accetta tutto questo e fa questo atto di consacrazione a nome di tutto il popolo cristiano, a nome di tutta la Chiesa. A questo punto dice: no, cosa facciamo? Noi che siamo qui adesso, cosa vogliamo fare? Vogliamo dire sinceramente, Vergine Santissima, la mia vita è nelle tue mani. Perché? Perché Dio stesso che mi ha dato te come madre spirituale, Cristo stesso sotto la croce mi ha dato te come madre spirituale, ti prendo in casa mia come ti ha preso in casa mia l'Apostolo Giovanni. Perché so una cosa molto semplice, che se io ti prendo in casa mia, poi tu mi prendi in casa tua. Facciamo veramente una vera comunione. Siamo qui proprio nella chiesa, cioè nella reliquia della Santa Casa di Loreto, no? Della Casa di Nazareth. Prendimi in casa tua, io ti prendo in casa mia, così. Tutto quello che tu disponi per me te lo lascio fare, ti dico ok subito, firmo subito in bianco, perché so che di te, madre di Cristo, mi posso pienamente fidare. Va bene? Questa è la proposta che oggi ci viene rinnovata qui. Perché noi la facciamo ancora più seriamente, ancora più sinceramente, con ancora maggiore convinzione e possiamo così, diciamo così, dare modo alla Vergine Santissima di influire nella nostra vita secondo i disegni di Dio, secondo la missione che lei ha ricevuto. A questo punto la Madonna dice: ok, mi fa una grande gioia vedere questa vostra accettare in questo modo, questo rinnovare con maggior sincerità, con maggior impegno, con maggior convinzione. Adesso allora vi dico anche però come dovete fare per coltivare questo. Che non basta subito fare questo atto e non pensarci più. Qualsiasi cosa vissuta va anche coltivata. Non è che ci si sposa e poi non si pensa più a coltivare i rapporti matrimoniali. Non è che uno impara a leggere e poi dopo, una volta che ha imparato a leggere, non legge più perché ha imparato. Allora, come potete coltivare questo rapporto di unione intima fra me e voi, in base al quale la vostra vita piano piano può cambiare perché io influisco liberamente su di voi? Come potete coltivare questo rapporto di fede, fiducia e amore reciproco fra me, Madre di Cristo, e Madre vostra? Allora ci sono le indicazioni che la Madonna stessa ci ha dato. La prima è questa: sfruttate i sacramenti per vivere sempre in grazia di Dio. Guardate che questa è una cosa purtroppo che noi trascuriamo molto. L'Eucaristia è un vero nutrimento per poter vivere con forza, avere l'energia per poter affrontare le tentazioni, farla. Ma la sfruttate, la vivete, ogni quanto la fate. E così dicasi del sacramento della penitenza, della confessione. Perché il sacramento della confessione, se lo viviamo con sincerità, di Dio lo distrugge. Quindi ci libera da tante cose. Ma lo sfruttiamo? Prima cosa, quindi, sfruttate il sacramento di mio figlio. Seconda cosa, la preghiera. Ma voi pregate ogni giorno? Il minimo, dice, dite le preghiere del buon cristiano ogni giorno e dite spesso il rosario. Magari ogni giorno, magari almeno un mistero ogni giorno, perché in questo momento la preghiera del rosario è una preghiera in cui io prego con voi, questo è il punto. Durante il rosario, nella preghiera del rosario, io mi associo alla vostra preghiera, prego con voi, facciamo unione di preghiera attraverso questo. Quindi sfruttate, praticate la preghiera e il rosario in particolare. Poi un'altra cosa che è già stata ricordata, ma dovete vivere la Chiesa. Ma lo sapete quali sono le decisioni più importanti fatte nella Chiesa? Avete letto l'ultima enciclica fatta dal Papa? La vita della Chiesa comporta che voi partecipiate almeno alle cose più importanti. C'è un dovere di comunione, un dovere di collaborazione. Non dovete essere degli isolati e basta. Qual è la vostra collaborazione, partecipazione a un minimo di vita ecclesiale? Perché di lì che vengono tante cose. Vengono direttive, vengono indicazioni, vengono aiuti. E poi uno potrebbe aggiungere subito, ma il vostro atto di consacrazione che fate adesso, ogni quando lo rinnovate. Infatti dice, ecco, vivete e rinnovate spesso questo atto di consacrazione, perché ogni volta che lo fate è come un incremento di comunione che si aggiunge fra me e voi. E poi c'è un'altra cosa anche molto importante. Voi questo lo capite, questo l'avete vissuto, questo l'avete accettato, questo lo volete vivere? E cercate che anche gli altri lo possano capire, lo possono vivere, lo possono sfruttare questo grande dono. O ve lo tenete solo per voi e basta? Una cosa che è molto importante è che voi non vi teniate solo per voi questo tesoro che avete ricevuto, ma che aiutiate anche gli altri a capire, a vivere questa consacrazione. Non tenetevelo solo per voi. Ecco, queste sono tutte cose che la Madonna ha detto in vari modi e che io vi ho riassunto per poter approfondire, vivere questo rapporto di vita con la Madre del Signore. Perché questo dono che ci è offerto è una cosa straordinaria, tanto che si fa fatica a credere che sia vero. Tanto è straordinaria. Eppure ci viene dato, perché anche questo tempo è un tempo veramente straordinario, difficile. Questo dono consiste in questa unione di cuori fra noi e la Madonna, fra noi e... come è vissuto il Signore stesso con sua madre, praticamente ci viene offerto di poter fare un po' la stessa cosa. Se noi lo accettiamo, se noi lo coltiviamo. C'è ancora una cosa che la Madonna ha chiesto e che mi sembra che è bene che noi facciamo, è la pratica dei 5 sabati del mese di riparazione. Questa pratica che è stata chiesta, che la Chiesa riconosce, ha come scopo di riparare i peccati con cui si offende Dio offendendo la Madonna. Allora, se uno si impegna a fare questa pratica di riparazione per almeno 5 sabati, primi sabati del mese consecutivi, la Madonna dice: io allora tu ti impegni per me, io mi impegnerò per te al momento più importante della tua vita, che è quello della tua morte, perché tu possa avere le grazie necessarie per salvarti. Quindi è una cosa seria. Una cosa che noi possiamo fare per coltivare la nostra consacrazione, la nostra comunione di vita col cuore immacolato di Maria, è proprio impegnarci a riparare ciò che la offende profondamente e così offende anche Dio. Guardate che finché non c'è peccato riparato non c'è ancora la pace. La pace c'è soltanto quando il peccato viene riparato. E la riparazione è quando si fa una cosa buona proprio perché è stata fatta una cosa cattiva. Io per esempio dico: Dio sia benedetto perché ho sentito dire una bestemmia. Proprio perché ho sentito la bestemmia, per questo dico: no, Dio sia benedetto. Questo è un atto di riparazione. La Madonna chiede che noi facciamo atti di riparazione per le offese, i peccati fatti offendendo lei. E questo è uno dei modi per poter coltivare veramente un giusto e grande rapporto con lei. Adesso, allora, una piccola parola semplicemente su Don Stefano e sui messaggi che lui ha ricevuto. Questi messaggi sono stati un'ispirazione fatta dalla Madonna a lui, perché così, attraverso di lui, si potesse capire meglio e vivere quello che lei ha chiesto e ha detto a Fatima. Io sono testimone personale che lui queste cose le aveva, veramente, queste ispirazioni. Quindi io non ho nessun dubbio in merito. E attraverso di lui, attraverso questi messaggi, ispirazioni, eccetera, sicuramente molte persone hanno ricevuto un grande bene per poter capire e vivere la consacrazione al cuore immacolato di Maria. È un aiuto, non è un dogma di fede, ma un aiuto che è stato preziosissimo. E quindi noi dobbiamo sfruttarlo. Allora, proprio in questo spirito io vi leggo due passi di messaggi che Don Stefano a suo tempo aveva ricevuto sulla consacrazione. Sono parole in cui la Madonna parla direttamente attraverso di lui e sono state scritte, eccetera, e io adesso ve le leggo proprio per prepararci a fare poi noi questo atto di consacrazione con tutta sincerità, con tutta umiltà, ma soprattutto con grande gratitudine a Dio, alla Madonna, che ci ha messo in mano questa cosa così preziosa che mai avremmo potuto sognare 100 anni fa. Non c'era una cosa del genere. Sentite, sentite cosa dice. Se vivete la vostra consacrazione, la vostra vita verrà veramente trasformata. Vi abituerò al mio modo di vedere, di sentire, di pregare, di amare. Pensate, sono cose grandiose. Comunicherò a voi il mio spirito e vi renderò sempre più piccoli, semplici, umili, come me, dice in sostanza. Vi porterò a confidare sempre e solo in Dio. Questa è la vera fede. Quanto più aumenterà il dubbio e la negazione in giro, tanto più troverete in Lui, in Dio, la vostra certezza e ne sarete testimoni. E vi farò amare tanto la Chiesa. Cioè vi farò diventare sempre più simili a me. Vi pare poco? Un altro passo. Con tutte queste indicazioni che poi sono, in questo, sono state scritte anche in questo libretto, ma in tutti questi messaggi, a un certo punto dice: vi ho tracciato una strada luminosa, quella della consacrazione, punto, su cui tutti dovete camminare per vivere la consacrazione al mio cuore immacolato che mi avete fatto. Cioè, va bene fare questo atto, accettare questo, ma poi dovete mettere in pratica delle cose per poterla coltivare. Dovete pregare, dovete rinnovare spesso la consacrazione, dovete fare i sacramenti, eccetera, no? A Fatima ho indicato il cammino che l'umanità doveva percorrere per il suo ritorno al Signore, quello della conversione, della preghiera e della penitenza, e vi ho offerto come sicuro rifugio il mio cuore immacolato. Rifugio contro il pericolo della perdizione eterna, intendiamoci. Vi insegno a vivere la consacrazione al mio cuore immacolato con la semplicità dei bambini, come quei tre bambini là di Fatima, in spirito di umiltà, di povertà, di fiducia e di abbandono. E poi qui scrive, continua dicendo: sono ormai 25 anni che vi guido con le parole che ho detto al cuore di questo mio piccolo figlio, era Don Stefano, che io ho scelto per poter, come strumento per poter farvi vivere la consacrazione. Dunque, la Madonna stessa si è presa cura di aiutarci il modo concreto di capire e di vivere questa comunione di cuore con lei. Ha ispirato a questo sacerdote che ha accettato, che ha fatto una vita veramente eroica in questo, e attraverso di lui ha fatto arrivare fino a noi tutta una serie di esortazioni, di indicazioni, di aiuti, eccetera, per poter capire e vivere questa comunione di cuori con lei. Ci dice che senza questa comunione di cuori con lei non ci sarà l'esplosione di questa nuova era, un po' migliore dell'attuale, che sta finendo e sta finendo veramente male. Allora, pensiamoci un momento, ognuno di noi davanti a Dio ha un filo diretto di rapporto con la Madonna, perché ciascuno di noi è veramente figlio di lei, per scelta di Dio ciascuno di noi è figlio spirituale di lei. Dunque ciascuno di noi ha diritto ad un rapporto diretto con lei. Se voi adesso pensate e volete parlare con lei, siete ascoltati, ciascuno. Allora, che cosa io posso dire a lei quest'oggi? Che cosa vorrei dire, magari che non riesco a dire? Che cosa vorrei fare che non riesco a fare? Quali sono i desideri che voglio esprimere a lei, che è mia madre per incarico di Dio, perché mi aiuti a realizzarlo? Ecco, prepariamoci così in questa prima parte. Adesso c'è l'adorazione eucaristica. Tu, Cristo, sei figlio di Maria, secondo l'umanità, come sei figlio di Dio, secondo la divinità. Tu stesso hai imparato da lei. Chi ti ha educato a dire le prime preghiere? Chi ti ha educato a pensare? Chi ti ha educato a balbettare le prime parole? Chi ti ha inducato se non lei? Dio Padre ti ha messo nelle sue mani come uomo finché non hai avuto una certa età. E lei ti ha educato per incarico di Dio. E certo che c'era un'unione di cuori, vorrei immaginare se lei non ti vuole bene, ma se anche tu non li volevi bene, se non c'era piena fiducia reciproca. Ci è dato a noi di poter nel nostro piccolo avere lo stesso tipo di rapporto. Allora Cristo, figlio di Dio e figlio di Maria Vergine, aiutami a essere un vero figlio di questa madre, sei tu che me l'hai data per madre. Voglio veramente realizzare e vivere questa comunione di cuori con lei che tu stesso per primo hai vissuto nella tua vita. E il Signore che qua è esposto in adorazione ci risponderà. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Com'è bello che possiamo meditare insieme nei cinque messaggi principali che la Madonna ci dà. E primo che meditiamo è questo messaggio che la Madonna ci dà della parola di Dio, della Bibbia. Che gioia che in questo tempo di silenzio, in questo tempo di famiglia, in questo tempo di contemplazione, possiamo conoscere Sua parola. E prima di iniziare, guardiamo i primi due messaggi della Madonna che erano ultimi. 18 marzo, quest'anno, la Madonna ha detto: figli miei, nei momenti di inquietudine e di rinuncia, cercate soltanto il volto di mio figlio, vivete soltanto le sue parole e non abbiate paura. Pregate ed amate con sentimenti sinceri e opere buone affinché aiutate il mondo a cambiare e il mio cuore a vincere. Lei ci dice, soltanto vivete le sue parole e non avete paura. 25 di marzo, che la Madonna ha dato il messaggio a Maria, il veggente, la Madonna ha detto, cari figli, sono qui tutti questi anni per guidarvi alla salvezza. Ritornate al mio figlio, ritornate alla preghiera e al digiuno. Figlioli, permettete che Dio parli al vostro cuore. Di tutti questi decade, la Madonna ci implora di tornare al suo figlio e sua parola. Ricordiamo anche San Francesco, che non è permesso una parola di Dio che cade fuori dal suo cuore. Anche San Antonio, che amava la sua parola così tanto, che il bambino Gesù è apparso a lui, carezzando il suo volto dalla Bibbia, dicendo grazie che mi ami nella mia parola. Che gioia è che possiamo iniziare di amarlo nella sua parola. Noi ricordiamo in questa riflessione gli insegnanti del Padre Iosu che abbiamo avuto il privilegio di partecipare. Lui sempre diceva, pulite la Bibbia del polvere. Non lo mettete con altri libri, perché non è solo un libro, ma è parola di Dio, viva, proprio viva. Come San Francesco anche ci ha insegnato, lui è vivo nella sua parola, anche come è vivo nell'Eucaristia. Questo momento, tanti di noi non possiamo ricevere Gesù l'Eucaristia, ma possiamo riceverlo nella sua parola, pregando prima, Spirito Santo, vieni Spirito Santo, vieni, con tua luce, apri il mio cuore, mia mente, apri tutto il mio essere che posso veramente capire, che posso veramente bere di questa sorgente. La Madonna dice, solo la sorgente di quale posso bere, ed è fiducia in Dio. Come San Francesco, io credo che veramente si presenti la tua parola come l'Eucaristia. Che gioia è che possiamo ricordare le parole della Madonna che dice, mettete la Bibbia nel posto visibile in vostra casa, leggetelo come la famiglia, vivetelo. I veggenti ci hanno raccontato che una delle poche volte quando ha visto la Madonna piangere era quando ha detto, cari figli, avete dimenticato la Bibbia. Cari figli, innamoratevi con mio figlio nella sua parola. Vivete la sua parola. Meditate sulla parola. Queste sono le parole della madre di cielo. E ricordiamo bene il ritiro con Padre Slavko, Padre Iosu, che ci hanno insegnato di prendere la Bibbia vicino al nostro cuore, di carezzarlo, di tenerlo e di supplicando il Signore l'amore per la sua parola, che possiamo tenerlo vicino al nostro cuore fino a quando possiamo sentire il battito di cuore dal Dio nella Bibbia. Io ricordo una delle più scioccanti cose che abbiamo sentito nel 1993, quando siamo prima arrivati, quando Padre ha detto, non possiamo mai fare graffiti sul volto di Dio. E ci ha insegnato che non possiamo permetterci mai di scrivere nella Bibbia, sottolineare niente, come la Madonna ci ha detto anche nel Doccia 8 di marzo, cercate il volto di mio figlio. E il Padre Ioso ci ha insegnato che il suo volto è ciascuna delle sue parole, perché Lui è il Verbo incarnato. Ricordiamo come il Padre della Chiesa, quando hanno scritto le parole di Bibbia, al fine hanno lo baciato, inginocchiati, baciando la Bibbia. Deve baciare la parola di Dio dopo che il sacerdote lo ha letto. E quante volte Padre Ioso ci ha insegnato sempre di baciare la Bibbia quando l'abbiamo letto la parola viva, vivente. Questa parola che ci cambia, trasforma. E il seme nella terra della nostra anima che può crescere nell'albero della vita, che possiamo vivere di vero come Gesù ci insegna, che possiamo amarlo, che possiamo essere vicini di Lui, come Santa Angela di Foligno ha detto, soltanto Lui che conosce nella verità può amare nella verità. Ecco, col fuoco. Ecco, adesso chiediamo al Signore di poter amare la Sua parola. Supplichiamo al Spirito Santo che apra nostra mente, anima, nostro essere alla Sua parola, che ci dà la grazia di poter vivere la Sua parola, di essere la Sua parola, di pronunciare la Sua parola con ogni azione della nostra vita. E adesso soltanto guardiamo i messaggi che la Madonna ha dato per tenuto dalla Bibbia. Ottobre 18, 94, ha detto: cari figli, vi chiedo di leggere la Bibbia nella vostra casa ogni giorno, mettetelo nel posto visibile nella vostra casa, che potete essere incoraggiati sempre di leggerlo e di pregarlo. Agosto 25, 96 ha detto: cari figli, non sapeste come di vivere nella grazia di Dio, perciò vi chiedo di nuovo di portare la parola di Dio nel vostro cuore, i nostri pensieri. 25 agosto 93 ancora ha detto: cari figli, leggete la Sacra Scrittura, vivetelo, pregate che potete capire i segni del tempo, questo tempo speciale. Perciò sono qui di avvicinarvi al cuore mio e cuore di mio figlio Gesù. Cari figli, desidero che siete figli della luce e non della tenebre. Vivete con gioia i messaggi del Vangelo

lei ci dice, sola sa gente di quale possiamo dare e fiducia nel suo Figlio, nel Dio. O vieni, Spirito Santo, che possiamo al fine riconoscere Gesù, vero Dio, vero uomo, nella Bibbia, che possiamo amarlo con tuo amore.

La liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua virtù. Così il Concilio Vaticano II la definisce. E il Grande Catechismo al 1071 così scrive: opera di Cristo, la liturgia è anche un'azione della sua Chiesa. Essa realizza e manifesta la Chiesa come segno visibile della comunione di Dio e degli uomini per mezzo di Cristo. Impegna i fedeli nella vita nuova della comunità. Esige che i fedeli vi prendano parte consapevolmente, attivamente e fruttuosamente.

Attraverso la liturgia, Cristo continua dunque nella sua Chiesa, con essa e per mezzo di essa, l'opera della nostra redenzione. E il Catechismo, grande al numero seguente, scrive: «La Sacra Liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa. Essa deve essere preceduta dalla evangelizzazione, dalla fede e dalla conversione. Allora è in grado di portare i suoi frutti nella vita dei fedeli, la vita nuova secondo lo Spirito, l'impegno nella missione della Chiesa e il servizio della sua unità».

Nello stesso tempo, ogni preghiera cristiana trova nella liturgia la sua sorgente e il suo termine, in quanto la liturgia è partecipazione alla preghiera di Cristo, rivolta al Padre nello Spirito Santo. La catechesi del popolo di Dio ha nella liturgia il proprio luogo privilegiato. San Giovanni Paolo II ebbe a dire: «La catechesi è intrinsecamente collegata con tutta l'azione liturgica e sacramentale, perché è nei sacramenti e soprattutto nell'Eucarestia che Gesù Cristo agisce in pienezza per la trasformazione degli uomini».

Il grande catechismo al numero 1075 scrive ancora: la catechesi liturgica mira a introdurre nel mistero di Cristo in quanto procede dal visibile all'invisibile, dal significante a ciò che è significato, dai sacramenti ai misteri. Una tale catechesi spetta ai catechismi locali e regionali. Il presente catechismo, che vuole essere al servizio di tutta la Chiesa nella diversità dei suoi riti e delle sue culture, presenterà ciò che è fondamentale e comune a tutta la Chiesa riguardo alla liturgia come mistero e come celebrazione. E questa

sarà la sezione prima della seconda parte del Catechismo. Quindi presenterà i sette sacramenti e i sacramentali nella sezione seconda della seconda parte di questo grande Catechismo.

Siamo nella sala del Vescovado che ricorda il celebre episodio di Francesco che davanti al Vescovo Guido e sfidando le ire paterne si spoglia di tutti i suoi beni. Non soltanto restituisce al padre il denaro che il padre rivendicava, ma anche le vesti, una spogliazione totale, che ha un grande significato spirituale, perché quello che Francesco intendeva fare era conformare la sua vita a Gesù. Lo aveva ormai incontrato, Gesù lo aveva incontrato contemplando il crocifisso di San Damiano, lo aveva incontrato anche nel volto dei lebbrosi che egli si era messo a servire, e dunque Francesco è pieno di Gesù, vuole essere pienamente come lui. Di fronte a un padre che lo scaccia di casa, egli ricorda che c'è un padre nei cieli, e sono queste le sue parole, splendidamente anche riprodotte, ripresentate in qualche maniera da Giotto, quando iconizza questo episodio, mostrandoci un Francesco che leva le braccia verso l'alto, verso la mano e la voce del Padre. È Francesco ormai libero, che vive soltanto di Dio, e proprio per questo, incontrando il Padre del Cielo, conformandosi a Gesù, diventa anche il fratello universale, e persino la natura diventa ormai una natura fraterna. È la spogliazione, anche la premessa del cantico di Frate Sole, Sorella Luna. Ormai il mondo è diventato una sola cosa con lui, una famiglia con lui.

0: Ci sono tre libri nella Bibbia noti con il nome di libri sapienziali: i Proverbi, l'Ecclesiaste e Giobbe.
1: E tutti questi libri affrontano la stessa serie di domande. In che tipo di mondo viviamo e cosa significa vivere bene in questo mondo?
0: In buona sostanza, come riuscire a vivere bene la vita?
1: Esatto, ognuno di questi libri affronta queste domande e lo fa da una prospettiva unica. Per tale ragione è importante capire questi diversi punti di vista per ottenere una visione biblica completa sul tema del vivere bene. Proviamo a fare una sorta di esperimento usando la nostra immaginazione. Immaginiamo che ognuno di questi libri sia una persona. I Proverbi sarebbero personificati da un insegnante giovane e brillante, l'Ecclesiaste da un pungente critico di mezza età e Giobbe da un uomo anziano che nella sua vita ha visto di tutto.
0: Cominciamo con l'incontrare il libro dei Proverbi, ovvero l'insegnante giovane e brillante. Non è solo intelligente in senso generale, è intelligente in tutto, nel lavoro, nelle relazioni, nel sesso, nella spiritualità. Ha delle intuizioni straordinarie, cose delle quali non ci accorgeremmo mai da soli.
1: Sì, sarebbe l'amica perfetta da avere intorno quando abbiamo bisogno di consigli davvero specifici.
0: Cosa la rende così intelligente?
1: Bene, Proverbi è capace di vedere cose che la maggior parte delle persone non vede. Crede nell'esistenza di una forza creativa invisibile nell'universo, in grado di guidare le persone a vivere bene. Non la si può vedere, proprio come la gravità, ma agisce su tutto ciò che facciamo.
0: In cosa consiste questa forza?
1: In ebraico si chiama Chokma. E di solito viene tradotta in italiano come sapienza, saggezza. È un attributo di Dio che usò per creare il mondo. La Chokmah è intessuta nell'essenza delle cose e nel loro funzionamento. Quando le persone prendono decisioni buone, giuste o sagge, stanno attingendo alla Chokmah.
0: E quando qualcuno prende una decisione sbagliata, opera contro la Chokmah.
1: Giusto. Proprio come leggiamo nel capitolo 1 dei Proverbi, il pervertimento degli insensati li uccide, ma chi mi ascolta starà al sicuro.
0: Dunque è come una sorta di legge morale dell'universo.
1: Sì, un modello di causa ed effetto dal quale nessuno può sfuggire. Il libro dei Proverbi personifica tutto ciò nella figura di una donna.
0: Sì, la signora saggezza.
1: Esatto, si aggira per il mondo esortando le persone e rendendosi disponibile a chiunque la voglia ascoltare e voglia imparare da lei. Il che ci porta al secondo punto che i Proverbi enfatizzano. Chiunque può accedere alla saggezza, interagire con essa e usarla per rendere la propria vita e quella degli altri meravigliose.
0: È possibile usarla per creare come progettista.
1: Sì, infatti in ebraico Chokmah non è semplicemente conoscenza intellettuale. La parola viene usata anche per descrivere un artigiano di talento, che eccelle come lavorare il legno o la pietra. Quindi dimostri di possedere la Chokmah quando ne fai uso e sviluppi l'abilità di vivere bene.
0: Va bene, tutto ciò ha perfettamente senso. Quindi dai, andiamo a trovare un po' di saggezza.
1: Ma prima di farlo, il libro dei Proverbi ha un'altra cosa molto importante da dirci. La Chokmah non è una forza impersonale, è un attributo di Dio in persona. Dunque, secondo il pensiero ebraico, il nostro cammino verso la saggezza deve iniziare con quello che i Proverbi chiamano il timore di Dio. Si tratta di un sano rispetto nei confronti della definizione del bene e del male dataci da Dio. La vera saggezza significa quindi riconoscere quei confini e non superarli.
0: Tutte queste idee delle quali hai parlato sono presenti nei primi 9 capitoli dei Proverbi. Ma quando penso al libro dei Proverbi, io personalmente penso alla raccolta di detti, insomma, i proverbi per eccellenza. Parliamone.
1: Sì, sono quelli che troviamo dal capitolo 10 fino alla fine del libro. Si tratta di una raccolta di centinaia e centinaia di proverbi su tutti gli aspetti della vita. E la Chokmah viene applicata a tali aspetti. E il risultato è una guida che ci aiuta a percorrere il cammino verso il successo in tutto ciò che facciamo.
0: Se plasmo la mia vita secondo questi detti, mi andrà tutto bene?
1: Sì, o come dicono i proverbi, darà salute alle tue ossa, prosperità e una vita lunga e piena.
0: Che è indubbiamente un'affermazione di un certo peso.
1: Però puoi verificare quanto sia vera semplicemente osservando il mondo. Le persone sagge di solito vivono meglio. Le cose di solito funzionano meglio per loro. E dunque, questa è la promessa e la saggezza del libro dei Proverbi.
0: Il libro dei Proverbi è davvero meraviglioso. Se però facciamo un passo indietro, alcune persone potrebbero obiettare che è un po' troppo semplicistico. A volte a persone davvero sagge accadono cose terribili, altre volte sono proprio gli stolti ad essere premiati. Le cose non vanno sempre come pensiamo debbano andare.
1: Hai ragione. Ed è per questo che dobbiamo ascoltare cosa ha da dirci il saggio successivo, ovvero il critico Ecclesiaste. Egli infatti ha lottato esattamente con questo problema e ci aiuterà a proseguire nel nostro viaggio verso la scoperta del buon vivere.

Nel Vangelo di Marco, nel capitolo 10, troviamo un importantissimo brano che riguarda il matrimonio, l'unione matrimoniale. Lì troviamo Gesù, da cui vengono i farisei, e lo chiedono una domanda, sembra semplice, però in realtà lo vogliono prendere in giro. Lo chiedono: si può divorziare? Il Mosè, grande profeta dell'Antico Testamento, grande padre della fede, ci ha detto sì, potete divorziarsi sotto alcune condizioni. Ma Gesù non risponde, non entra nella discussione, non dice sì o no. Gli pone una domanda importantissima. Come era all'inizio, quando Dio ha creato l'uomo e la donna? Come era allora? Quando San Giovanni Paolo II, nella sua Teologia del Corpo, un ciclo delle catechesi sulla sessualità umana, spiega questo brano, sottolinea proprio questa domanda. Noi da cristiani non cerchiamo le intuizioni umane, non cerchiamo le spiegazioni di Mosè o di altri personaggi. Ci interessa la volontà di Dio. Torniamo all'inizio. Quale era la volontà di Dio sin dall'inizio? E Gesù la ricorda bene a tutti quelli che lo domandano, che facciano un unico corpo, uomo e donna, che facciano un matrimonio duraturo, non duraturo fino ai primi problemi, no, che facciano un matrimonio stabile, che si amano vicendevolmente e che si impegnino nel lavoro. Tutte belle cose costano molto. Quando vogliamo guadagnare le cose umane, quando vogliamo imparare qualche cosa, a volte investiamo moltissima energia, denaro, eccetera. Quando invece tocchiamo la questione del matrimonio, vogliamo che questo si sviluppi o accada da solo. No, è uno sbaglio. Le belle cose ci costano. E così gli sposi cristiani o quelli che si preparano allo sposalizio devono sin dall'inizio prendere una decisione molto coraggiosa. Sforziamoci nel lavoro per costruire un matrimonio stabile, per ricevere la grazia di Dio, per collaborare con questa grazia. Quello non accade da solo. Ci vuole un'apertura all'inizio, ci vuole di cercare questa volontà di Dio, quella volontà iniziale, e così di tornare alla Bibbia, di leggere il libro della Genesi, proprio i primi passi, dove questa volontà di Dio è ben esplicata. E così anche poi seguire quello che fa Gesù, che fa una introduzione e ancora alza il livello del conoscimento di questo brano, di interpretazione questo brano, quando dice: quello che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Quindi non spetta la decisione all'uomo e alla donna, non spetta la decisione a Mosè o alle autorità attuali o quegli uomini che dicono no, puoi divorziarsi quando vuoi, quando vengono i primi problemi. Cerchiamo la volontà di Dio. Da cristiani sappiamo che questa è la via che ci porta alla santità. C'è lo sforzo, sicuramente, e c'è importanza di imparare tante cose, per esempio come perdonare, sicuramente. Quindi vediamo che è una vicenda che dura tutta la vita. Ogni giorno impariamo ad amare di più. Ogni giorno facciamo questo passo nella decisione e poi anche nella realizzazione di questo amore a cui siamo invitati in tutte le vocazioni, ma soprattutto in questa vocazione che sin dall'inizio della creazione del mondo appare come la vocazione basica quasi per tutta l'umanità. La vocazione all'unità matrimoniale, che deve essere oggi di nuovo riscoperta, perché a volte abbiamo creato le situazioni, le interpretazioni che ci hanno oscurato il significato di questo, che davanti a Dio è molto semplice: che uomo
ami la moglie, che moglie ami suo marito, e così che ogni giorno crescano in questo amore vicendevole, e così passo a passo arrivino alla santità, al cielo. E così si chiude questo capitolo aperto all'inizio dei secoli, nel momento della creazione, quando Dio ha espresso la sua volontà. Così questa volontà si chiude nella decisione dell'uomo e della donna, e così anche la loro vita stabilisce un certo ritorno al paradiso, alla volontà di Dio. E credo che questo è importantissimo oggi, soprattutto oggi, quanto abbiamo i nostri propri pensieri che divulghiamo, che creiamo, che sono molto saggi, e così che a volte mettiamo la propria volontà, la propria interpretazione sopra la volontà di Dio. E da cristiani, e da quelli che vogliono seguire Dio, Gesù Cristo, dobbiamo fare questo cambio totale. La volontà di Dio al primo posto è una fonte della nostra felicità.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, e, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi in giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti Ivan ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere apparizione della Madonna. Tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento, in quel posto?
0: E siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa,
1: certo,
0: apparizione e andare fino in questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni,
1: certo,
0: non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Tu ci vai a messa qualche volta?
0: Sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio, stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro.
0: Grazie.
1: Forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi, oggi celebriamo la memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine e Dottore della Chiesa. E per la sua intercessione affidiamo al Signore tutte le nostre preghiere e le nostre intenzioni. Durante questa celebrazione preghiamo per i defunti Michele, Pietro e Matteo. Ma all'inizio di questa celebrazione vorrei dare il benvenuto a tutti voi, in modo particolare a Don Francesco, con il gruppo da San Vitaliano. Ma saluto anche tutti quelli che si uniscono alla nostra preghiera tramite streaming. Adesso, per celebrare in modo degno questi santi misteri, chiediamo la misericordia di Dio, perché purtroppo siamo peccatori, abbiamo le nostre mancanze, abbiamo i nostri difetti, ci offendiamo a vicenda, offendiamo Dio, offendiamo se stessi. Signore, che non sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché per sua intercessione ci sia rivelata la tua gloria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: «Pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me, come Dio, e non siete mai sazi della mia carne?»

0: o se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
1: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
0: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido. Abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Nella terra dei venti. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, come già ho detto all'inizio della Santa Messa, la Chiesa ci fa celebrare oggi, ecco, Santa Teresa di Gesù Bambino, una giovane carmelitana che, pur vivendo la vita nascosta, compie grandi opere, ecco, agli occhi del mondo. Ecco, lei è diventata dottore della Chiesa, una semplice suora, ecco, del convento. È una cosa sorprendente. Teresa non ha viaggiato per predicare il Vangelo, anche se lo voleva fare. Non ha fondato grandi opere, anche se lo voleva fare. Non ha fatto le cose straordinarie secondo il nostro modo di vedere, secondo i nostri criteri umani. Voleva diventare di più la martire. Eppure la sua vita continua, carissimi, a parlare al mondo intero. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci presenta Gesù che manda i 72 discepoli ad annunciare il regno di Dio e dice: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Carissimi, queste parole sono rivolte anche a noi, perché la messe è ancora abbondante, direi abbondantissima. Perché ci sono tante persone che cercano una parola di speranza. Ci sono tantissime persone che cercano un gesto di amore. Ci sono tantissime persone che cercano qualcuno che sappia ascoltare. Che cercano una presenza che, ecco, faccia sentire che Dio non le ha dimenticate. E Gesù aggiunge ancora un'altra cosa importante. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Guardate, Gesù non ci dice che saremo, ecco, forti, che avremo il successo. che tutti ci accoglieranno. No. Dice invece andate con la mitezza dell'agnello, perché il cristiano non annuncia il Vangelo imponendosi, ma attraverso la testimonianza, la carità, la semplicità, la pazienza. Cioè non possiamo convertire una persona dandogli schiaffo con la Bibbia. Ed ecco, è proprio qui che incontriamo Santa Teresa. Teresa ha scoperto che non tutti sono chiamati a fare grandi cose, ma tutti sono chiamati ad amare. Tutti siamo chiamati ad amare. Lei stessa, ecco, desiderava essere nella Chiesa il cuore che ama. La sua piccola via consiste proprio in questo: fare con amore le piccole cose di ogni giorno, fidandosi totalmente di Dio. A volte pensiamo che per essere buoni cristiani dobbiamo fare qualcosa di straordinario. Santa Teresa ci ricorda invece che possiamo incontrare Dio nelle cose quotidiane, nelle cose semplici.

Ecco, e Gesù dice ai discepoli, in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Guardate, carissimi, che bellissima missione per noi. Essere uomini e donne che portano la pace, che offrono la pace. E forse questa è una delle missioni più urgenti anche oggi, perché ogni giorno leggiamo o guardiamo ecco le notizie che parlano di guerra, dei conflitti. Ma, come sappiamo, dobbiamo iniziare ecco sempre dal luogo dove stiamo. Entrare in una famiglia e portare pace, non divisione. Entrare in un luogo di lavoro e portare rispetto, non mormorazione. Incontrare una persona ferita e portare consolazione, non giudizio. Avere nel cuore le parole che costruiscono e non parole che distruggono. Carissimi, Santa Teresa ci insegna che la santità non è lontana dalla nostra vita quotidiana. La santità può cominciare proprio, anzi deve iniziare proprio da una piccola cosa fatta con il cuore, con amore. E c'è un'altra frase del Vangelo che merita attenzione. Gesù dice: è vicino a voi il Regno di Dio. Tante volte quando pensiamo del Regno di Dio, pensiamo del nostro futuro. Ma il Regno di Dio esiste già qui, tra di noi. Perché come Gesù dice, se due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono tra di loro. Fra poco, ecco, Gesù sarà presente qui su questo altare. Allora se Gesù è tra di noi, il Regno di Dio è già qui in mezzo a noi. Allora il Regno di Dio è presente quando amiamo, è presente quando perdoniamo, è presente quando serviamo, è presente quando ricominciamo dopo ennesima caduta. Santa Teresa ha vissuto proprio così. Con la certezza che Dio è Padre, che ci ama nelle nostre piccolezze e che non dobbiamo avere paura di presentarci davanti a Lui così come siamo, con le nostre mancanze, con i nostri difetti, con i nostri peccati. Allora, carissimi, chiediamo oggi a Santa Teresa di Gesù Bambino un cuore grande nell'amore e piccolo nell'orgoglio. E allora anche attraverso la nostra piccola vita, come attraverso quella di Santa Teresa, il Signore possa continuare e dire al mondo: il Regno di Dio è vicino. Amen.

0: ci mettiamo in piedi. C'è un senso di paternità e di concretezza nelle direttive di Gesù ai discepoli. Vuol dire che li amava e conosceva bene la loro situazione. Per questo lo possiamo pregare sicuri di trovare in Lui un valido intercessore presso il Padre.
1: Ripetiamo insieme. Ricordati di noi e ascoltaci, Signore.
2: Ricordati di noi e ascoltaci, Signore.
1: Col fiume delle loro parole, gli amici di Giobbe riescono solo ad aggiungere piaga a piaga, perché con gli ammalati e i sofferenti usiamo sempre grande discrezione e profonda delicatezza. Supplichiamo con fede. Ricordati di noi e ascoltaci, Signore. L'unico conforto di Giobbe è Dio, difensore e liberatore. Perché le comunità cristiane abbiano cura di sostenere chi soffre con la solidarietà dei fratelli, la preghiera e soprattutto con l'Eucaristia, supplichiamo con fede.
2: Ricordati di noi e ascoltaci, Signore.
1: Per tutti i ministri della Chiesa, perché siano arricchiti dalla sapienza e dello Spirito, supplichiamo con fede.
2: Ricordati
1: e ascoltaci. Per le nostre famiglie, perché riscoprano la responsabilità e la gioia di dare a Dio santi sacerdoti e validi annunciatori del suo Vangelo, supplichiamo con fede.
2: Ricordati, Signore, e ascoltaci.
1: Il Signore Onnipotente, che ci ha fortificato con il mistero della croce, conceda a tutti i defunti di condividere la beatitudine e la gloria dei santi. Supplichiamo con fede.
2: Ricordati di noi e ascoltaci, Signore.
0: O Dio, luce che nessun luogo può esaurire e potenza con la quale nessun uomo può competere, nella difficoltà della vita insegnaci ad accettare la pietà e il soccorso degli amici, ma al di sopra di tutto concedici di riporre solo in te la nostra totale fiducia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l'umile offerta di Santa Teresa di Gesù Bambino, al tuo amore misericordioso, accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. E lì nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele, Santa Teresina e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco,

l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza.

0: hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
0: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
2: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
2: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
2: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Oh Signore,
1: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, oh Signore, accenda in noi la forza di quell'amore che spinse Santa Teresa di Gesù bambino ad affidarsi interamente a Te, a invocare per tutti la Tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti di devozione che avete. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza portatrice di salvezza. Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene. Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga per sempre.
1: Amen.
0: Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo, recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da questo oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo, Santa Teresa di Gesù Bambino,
1: prega.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento delle inquietudini, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Benvenuti carissimi fratelli e sorelle a questo nostro appuntamento del mezzogiorno in diretta da Assisi. Ci ritroviamo qui uniti in un solo cuore dinanzi al trono della grazia davanti a Gesù, realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. In questa ora, mentre le campane richiamano la terra verso il cielo, ci uniamo alla Chiesa e alla Vergine Maria per la preghiera dell'Angelus. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, oggi è il 1° ottobre e varchiamo la soglia di un mese benedetto, interamente dedicato alle missioni e alla recita del Santo Rosario. Iniziamo questo cammino sotto la guida luminosa di Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine Camelitana e Dottore della Chiesa. Santa Teresina, anche se ha vissuto una vita breve, è stata proclamata patrona universale delle missioni. Il suo segreto è stata la piccola via, compiere ogni giorno un piccolissimo gesto quotidiano, ogni dovere, ogni sorriso, con amore immenso. Ella diceva nel suo cuore, nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore. Invochiamo dunque lo Spirito Santo prima di ascoltare la parola che Gesù ci lascia oggi.

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore delle messe perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città che non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattato meno duramente di quella città. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. È la parola del Vangelo che risuona oggi in tutte le chiese. Sembra scritta appositamente per l'inizio di questo mese. Gesù invita i suoi discepoli a due e ci rivolge un accorato appello. La messa è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore delle messe perché mandi operai nella sua messe. E questa chiamata tocca da vicino anche noi, grande famiglia di Maria Vision. Siamo chiamati a essere operai della comunicazione, portando la pace di Cristo in ogni casa. Raccogliamo in questo momento tutte le intenzioni che sono giunte alla nostra redazione. Portiamo davanti a Gesù le intenzioni del Papa, dei Vescovi. È la preghiera incessante per la pace nei popoli in conflitto. È l'offerta quotidiana di tutti i malati, i soli e i sofferenti che ci seguono da casa. Diciamo un Padre nostro, un'Ave Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti riconosciamo come il centro e il re della nostra vita. Tu sei qui, ostia santa, sole che illumina le nostre giornate. All'inizio di questo nuovo mese di ottobre veniamo a posare ai tuoi piedi i nostri cuori, i nostri desideri e le nostre intenzioni. Ti ringraziamo per l'esempio di Santa Teresina e ti chiediamo la sua intercessione per la grazia dell'umiltà e
e della piccolezza spirituale. Insegnaci, Signore, a fare bene le piccole cose di ogni giorno. Insegnaci che anche il lavoro, i compiti più nascosti e quotidiani possono diventare una grandiosa preghiera d'amore e uno strumento per salvare le anime se offerti a Te con gioia. Liberaci, oh Signore, dall'orgoglio e farci riscoprire la bellezza di essere i Tuoi piccoli strumenti. Signore delle messe, oggi ascoltiamo il Tuo comando. Andate. E Ti preghiamo per tutti i missionari e le missionarie che consumano la propria vita sperduti negli angoli più difficili del mondo per annunciare il Tuo nome. Proteggili, Signore. Doni loro forza e consolazione. Ma Ti preghiamo anche per la nostra missione qui, attraverso i teleschermi di Maria Vision. Fa che ogni immagine, ogni preghiera, ogni parola trasmessa sia una goccia di acqua viva, capace di dissetare i cuori che sono lontani da Te. Manda, Signore, santi sacerdoti, sante vocazioni e laici impegnati nella Tua Chiesa. Ti supplichiamo, Re della Pace, guarda i bambini, le famiglie, gli innocenti che soffrono a causa delle guerre e delle violenze del mondo. Accogliamo l'invito a fare del rosario la nostra arma quotidiana per la pace. Ti affidiamo, Signore, tutte le persone che in questo momento si uniscono a noi, da ogni angolo d'Italia e del mondo intero. Scenda la Tua benedizione e la Tua consolazione su chiunque sta piangendo in questo momento. Resta sempre con noi, Signore. Cammina con noi. Donaci la Tua pace. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E pace e bene a tutti voi, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, ben ritrovati in questo appuntamento di preghiera. Come sempre vi invito a partecipare anche in questo momento di grazia, affidando la vostra preghiera al Signore in diretta, chiamando il numero 075 81 36 35, oppure mandare una vostra intenzione di preghiera sul 329 55 33 241 che umilmente affideremo a nostro Signore Gesù. Preghiamo, carissimi, in questo primo giovedì del mese per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Papa, per il nostro vescovo di Assisi, Felice Acquirino.

crocca per tutti i vescovi, i sacerdoti, e che il Signore possa convertire tanti cuori ed avere tanti operai nelle sue messe. Preghiamo per tutti voi.

0: per tutti i bisognosi, per l'anima di Papa Francesco, per Papa Leone e per noi di Maria Visione. E noi ti ringraziamo e che Dio vi benedica e vi protegga. Preghiere per Lucia da Lanciano, per il suo intervento, per la sua guarigione. Signore Gesù, aiutami, te lo chiedo per intercessione di Maria Santissima. Emanuela ci scrive da Padova e chiede preghiere per la guarigione del giovanissimo Alessandro. Signore, liberalo da questo male. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiere per Sebastiano, per la sua salute e liberazione da tutti i mali, per Giuseppina, per la sua salute, per le intenzioni della famiglia di Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata e Nicolò. Preghiamo per Maria Luisa da Benevento, che oggi chiede di pregare per la sua mamma Ida, per la sua anima, per il suo papà Carmine, per la nipote Annalisa. Che il Signore possa averli tutti tra le sue braccia. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Buongiorno, sono Giacomo di Pescara. Pace
0: Ben ritrovato, Giacomo.
1: bene.
0: Pace bene. Dimmi.
1: Volevo, in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco, pregare il Santo Padre perché protegga l'Italia e il mondo intero.
0: Chiediamo quindi la sua intercessione.
1: L'intercessione di San Francesco. A voi, o beato San Francesco, stretti nella tribolazione, ricordiamo e fiduciosi invochiamo la vostra protezione dopo quello della beata Vergine Maria, che prima chiamaste sposa dello Spirito Santo. Ave Maria, facciamo.
0: Certamente. Ave
1: Ave
0: Maria,
1: Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia,
1: grazia,
0: il Signore è con
1: Signore è
0: te.
1: con te.
0: Tu sei benedetta fra le
1: Benedetta fra le
0: donne
1: donne,
0: e benedetto il
1: benedetto
0: frutto
1: il
0: del tuo
1: frutto
0: seno,
1: del tuo
0: Gesù.
1: seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Santa Maria,
0: Madre di
1: Madre
0: Dio,
1: di
0: prega
1: Dio,
0: per noi
1: prega per noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso
0: nell'ora della
1: nell'ora
0: nostra
1: della nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Grazie, grazie della tua preghiera e che Dio ti
1: Grazie.
0: benedica. Continuiamo a leggere e offrirle al Signore le vostre intenzioni. Preghiamo per Maria da Cantù, che prega per l'anima di Gabriele, un giovane ragazzo che è salito al cielo proprio ieri. E noi preghiamo per la sua anima e soprattutto per la famiglia di questo ragazzo, che il Signore lo possa accogliere tra le sue braccia. Preghiamo per le intenzioni di Giulio da Cianciana, che loda, adora, glorifica e ringrazia il Signore Gesù per ogni cosa. Romina da Portoviro chiede una preghiera per le sue difficoltà. Signore, sostienila attraverso il tuo Santo Spirito. Dina da Andria chiede preghiere per l'anima di sua sorella, preghiere per suo figlio, per suo marito, per la loro salute e guarigione. Monica da Massa chiede preghiere per la sua mamma moribonda e per tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i sofferenti, possa tu lenire ogni dolore, trasformarlo in gioia. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto? Pesce
1: Sono
0: bene.
1: della provincia di Modena. Vorrei per favore una preghiera per mia nipote che si chiama Alessia, ha 30 anni e sono 8 anni che è ammalata.

0: attendo tanto, tanto, forse da morire. Vorrei la preghiera per avere un miracolo, per favore.
1: Ci rivolgiamo al Signore col Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Che il Signore possa liberare Alessia da ogni male. Grazie della tua preghiera. Signore Gesù, accogli il nostro grido. Preghiamo per Antonella da Palermo, che chiede preghiere per Marcello, che sia libero da ogni infermità. Preghiere per Natale, Anna Maria, Roberto, Giusi e tutti gli ammalati gravi, per Vincenzio, Nadia, Valerio, Alessio, Giada, Rosi, Mary, Paolo e per i defunti Lia, Benito, Maria, Claudio, Mimmo, Rosa e Vincenzo. E prega anche per la pace nei cuori. Clementina da Cosenza chiede preghiere per tutti i suoi familiari, per tutte le persone, amiche e nemiche, e per tutti i defunti. Daniela affida tutte le persone ammalate e sofferenti, prega per i defunti, per le anime del purgatorio, e chiede preghiere per tutte le persone a lei care e per la pace nel mondo intero. Lorena da Teramo chiede una preghiera per tutto ciò che porta nel suo cuore. Grazie Gesù, perché sappiamo che ci ascolterai. Graziella da Lodi chiede preghiere per suo fratello, per la sua anima. Preghiamo per Anna Luisa da Agrigento, che affida tutti i giovani, gli studenti, i bambini, gli anziani e tutte le famiglie al cuore misericordioso di Gesù. È una preghiera particolare per suo figlio, per la sua salute e i suoi studi. Lina da Bologna chiede preghiere per intercessione di Maria e Santa Teresina, per le sue intenzioni, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina per il tuo sostegno di preghiera. Preghiamo per Giovanna da Mondello, per le sue intenzioni, per i giovani e per suo figlio. Che San Carlo Acutis li accompagni sempre. Francesca da Cuneo chiede una preghiera per la sua famiglia, per la sua liberazione. Preghiere per Meluccia dalla Sicilia, che si affida oggi alla Madonna di Lourdes, per tutti gli ammalati, in modo particolare per sua cugina Rosanna e suo cugino Giuseppe. Preghiere per la zia Angela. Ida da Saronno chiede preghiere per la figlia Franca e ti chiede la guarigione. Preghiamo per Federica, ad affidarla, e Cinzia. Pina da Benevento chiede preghiere per la sua famiglia, per la pace e per suo figlio disabile. Luigi da Verona chiede preghiere per la sua famiglia, per la moglie, i figli e per tutto ciò che porta nel cuore. Luigi da Nola chiede preghiere per la sua guarigione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E adesso ascoltiamo e preghiamo con un canto di adorazione.

0: Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E continuiamo ad affidare le vostre intenzioni di preghiera e preghiamo per Simona dalla Sicilia, che si affida a Gesù per la guarigione di suo figlio Alessandro. Preghiamo per Antonio Giambattista, per la sua anima, è salito in cielo. Ad affidarlo è Maria Luisa da Benevento. Michele chiede preghiere per l'intercessione di San Pio e San Carlo Acutis, per la guarigione dei suoi figli e nipoti. Che ci sia liberazione, conversione e provvidenza per le famiglie Puglisi e Micelli. Gesù, ascoltaci, per tutti gli ammalati e per noi di Maria Visionna. Grazie, che Dio ti benedica. Preghiamo per Luciana da Roma, che ti affida i suoi figli Luigi e Antonella e confida sempre nel tuo amore. Marina da Napoli chiede preghiere per la salute di Mattia e preghiere per Franco. Imma da Parma chiede preghiere per suo marito Marco, che ha una forte depressione, e per tutta la sua famiglia. Signore Gesù, liberalo. Anna da Foggia chiede preghiere per la sua salute, per il suo problema al seno. Si affida a te, Signore Gesù, per i dottori che la opereranno e ti chiede preghiere anche per tutta la sua famiglia, per Damiana, Michele, Raimondo, Michi, Giovanni, Alessandra. Dona a noi la tua forza. Preghiamo ancora per Andrea d'Albano Laziale, che si rivolge a Maria Santissima per la sua famiglia. Angela da Fragola chiede preghiere per il suo viaggio di rientro in Italia. Che il Signore ci guidi. Preghiere per le intenzioni di Chiara da Bologna, per tutta la sua famiglia, per tutte le persone ammalate, per tutte le persone che si rivolgono a lei, che cercano preghiera. E noi le affidiamo a te, Signore, che conosci ogni nome. Preghiamo per Lorena da Teramo. Preghiere per Maria Letizia da Lucca. Preghiere per Giancarlo affinché possa aprire il suo cuore alla vocazione. Per Armando da Napoli, che prega per le anime del purgatorio, soprattutto quelle abbandonate. Grazie, Signore Gesù. Selenia, in provincia di Vicenza, chiede preghiere per la pace nel mondo. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace bene.
1: Senta, sono mamma, ho bisogno di preghiere per i miei figli, ma soprattutto per una figlia che si è separata dal marito, ha ricevuto tanto per i bambini, per lei e per i bambini. Una
0: Certamente.
1: salve
0: Mettiamo sotto il manto di Maria. Salve Regina,
1: Regina. Sì,
0: Madre
1: madre
0: di
1: di misericordia,
0: misericordia. Vita,
1: vita,
0: dolcezza e
1: dolcezza,
0: speranza
1: speranza
0: nostra,
1: nostra, salve.
0: salve. A te
1: A te
0: ricorriamo,
1: ricorriamo,
0: esuli
1: esuli
0: figli
1: figli
0: di
1: di
0: Eva,
1: Eva,
0: a te
1: a te
0: sospiriamo,
1: sospiriamo,
0: gementi e
1: gementi
0: piangenti in
1: e piangenti
0: questa
1: in
0: valle di
1: questa valle di
0: lacrime.
1: lacrime.
0: Orsù
1: Orsù
0: dunque,
1: dunque,
0: avvocata
1: avvocata
0: nostra,
1: nostra,
0: rivolgi a
1: rivolgi
0: noi gli
1: gli occhi
0: occhi
1: tuoi
0: tuoi
1: misericordiosi
0: misericordiosi e
1: e
0: mostraci, dopo
1: mostraci
0: questo
1: dopo questo
0: esilio,
1: esilio,
0: Gesù,
1: Gesù,
0: il frutto
1: il frutto
0: benedetto
1: benedetto
0: del tuo
1: del tuo
0: seno.
1: seno.
0: O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E che la mamma si prenderà cura di tua figlia, sicuramente.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Un abbraccio.
1: Grazie a te.
0: Preghiamo ancora. Maria da Ciampino, affida Chiara, Mattia, Ciro e Gigliole tutte le persone ammalate. Preghiere per Gina, Giovanni, Claudio e Tonino e Melania. Nadia da Genova chiede preghiere per i suoi figli Gabriele e Christian, per suo marito Marco e per tutta la sua famiglia. Preghiere per Emilia, che ci scrive da Monza, e per la sua famiglia. Per Fabiana da Napoli, che chiede preghiere per lei, per la sua serenità, e preghiere per avere una vita con un compagno, con un marito. Preghiere per il suo lavoro. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto, sono Maria dalla provincia di Firenze.
0: Per chi vuoi pregare?
2: Volevo pregare per me, per tutti i miei cari e in particolare per ogni vita nascente, perché venga amata e accettata.
0: Benissimo, una bella intenzione di preghiera che presentiamo davanti a Gesù, Eucaristia. Facciamo un'Ave Maria.
2: Facciamo un'Ave Maria?
0: Certamente. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. E che Dio vi benedica. Grazie della tua preghiera. Santa giornata. Preghiamo per Rosanna dalla provincia di Napoli, che affida al Sacro Cuore di Gesù sua figlia Tonia per il suo nuovo lavoro e per il suo bimbo Mattia. Chiede preghiere per Angelo, lo affida al Cuore Immacolato di Maria. Gina da Milano chiede preghiere per tutta la sua famiglia, soprattutto per la sua nipotina, per tutti i bambini del mondo, che finiscano le guerre, e preghiere per tutti gli alluvionati. Gildo da Roma chiede preghiere per la sua salute. Maria da Chieti chiede preghiere per la sua guarigione. E Mariuccia da Enna, ti prego, Gesù, che ci sia pace nel cuore di suo marito. Preghiere per la nuora. Lucia da Napoli chiede preghiere per suo figlio Roberto, perché trovi un lavoro e si sciolga un nodo particolare. Per tutti gli ammalati del mondo intero, le affida alla misericordia di Dio. Elia da Viterbo chiede preghiere per la figlia Patrizia. Signore Gesù, ascoltaci. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e vi ricordiamo che tutte le altre intenzioni di preghiera verranno lette e pregate nell'adorazione eucaristica delle 16:30. Che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e gioia a tutti, molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio? Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Ma con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria e amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore. Cioè nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita. Quindi la mia vita non mi appartiene più. Io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti. Tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, che doneranno se stesse per il Vangelo. Queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera. Come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono.
e quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende, prende dell'argilla, la mette in uno stampo e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante. Io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: compagnia di Maria Solipaca. Maria Solipaca è responsabile medico dell'ospedale domiciliare oncologico Marche Sud della Fondazione Ant Italia Onlus. Bene, sembra una cosa complicata, ma non lo è, e Maria ve lo spiega in poche parole. Prego, Maria.
1: Buongiorno. Niente, noi siamo parte della Fondazione Ant Italia. La fondazione nasce nel 78, nel 1978, a Bologna, ad opera del professor Franco Pannuti, e poi nell'85 parte con un progetto di assistenza domiciliare. Diciamo che la prima mission dell'associazione è stata proprio quella di portare un'assistenza domiciliare di tipo specialistico, quindi a livello ospedaliero, a casa dei sofferenti in fase avanzata di tumore. Seguendo un obiettivo che il nostro fondatore ha racchiuso in un neologismo, eubiosia. Cioè, il nostro faro è la eubiosia. Eubiosia significa dignità della vita. Quindi, al contrario dell'eutanasia, il faro è quello di rendere la vita il più possibile dignitosa fino a che si va avanti. Questa esperienza, che è nata a Bologna, poi piano piano si è estesa in altre zone d'Italia. E dal 95 è partita un'esperienza nella nostra zona, che noi abbiamo chiamato Marche Sud. In realtà in questa zona siamo nel territorio dell'area vasta 4 e nel territorio dell'area vasta 3, cioè Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Monturano, sì. Civitanova, Porto Recanati, Montefano, Potenza, Porto Potenza, Montelupone. Questa è la zona
0: vasto.
1: Che noi seguiamo. Sì. La seguiamo portando proprio a casa questa assistenza domiciliare. L'altra fondamentale compito della nostra associazione è quello della prevenzione delle malattie oncologiche. Prevenzione che viene fatta sia con delle campagne di informazione della popolazione, specialmente a livello di scuola, perché poi insomma sono i ragazzi che dobbiamo in qualche modo abituare a degli stili di vita salutari,
0: certo.
1: Sia con delle campagne di prevenzione specifica su determinati tipi di tumore. Per fare questo l'associazione si basa fondamentalmente su sull'apporto di volontari, di personale volontario.
0: Quindi prima di parlare di quello che specificatamente fa il personale volontario, parliamo di questo primo braccio del corpo ANT, cioè del personale medico. Questo personale medico, la dottoressa è un neurologo, agisce direttamente a domicilio, quindi presso le case dei malati terminali. Perché l'ANT è nata per questo obiettivo? L'azienda sanitaria non è in grado di farlo? Cosa succede? Qual è il vuoto?
1: Allora, noi abbiamo portato l'assistenza domiciliare a casa delle persone perché riteniamo che l'eubiosia, quindi la dignità della vita, possa perseguirsi quando una persona ha la libertà di scegliere dove passare l'ultima fase della vita. Purtroppo gli ospedali, specialmente poi negli ultimi tempi con il taglio nella sanità e così via, non sempre possono guardare alla parte umana del rapporto medico-paziente. Spesso la malattia oncologica ha una fase in cui il paziente non può afferire più a delle terapie specifiche, le chemioterapie, le radioterapie, e dove però comunque ci sono dei sintomi da combattere, c'è una strada da fare insieme. Questo non è possibile in un ospedale tradizionale. Spesso le storie che sentiamo raccontare dai pazienti sono storie che da un momento in poi della malattia sono storie di abbandono. Un paziente che ha fatto il suo percorso di diagnosi, di terapia presso un'oncologia, a un certo punto esce dalla possibilità, certo, di una terapia specifica, e in qualche modo si ritrova da solo sul territorio. E spesso in questo momento qui nasce l'ansia della famiglia, l'ansia del paziente, l'ansia del medico di base, che magari si ritrova un paziente che sono anni che non vede più e che ha tutta una serie di problematiche. Quindi in qualche modo l'assistenza domiciliare, questa idea dell'assistenza domiciliare, è nata proprio per sopperire a un buco che esiste.

0: nell'assistenza di questa fase della malattia. Questo ci permette di seguire questo tipo di pazienti, e non solo i pazienti, queste famiglie che si trovano ad affrontare questo momento della loro vita, nell'ambiente più congeniale, che è comunque l'ambiente dei tuoi affetti familiari, è il tuo letto, la tua casa. Quante volte noi abbiamo sentito i nostri vecchi dire: io voglio morire nel letto di casa mia. Tante cose a casa propria hanno un altro sapore. Anche un paziente che magari ha poco appetito, che ha poca voglia di mangiare, il poter alzarsi la notte alle 3 per fare la camomilla o il tè o mangiare alle ore più, è un valore aggiunto dello stare a domicilio. Nello stesso tempo però lo stare a domicilio non ti deve togliere la possibilità di essere seguito con delle terapie specifiche.
1: Certo, assolutamente.
0: Con le terapie specifiche per la terapia del dolore, per i sintomi che spesso la malattia oncologica si porta dietro. Quindi in questo la nostra assistenza è un'assistenza domiciliare, ma un'assistenza specialistica, che comunque è operata ad opera di professionisti che sono formati per le cure palliative.

0: caldo benvenuto a tutti gli amici e i fratelli di Maria Vision. Sabato 26 ottobre 2013, Piazza San Pietro. Maria Vision è qui con le famiglie riunite da tutto il mondo. Più di 70 paesi sono venuti qui oggi per celebrare che cosa? Per celebrare l'unità della famiglia, per celebrare la responsabilità e il valore educativo della famiglia. Qui si stanno radunando tantissime persone, tantissime famiglie che vogliono testimoniare il loro amore, testimoniare la loro voglia di vivere. Maria Vision dà il benvenuto anche a una coppia che abbiamo incontrato qui, come tante altre famiglie convenute in Piazza San Pietro. I vostri nomi?
1: Luca
2: e Angela.
0: Da dove venite?
1: Veniamo in questo momento dall'Abruzzo.
2: Dall'Abruzzo? Piemonte.
0: Bene, quindi diciamo da una provenienza non fissa venite un po' da tutta Italia, benissimo. Allora, quali sono le vostre aspettative per questo incontro della famiglia con il Papa?
2: Di vederlo
1: e farlo vedere ai bimbi, insomma, perché è un Papa speciale, anche loro lo vogliono vedere.
0: E sentite come genitori questa responsabilità di portare all'interno delle vostre famiglie questa educazione cristiana?
1: Beh, certo, insomma il Papa ci sta educando a vivere la fede cristiana in maniera quotidiana e reale e sentire la presenza di Cristo ogni giorno all'interno della famiglia.
0: Bene, ringraziamo questa famiglia, testimonianza di così esempio per tutte quelle che sono qui in Piazza San Pietro. Un saluto per Maria Vision.
1: Sì, un saluto a tutti.
2: Un abbraccio.
3: E questa immagine, dicevo, è una grazia poterla avere, perché qui vediamo Gesù risorto. Vediamo Gesù con le mani piegate, però sono ferite illuminate, sono ferite da cui esce la luce. E in particolare vediamo il cuore di Gesù, la luce pura, da cui scaturisce, bene, ringrazio la regia, da cui scaturisce l'acqua e il sangue. Questa è un'immagine fondamentale su cui riflettere, perché l'acqua, appunto, questo fascio di luce azzurra che vediamo uscire dall'immagine, l'acqua è l'amore. L'acqua è proprio l'amore di Dio che si riversa su di noi e che purifica e che fa tutto nuovo, che pulisce, che irriga i nostri terreni su cui

nasceranno nuovi fiori. Per dirla con una metafora che però è molto chiara, è molto reale su ciò che l'amore

questa sofferenza, questo sangue unito all'acqua dell'amore. È amore che trasforma e rinnova ogni cosa oltre il dolore, passando dal dolore per andare oltre il dolore, per rinnovare e per dare l'amore a noi per rinnovarci, per purificarci, per sentirci nuovi, per sentirci perdonati, per tornare a conoscere o per la prima volta conoscere noi stessi, perché solo Dio ci conosce e nel suo perdono, nel suo amore, nel dolore che Lui offre per noi, abbiamo la possibilità di capire chi siamo e di conoscere Dio, noi stessi, gli altri, di amare la vita in maniera nuova, di tornare a vivere. Questo è il miracolo e la grazia che il sangue e l'acqua di Gesù fanno per noi tutti i giorni.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Signora Antonia, ben ritrovata su Maria Vision e grazie per essere ancora con noi, per la sua solita disponibilità. Una domanda che ci manca. Abbiamo visto e vissuto questa esperienza grande e così forte per noi, ma per il mondo intero, della beatificazione di Riccardo. È stata una cosa davvero eccezionale. Abbiamo visto i numeri che ci sono stati alla spogliazione, al santuario della spogliazione, le presenze, quello che è successo anche all'interno del santuario della spogliazione, ma tutto l'evento. Ecco, la domanda è proprio questa: che cosa ha lasciato questo evento e che cosa sta tornando dal mondo per quello che è successo durante la beatificazione di Carlo?
1: Guardi, sicuramente ha lasciato un segno di sicuro, tra tante persone che hanno potuto seguire tramite internet e social media questa beatificazione in un tempo così cupo di pandemia, dove i rapporti sono impediti purtroppo e ci sono tante difficoltà. Il fatto che comunque Carlo venga spesso presentato come un possibile patrono di internet, possibile patrono che insomma,

0: ma anche il Papa l'ha citato nella Christus Vivit come esempio per come ha utilizzato internet, ha dedicato addirittura un capitolo, no? E certo, questo sicuramente sembra un po' provvidenziale, anche se nel male, perché purtroppo questa pandemia è un po' un flagello, però diciamo, nonostante diciamo queste cose negative, c'è sempre qualcosa di positivo, ecco. E probabilmente il fatto di aver potuto seguire un evento così gioioso, così bello, no? E in un certo senso è stato un po' un segno di speranza, no? Speranza, perché noi dobbiamo sempre guardare a Cristo, che ci invita a essere sempre con lo sguardo rivolto verso di Lui e con fiducia, ecco, la fiducia che ci viene proprio da questo rapporto con Gesù, che ha vinto la morte e che è stato proprio colui che ci ha riscattato e ci ha ridato la possibilità di, pur a tutti noi, diciamo, di poterlo rincontrare in paradiso, di poter essere di nuovo riammessi alla presenza di Dio. E quindi, secondo me, questa beatificazione innanzitutto ha avuto questo pregio, e poi anche il pregio, diciamo, di farlo conoscere probabilmente anche laddove magari, anche se aveva una fama già molto estesa, ce l'ha sempre avuta Carlo, sin da quando è morto, eh? Diciamo che Carlo mi ha sempre sorpreso questa fama di santità, che tra l'altro mi dicevano i postulatori che neanche un canonizzato a volte ha, quindi questo ce l'aveva già quando non era neanche servo di Dio. Però diciamo che c'è anche la mostra di Carlo sui miracoli eucaristici che sta girando tutto il mondo, e sicuramente questa beatificazione ha dato un input ancora maggiore a questa mostra, che già aveva girato tutto il mondo, migliaia di parrocchie, ma abbiamo visto che ci sono numeri di richieste molto maggiori, e soprattutto anche le altre mostre, ecco, quelli che sono i cartoni animati di Carlo, tante cose che abbiamo visto che naturalmente, ma questo diciamo che fa parte anche del fatto che quando la Chiesa, diciamo, riconosce ufficialmente, questo è anche un segno, diciamo, importante, perché i fedeli poi si sentono confortati da questo riconoscimento della Chiesa, che sempre comunque è nostra madre, maestra, e ci deve comunque, dobbiamo sempre seguire quello che ci dice la Chiesa. E poi diciamo che sicuramente stiamo avendo anche tante attestazioni di possibili miracoli, continuiamo, quindi noi stiamo procedendo avanti verso la canonizzazione. Io avevo sognato Carlo che mi diceva che sarebbe stato beatificato e anche canonizzato, vediamo se questa profezia sia vera. Io me lo auguro, perché la canonizzazione sarebbe un po' un coronamento ancora maggiore, anche se già una beatificazione non è cosa da poco, eh? Però diciamo, quello mi fa piacere vedere come quanti giovani, quanti educatori, quanti catechisti, vescovi, ecco, religiosi, religiose, preti, si stanno rifacendo all'esempio di Carlo, propongono quello che è il cammino spirituale di Carlo, un cammino semplice che possono seguire tutti, perché di fatto Carlo, un po' come Santa Teresina di Lisieux, che voleva nella sua vita, all'inizio era un po' confusa perché avrebbe voluto fare la missionaria, avrebbe voluto andare in tanti posti, però poi ha capito che quello che conta è soprattutto amare, no? Quindi qualsiasi cosa fai, se lo fai amando, è comunque qualcosa di straordinario, ecco. In un certo senso Carlo si può dire che è un po' un discepolo di Santa Teresina, perché Carlo ha avuto una vita estremamente, diciamo, semplice, un cammino ordinario come può avere chiunque di noi, ma ha permesso all'assoluto di entrare nella sua vita, cioè questo, quindi questa ordinarietà è diventata straordinarietà, perché laddove si aprono le porte a Cristo, si spalancano le porte a Cristo, tutto ciò che noi, diciamo, viviamo, tutto ciò che noi siamo diventa straordinario, perché straordinario è Dio, perché l'assoluto è straordinario, e quindi tutto ciò che si colora di assoluto, di infinito, diventa straordinario. E quindi diciamo che questo è soprattutto quello che sta avvenendo. Noi ci auguriamo soprattutto che l'esempio di Carlo, che poneva al centro della sua vita l'Eucaristia, la Vergine Maria, possa essere seguito e imitato: l'adorazione eucaristica, la messa quotidiana, la recita quotidiana del Santo Rosario, l'approfondire la propria fede attraverso la Sacra Scrittura, attraverso quelli che sono stati i segni che la Madonna ha dato apparendo, diciamo, quei luoghi dove è stata riconosciuta sempre dalla Chiesa, queste vite dei santi che sono state, diciamo, sicuramente un grande aiuto per Carlo per crescere nella fede, nella speranza, nella carità, anche nelle virtù, perché comunque i santi ci aiutano anche a fare quei passi verso le virtù, che altrimenti il mondo, diciamo, spesso ci propina modelli e facciamo fatica a capire come il cielo ragiona. Quindi attraverso, diciamo, questa vita dei santi si può capire come veramente il cielo ragiona e come veramente noi dobbiamo fare per essere graditi a Dio. Perché in questa società dove c'è internet, ci sono i film, c'è la televisione, spesso si subisce un lavaggio del cervello. E non a caso Carlo diceva che tutti nascono originali, ma molto muoiono fotocopie, perché oggigiorno è facile morire fotocopie, un po' con questa, diciamo, tirannia economica delle marche che omologano tutto, e una persona si sente, diciamo, realizzata se è associata a un determinato marchio di abbigliamento piuttosto che situazione, no? Questo già fa capire che, diciamo, le nostre sicurezze sono sempre un po' pilotate, quindi non siamo liberi. Solo Cristo ci rende libero. La vera libertà è seguire Cristo. Altra libertà non esiste, è un'apparenza, è un'illusione. E poi soprattutto il fatto di non vivere questo, non intercettare quel progetto unico e ripetibile che Dio fin dall'eternità ha pensato per ognuno di noi. Perché è importante capire che siamo tutti stati creati e voluti da Dio sin dall'eternità. Le impronte digitali sono ognuna diverse dall'altra, no? Quindi significa che per ognuno di noi c'è un disegno speciale. E quindi realizzare questo progetto significa veramente entrare in quella che è in quello che è la volontà di Dio, entrare in quello che è la dimensione trinitaria, perché comunque io laddove faccio la volontà di Dio entro in questa comunione trinitaria con Dio. E quindi anche la vita terrena, diciamo, in un certo senso si solleva verso l'alto, e quindi anche il nostro sguardo diventa uno sguardo che, diciamo, raggiunge l'assoluto. E la gioia, quando si dice che il cristiano deve avere la gioia, deve avere la pace, ecco, vivere questa dimensione trinitaria significa vivere la gioia, la pace, perché qualsiasi cosa ci succede, diciamo che sappiamo che abbiamo fiducia in Dio, sappiamo che Dio vuole solo il meglio, quindi lo accettiamo con fede e capiamo che facciamo parte di un disegno superiore. E anche le cose, le malattie, le morti improvvise, tutte queste cose che terrorizzano l'uomo, dobbiamo capire, se abbiamo veramente fede in Dio, che fanno parte di qualcosa di superiore, che non sono casuali, non siamo degli esseri così caduti casualmente sulla terra, ma c'è un disegno per ognuno di noi. Quindi dobbiamo avere fiducia nel Signore, quella fede fiduciale che ci chiama ad avere il Signore, che è una fede di abbandono, una fede che ci fa capire che Dio è il nostro amico, il nostro padre e il nostro tutto, ecco. E come era per Carlo, perché Carlo di fatto si rivolgeva a Dio come all'amico, al padre, all'amore, e tutto era racchiuso in Dio. Questo rapporto personale che aveva Carlo con Dio era un rapporto a tu per tu, non era un rapporto io adesso vado a messa e poi scindo la mia vita e faccio tutt'altro, no? Perché molto spesso noi abbiamo il difetto di dividere la vita nostra, perché un conto sono le pratiche di pietà e un conto è la vita concreta, e questo fatto crea una dicotomia che poi si nota e non ci rende testimoni autentici, mentre invece Carlo ha avuto il pregio di essere un testimone autentico di ciò che credeva, che è quello che dovremmo fare noi tutti cristiani battezzati. E quindi, diciamo, io mi auguro che questo esempio di Carlo possa aiutarci anche a noi a diventare autentici testimoni di Gesù Cristo risorto, e soprattutto capire che tutto ciò che ci succede è qualcosa che ci sovrasta, che è voluto comunque da Dio e che comunque si è permesso, anche che sia qualcosa di male, in tutto c'è la luce di Dio, no? Diceva Carlo che nel cielo ci sono tante stelle, spesso le nuvole coprono queste stelle, anche la notte non si riescono a vedere, però quando queste nuvole si tolgono c'è sempre quella stella che brilla per ognuno di noi, e quindi bisogna, diciamo, avere questa speranza, ecco. E quindi Carlo, che sia un segno di speranza, di ottimismo per il futuro e soprattutto capire che ciò che conta nella vita, amare Dio sopra ogni cosa, è il prossimo come noi stessi.
1: E per concludere, una domanda che a noi ci ha molto stupito vedere l'affluenza al Santuario.

0: rituale della spogliazione abbiamo proprio visto il cambiamento all'interno del santuario dal momento in cui la tomba di Carlo si è aperta. Abbiamo visto un cambiamento molto profondo, spiritualmente molto profondo. Abbiamo visto giovani, abbiamo visto famiglie, bambini, anziani, sacerdoti, giovani sacerdoti e sacerdoti. Secondo lei, si aspettava lei questo flusso, questa grande intensità all'interno del santuario nel momento in cui la tomba di Carlo è stata aperta?
1: Ma guardi, io me l'aspettavo, perché siccome diciamo noi non è che ci interessa molto i numeri, ma certamente ci colpisce vedere quanti devoti scrivono, quanta gente segue Carlo. Ce l'aspettavamo, e poi anzi in tempi di pandemia questo è stato naturalmente limitato, perché se noi non abbiamo avuto tutto il bacino estero, ma lei deve pensare che i grandi devoti di Carlo sono in Brasile, nell'America Latina, negli Stati Uniti, in India, in Asia, perché sono poi paesi che sono anche hanno più vocazioni attualmente rispetto a noi europei, che siamo molto, diciamo, su una crina un po' di declino, no? Ecco. Quindi diciamo che per quello che è stato l'evento limitato, perché le persone non è stato sicuramente una grandissima affluenza, ma io sono sicura che se non fossimo stati in tempi di pandemia ci sarebbe stato veramente una quantità di gente enorme. Perché noi abbiamo avuto tante mail di gente dagli Stati Uniti che voleva venire, da questi paesi dell'America, dell'Asia, quindi. Però diciamo che è importante, perché la gente è interessata, perché già il fatto di esporre il corpo, che tra l'altro il corpo è stato trovato intero, quindi hanno potuto vestirlo, gli hanno messo le scarpe da ginnastica, poi gli hanno messo una maschera, proprio perché questa maschera è per una scelta pastorale, perché ovviamente la pelle si mumizza, no? Quindi non è bello per un giovane vedere, anche se secondo me anche quello, cioè, perché comunque ti mette in faccia la morte, no? Quello che saremo tutti, ecco. Però questo fatto di vederlo così vestito, no? Vedere poi un po' la maschera ci assomigliava, quindi questo ha certamente, secondo me il fedele ha bisogno di un contatto, no? Il fatto anche degli occhi che sono gratificate da questa vista, in un certo senso comunque questo fatto di vederlo così è anche un segno di speranza, anche per vedere come comunque saremo tutti risorti poi alla fine dei tempi, no? E quindi, però diciamo che questo conforta la gente, no? Il poterlo vedere, anche il poterlo, l'averlo potuto vestire, no? Perché spesso si trovano cumuli di osso, pezzi di parte, mentre invece lì è stato trovato intero, e questa cosa diciamo ha sicuramente agevolato, anche se poi è stato necessario trattarlo, fare tante cose, però sono state fatte egregiamente e si è fatta questa scelta pastorale, anche dietro suggerimento della congregazione dei santi che ci tenevano, proprio perché sanno come i ragazzi ci tengano, no? A vedere, ecco. Però in effetti non si sbagliavano, perché è vero che poi la gente ci tiene, no? Anche se, però questo fa capire che poi alla fine pure noi abbiamo tutti bisogno di segni, no?

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Buonasera e buon anno, buon inizio d'anno a tutti voi carissimi telespettatori di Media Visione che ci seguite sempre con la lieta notizia che abbiamo ricevuto che continuerà il segnale televisivo in Italia e ringraziamo di questo veramente la Vergine Maria e il nostro Signore Cristo Re che ci ha benedetti in questa fase di produzione di Media Visione perché veramente abbiamo la possibilità di arrivare in tutte le case con un segnale televisivo che è finalmente in tutta Italia ed è stabile sul canale 255, quindi potete sempre seguirci e vederci. Io sono felicissima perché so che tanti di voi avete chiesto e avete pregato per questa intenzione. I primi di dicembre si è riaperto il segnale e tutti noi temevamo che non riuscissimo a completare perfino l'anno solare e invece non solo siamo riusciti, ma lo proseguiamo per l'anno 2024. Dunque, auguri, auguri a Maria Vision e grazie, grazie al nostro Signore e alla Vergine Maria che sempre intercede per noi e grazie a voi perché le vostre preghiere, la vostra insistenza nel mantenimento di questo segnale, di questa realtà su cui noi confidiamo, per la quale lavoriamo, nella quale crediamo e facciamo di tutto per portarla avanti con enormi sacrifici, ma sacrifici bellissimi perché sono rivolti a Dio e alla sua gloria, perché tutto quello che noi facciamo lo facciamo per la sua gloria, per farlo conoscere, perché Dio è grande, misericordioso, è buono ed è tutto ciò che ogni essere umano deve volere e sul quale deve confidare. Per cui, grande lode, quest'anno inizia veramente con una grande notizia. Dunque, auguri, auguri ai telespettatori di Maria Vision, auguri a Maria Vision e al suo buon proseguimento in tutta Italia. Questa è una trasmissione che, come voi bene conoscete oramai, si volge alla chiusura perché abbiamo proposto la carovana della pace nel Sud America, così come è stata vissuta, così come per certi versi continua, perché il percorso continua, e noi siamo qui a proporvela originariamente così come è stata concepita, quindi con delle clip e con delle sintesi video che ci hanno dato la possibilità di immergerci nella carovana della paz messicana. Oggi ultimiamo questo percorso con quest'ultimo video che vi proponiamo, che è un percorso sacerdotale in questo caso, e quindi vedremo insieme le testimonianze dei sacerdoti che sono stati coinvolti e vi diamo appuntamento la prossima settimana con il proseguimento di altre trasmissioni. Intanto grazie ancora, rinnovo questo grazie, questo 2 gennaio si apre con questa parola che deve rimanere imperitura, deve rimanere salda. Un grazie a voi, un grazie a Dio. E vediamo la clip.

0: cercavano questo?
1: Sì, padre, è il nostro pallone.
2: Lo cercavate? Ah, sì, sì, è il nostro pallone, grazie.
0: Claro che pueden pasar.
2: Possiamo andare? Però dovete rispondere a questa domanda. Questo è il seminario minore di Guadalajara. Volete conoscerlo? Qui noi scopriamo la nostra vocazione. Qui noi conosciamo cosa significa essere chiamati a sacerdoti. Beh, ci sono quattro dimensioni: dimensione umana, dimensione spirituale, dimensione vocazionale e dimensione familiare. Io voglio insegnarvi queste cose, ve le voglio anche far vedere. Questo seminario esiste da 300 anni e da qui sono passati moltissimi giovani, giovani valenti, ma hanno lasciato tutto per seguire Cristo. Ma io voglio continuare a commentarvi questo percorso seminarista. Intanto continuate a giocare tranquillamente e poi ve lo faccio vedere.

0: tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo?
1: Che state facendo, ragazzi?
0: Ah, molto bene.
1: Ah, vogliamo conoscere il seminario. Bene, a proposito di questo, qui si formano i ragazzi che saranno sacerdoti ed è un aspetto molto importante. Lo sviluppo di questi ragazzi è molto importante, continuare a fare sport per la salute fisica, perché forma la volontà e soprattutto c'è un lavoro in squadra che significa rispettare gli altri, significa conoscere se stessi, relazionarsi con gli altri e questo significa rendere più forte il carattere, conoscere meglio gli altri e questo ci fa crescere nella vita umana. Il seminarista prima di essere sacerdote deve lavorare molto su se stesso, sull'area spirituale, pastorale, intellettuale e la cosa più importante è il lavoro che deve fare tutti i giorni sugli aspetti umani. Questa è la base sulla quale si costruisce un'autentica spiritualità, un modo vero di essere cristiani. E il seminario ha questo obiettivo di formare questo carattere, carattere di valori, capace di che sappiano amare, che sappiano manifestare la loro umanità, che sappiano manifestare i loro comportamenti e sappiano in tal modo trasmettere la figura, il vero sguardo di Cristo. E devono sanare le loro ferite in modo tale che il futuro sacerdote sappia relazionare bene con tutte le altre persone in ordine a manifestare un'autentica umanità secondo il modello che è Cristo. Ciao giovani, come va? Com'è il gioco? Bene, bene, ci divertiamo. È interessante, sì. Beh, questo gioco è parte del piano formativo dei seminaristi, che giocano bene e che soprattutto si fissano nello sport perché si fortalizzano molto nel carattere. La formazione spirituale, soprattutto quella spirituale, deve essere perseverante perché permette di andare avanti in alcune difficoltà della vita spirituale, soprattutto quando ti senti fragile, quando ci sono tappe di fragilità, quando ci vuole tanto spazio per sentirsi consolate. La spiritualità deve essere manifestata soprattutto nel carattere. È molto importante che ciascuno di loro si formi in questo senso, perché è questo che importa. Beh, la mattina ogni seminarista inizia con una preghiera, che è la preghiera dedicata alla Vergine Maria, poi c'è la preghiera di metà giornata, che sono lodi, che si struttura con salmi della Bibbia, lettura. E questo è un altro spazio della vita spirituale. E poi c'è la cosa più importante, l'Eucarestia. Qui bisogna essere confessati. È fondamentale nella vita del seminario vivere nel Signore. E quindi tutti gli sforzi che si fanno ogni giorno sono sforzi che devono manifestare il vero sguardo di Cristo nella vita e nella scelta che ogni seminarista deve fare. Verso dopo la cena c'è un piccolo spazio di ricreazione, se vogliamo, di stare insieme, oppure di preghiera con il Santo Rosario. E naturalmente i seminaristi si condividono tante cose, quindi si confrontano, condividono la vita. E poi prima di andare a dormire è molto importante andare a pregare sempre insieme se si vuole. Poi la domenica in genere i seminaristi vanno nella loro casa, ripropongono la loro giornata qui in seminario nella loro famiglia e vivono ovviamente l'esperienza familiare con l'esperienza vissuta in seminario. Voi se volete pregare con noi siete liberissimi di farlo, voi siete benvenuti perché questa è la vostra casa. Sacerdoti per la forza dello Spirito.

0: Che sono qui?
1: Ciao, cosa fate qua? Ah, noi stiamo per conoscere il seminario. Siete nella biblioteca, lo sapete, vero?
0: E che tal che incontrarono?
1: E che cosa avete visto?
2: Mucha variedad de libros.
0: Bien, pues podemos hablar.
1: Beh, libri sulla Madonna. Beh, se volete possiamo parlare dell'area intellettuale che è il seminario. Bene, il seminario è una casa di formazione e siamo qui per formare cristiani, specialmente a quelli che sono chiamati da Gesù a essere sacerdoti. Però noi non lasciamo di essere esseri umani. E la cosa più importante dell'essere umano è la formazione della sua mente e dell'intelletto. E qui si forma esattamente questo, in questa parte del seminario. E bisogna coltivarla in modo tale che i giovani continuano a studiare. I giovani che entrano qui, non so dove siano arrivati, magari alla scuola secondaria, e qui devono continuare a studiare. Qui si pongono le basi solide e per i ragazzi poter passare al seminario maggiore, dove si studia filosofia. Qui invece le scienze umanitarie. Innanzitutto si studia la nostra lingua, quindi lo spagnolo. Poi, se volete altre lingue, per esempio l'inglese, che è uno studio molto importante, e anche il latino e il greco come lingue classiche. Poi studiamo la matematica perché ci va a servire tutta la vita e studiamo la biologia, la chimica, le materie che si studierebbero in qualsiasi liceo nel nostro paese. Le stesse materie esatte, però con una focalizzazione speciale. Da chi si sente chiamato nel sacerdozio, per cui qui si necessita mettere molta voglia, molta forza e volontà alla nostra educazione. Per questo dedichiamo tutto il giorno a studiare. Per la mattina noi facciamo lezioni e nel pomeriggio noi approfondiamo gli studi.

E quindi la parte intellettuale è fondamentale, non è la più importante, però è molto importante perché il nostro intelletto deve essere preparato e deve essere pronto ad affrontare qualsiasi tipo di conversazione. Noi non dobbiamo mai dimenticare di essere esseri umani, prima di essere sacerdoti. Questa è la formazione intellettuale, è fondamentale. Ciao padre, ma qual è la differenza se io studiassi il liceo fuori o qua dentro? Ma guarda, in realtà sono le stesse materie, solo che qui studi forse con più dedicazione, cioè fuori hai maggiori distrazioni, qui invece si fa principalmente questo, perché noi se siamo chiamati a sacerdoti, siamo chiamati ad essere sacerdoti, dobbiamo prepararci in questo senso e quindi dobbiamo essere preparati intellettualmente e poi spiritualmente, quindi la nostra giornata è dedicata solamente a questo. Se tu vuoi entrare in questa casa, tu devi parlare con il padre superiore, come dire, il padre spirituale seminarista. E lui ti potrà dire di cosa hai bisogno ed è perché potresti prendere questa scelta. Ciao, io sono padre Felipe. In cosa posso aiutarvi, ragazzi? Noi vorremmo sapere come si può entrare nel seminario. Ah no, guarda, non è difficile per niente. Per venire in seminario, la prima cosa che dovete sentire è che Dio vi chiami. L'iniziativa è di Gesù Cristo che ci chiama ad essere suoi amici. E qui nel seminario apprendiamo ad essere discepoli di Cristo. La cosa più importante è stare con Lui. E in secondo luogo viene la risposta di noi. Però prima di tutto dobbiamo riconoscere che la scuola della vocazione è ciò che Dio chiama. E Dio ci chiama a essere famiglia, famiglia con Lui. Noi siamo una famiglia con Lui e Lui ha iniziato la sua missione in seno ad una famiglia, la famiglia di Nazareth. Ricordatevi della Vergine Maria e di San Giuseppe, loro erano i loro genitori. La Vergine Maria era veramente la sua mamma ed ella ha cooperato affinché il figlio di Dio fosse fatto uomo, perché si è incarnato e lei è stata custode di questo. E San Giuseppe è stato custode di questa incarnazione e attraverso di lui noi apprendiamo a trattare Gesù. Per cui, così come nostro Signore Gesù Cristo ha appreso le virtù umane dalla Santa Maria e da San Giuseppe, così noi dobbiamo fare. Noi siamo figli di Dio, però in qualsiasi mai, in qualche modo, in qualche modo Dio ha fatto in modo che voi nasceste in una famiglia che vi ha insegnato a venire qua e i vostri genitori vi hanno insegnato a credere in voi stessi, a essere cristiani, ad essere discepoli di Cristo. Quindi quando voi venite qui, noi non facciamo altro che raccogliere tutto ciò che i vostri genitori vi hanno insegnato, d'accordo? Sì, certo, padre. Allora, comprendendo cos'è la vocazione, che è la chiamata di Dio, voi dovete darvi conto di ascoltare Gesù. E dove si ascolta Gesù? Nella messa la domenica del Vangelo, comunicando, perdonando i nostri peccati. Gesù si ascolta quando siamo in preghiera la mattina. Noi lo ascoltiamo quando lo facciamo amico e quando siamo amici fraterni di persone a cui vogliamo dare qualcosa di Cristo. E trasferire qualcosa di Cristo. Quando voi vi sentite molto amici di Gesù e vi sentite amati da Lui, venite qua e allora noi veramente vi ascoltiamo e vi ascoltiamo seriamente e prendiamo seriamente quello che ci state dicendo e non facciamo altro che raccogliere la vostra richiesta e approfondirla e fare in modo che questa richiesta di diventare veramente amici di Dio e amici di Gesù sia una missione di vita. È bellissimo essere seminaristi perché qui abbiamo tutta la formazione integrale. Quindi la famiglia è il primo seme. Poi il seminario significa semiseme,
Vedete? Seme, perché qui la vocazione sacerdotale si va coltivando, va crescendo e si culmina poi. Però anche è importante il vostro lavoro, il vostro sforzo. Nel seminario bisogna lottare, siamo giovani allegri e dobbiamo dare la vita come i vostri padri l'hanno data a voi, così è arrivato il tempo che voi date la vostra vita alla famiglia. E i sacerdoti sorgono dalla famiglia, sono stati chiamati dalla famiglia e vivono per la famiglia, perché Gesù ha formato una sola famiglia, la famiglia di Dio, che è la Chiesa naturalmente. Quindi non abbiate paura, se voi siete qui non deve sembrare una cosa differente, non deve essere una cosa rara, deve essere una cosa che voi prendete seriamente e con impegno. Siete disposti? Quindi bene. Allora, avanti, noi vi aspettiamo in seminario. Molte grazie, Padre. Animo, e io sono qui per servirvi.

0: Venga, muchachos.
1: Venite, ragazzi.
0: Los anduve buscando, pero no los encontraba.
1: Lì,
0: creo que el mejor lugar de encontrarnos aquí,
1: vi stavo cercando e non vi trovavo. Ma che bello che invece vi ho visti qua. Voi non siete sordi alla sua voce. In questo luogo sacro, questa è la chiesa e quindi è la casa di Dio. E quando volete venire, questa porta sarà sempre aperta.

Bellissima questa esperienza nel seminario di Guadalajara, bello come è stato concepito dai colleghi messicani e ci hanno dato, come dire, una visione della semplicità di una scelta vocazionale, della semplicità. Si sente la chiamata di Cristo. Ci si avvicina al seminario che diventa un luogo di formazione. Abbiamo visto formazione intellettuale, spirituale, pastorale e naturalmente un approfondimento della chiamata di Cristo. Un'esperienza credo assai dirompente nella vita di una persona e allo stesso tempo nei tempi moderni assai difficile perché che un giovane rinunci alla sua vita sociale, così come noi la intendiamo oggi, e godereccia soprattutto perché è molto associato il sociale al godereccio, è alquanto difficile, soprattutto nelle società benestanti, nel benessere capitalista del mondo occidentale a cui siamo tanto abituati. Tant'è vero che le vocazioni si sentono di più e con maggior quantità e probabilmente anche qualità nei paesi più poveri. E qualcuno direbbe perché è una scelta migliore di una vita magari tendenzialmente difficile, perché i contesti sono più denigranti sotto l'aspetto economico e civile. E probabilmente una parte di verità in questo c'è, ma la vocazione per essere per tutta la vita deve comunque essere autentica, perché se no non è una scelta che può rimanere salda e fedele per tutta la vita. È come il sacramento del matrimonio, no? Quando non è vero, non è autentico, poi i problemi sopraffanno la scelta che non è stata una scelta vera ed autentica, ma magari dettata da altre esigenze. Quindi un sacerdozio vero, autentico, si vede nella qualità della sua espressione e nella poi permanenza e costanza nel tempo, perché Dio chiama ogni giorno un sacerdote a svolgere il suo servizio, così come in realtà chiama ogni cristiano a farlo, ogni buon cristiano che vuole unirsi a lui nella missione quotidiana che ciascuno di noi che vuole fare un cammino di fede ha, perché ogni giorno c'è un modo e una possibilità di vivere cristianamente e secondo gli insegnamenti di Cristo, sia se si è sacerdoti o religiosi, sia se non lo si è, sia se si fa una scelta laica, per cui la costruzione di una famiglia o altri tipi di scelte laiche, ma allo stesso tempo di vivere in Cristo. Ecco, le scelte vocazionali o no, la scelta, diciamo, di vivere in Cristo e quindi di vivere secondo i suoi insegnamenti è una scelta che ogni giorno impone un cammino e una formazione. E questo è il quantum, il dire di quello che abbiamo vissuto all'interno, in questo caso, di un seminario, quindi di una scelta vocazionale, ma io direi che questo vale per qualsiasi scelta che si fa nel cammino con Cristo, perché ogni giorno c'è bisogno di una costanza, di una costante preghiera, di una costante vicinanza a Gesù Cristo per non mollare mai, perché le motivazioni reali, non reali, tentazioni se non sono non reali, ma comunque le motivazioni per non farlo sono giornaliere e tutti noi che facciamo un cammino di fede questo lo sappiamo. Dunque, come diceva il sacerdote animo, che in spagnolo e messicano vuol dire forza, non scoraggiamoci, animo, non scoraggiamoci, abbiamo da affrontare un anno e appena entrato il 2024 affrontiamolo nella pienezza di una fede fervida e viva e di una costante preghiera e di una presenza di speranza che nei nostri cuori, che è quella di Gesù Cristo. Grazie per essere stati con me e a domani.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti, benvenuti a tutti voi, carissimi telespettatori, in questa puntata di Dio so il cammino. Continuiamo il nostro percorso per la pace, pregando per la pace e sollecitando e sensibilizzando alla pace, costruttori di pace, beato chi vive nella pace, chi è portatore di pace. È un anno molto complicato quello che stiamo vivendo, anche più di un anno, sono quasi 2 anni che c'è la guerra in Ucraina, adesso la guerra in Israele, e ci rendiamo sempre più conto che la pace che vorremmo perseguire si fa sempre più aleatoria, più lontana. E allora vogliamo, non solo insistere, continuare perseverando nella preghiera per la pace, ma creare tutto ciò che è possibile fare per aiutare a ancora sperare e credere nella pace, visto alle volte i commenti che ascolto, sempre molto pessimisti o comunque tendenti a toglierci quello che invece è il valore più grande che il Signore ci ha dato, la speranza. E la speranza è una forte linfa, una forte benzina a combattere il male, perché c'è sempre modo di poter cambiare e migliorare le cose se c'è speranza. Dunque, il suggerimento che a volte prendo per me stessa è quella di chiudere le notizie social, le cronache, il telegiornale e di tutte le emittenti televisive che mi iniettano questo pessimismo, questa aurea nera in cui il mondo è immerso e che immerge il mondo, cioè che, anzi lo sommerge. Per cui alle volte dico meglio spegnere perché quest'aurea nera mi macchia, mi incupisce, mi toglie la speranza. Accendiamo Maria Vision, che invece è sempre piena di speranza, piena di vittoria di Cristo e di Dio sul male, per cui mai mollare e mai demordere sulla consapevolezza che la speranza non solo esiste, ma che dipende esclusivamente da noi e dalla nostra immancabile e perseverante preghiera. Dunque, anche oggi ci dedichiamo a questo, continuando il nostro percorso per la pace. Oggi ritorniamo nella redazione messicana di Guadalupe e voglio anche preannunciarvi, perché già qualcosa ve l'avevo accennato, conclusasi l'esperienza felicissima della carovana della pace, del Io so il cammino, di Io sono il cammino nelle parrocchie, nelle chiese. Continuiamo la nostra carovana della pace qui nel nostro territorio, presso le scuole, tra i giovani, parlando anche con loro e stimolandoli trasversalmente a parlare di pace, di non violenza, e lo facciamo trasversalmente con tanti argomenti che possono loro interessare, l'ambiente, l'ecologia, lo sport. Ogni piccolo elemento che può loro dare il concetto e il valore di come le cose belle vivono nella pace, si conservano nella pace, perseverano nella pace. Dalla prossima settimana, perché domani è il compleanno di Maria Vision, per cui Io sono il cammino nella versione italiana. Non ci sarà, proseguirà la prossima settimana, anzi vi preannuncio che domani è festa per Maria Vision, Catena d'Amore sarà dedicata allo speciale, proprio alla vita, all'esperienza viva, vissuta, soprattutto qui nel nostro territorio con l'ingresso di Maria Vision, e così farò io anche con uno speciale che vi dedico dalle 7 alle 8. Alle 8 poi andrà in onda invece la messa internazionale di ringraziamento al nostro Signore, lì dove Maria Vision è nata, in Messico.
Vi lascio adesso e vi aiuto con la traduzione chiaramente dallo spagnolo in italiano per vivere un altro momento di Io sono il cammino, l'antorcia della pace, il cammino della pace. L'antorcia è la torcia della pace, simbolo di questo fuoco sempre vivo che dobbiamo mantenere. E ascoltiamo i nostri colleghi della redazione di Ciudad del Messico.

0: Quisiera compartirti una hermosa frase.
1: Voglio condividere con voi una bellissima frase di Giovanni Paolo II. Insieme al cuore di Gesù c'è il cuore dell'uomo che vuole comprendere

0: di nostro, delle, de, del nostro essere. E allora voglio parlarvi oggi delle litanie al Sacro Cuore di Gesù. Vi do un grande benvenuto qui da Zapopan in Messico e vi presento questa sorella che è una cara sorella a noi molto legato. Grazie per avermi invitata, sono Eina della Magali Correa e sono veramente felice di essere qui e di condividere con voi il programma sul Sacro Cuore di Gesù. Allora io voglio subito chiederti, carissima sorella, voglio chiederti tanto sul Sacro Cuore di Gesù, però intanto disponiamoci in preghiera voglio dispormi in preghiera con questa che vi proponiamo prima di iniziare proprio a parlare. O Signore, mio dolce amico, quattro cose io ti chiedo: pazienza per soffrire, valore per resistere alle pene che dovranno venire e che sicuramente mi mortificheranno, temperamento sereno per poter risolvere le cose con santa calma e così avere nell'anima una perfetta tranquillità. Questo ti chiedo, oh mio Gesù adorato, in questo giorno consacrato per adorarti, servirti per sempre. Amen. Bene, con questa bellissima preghiera, carissima Hermana Maria, a voi carissimi amici, vi ricordo che il nostro Signore Gesù Cristo ha in sé tutti questi doni, tutte queste virtù che sono per noi il punto di riferimento. Questa è bellissima, così come San Giovanni ci ricorda, lo Spirito di Signore è su di noi. Ecco, sorella, è bellissimo chiedere che questa azione del Spirito Santo ci sia su di noi e ci consenta di avvicinarsi sempre alle virtù del Sacro Cuore di Gesù. Eh sì, certo, noi in questo cuore possiamo trovare tutti i benefici per la salvezza dell'anima. Questo cuore che tanto ci ama ci consente di sfruttare continuamente questo cuore aperto sempre per noi. Lo Spirito Santo è in Dio e ci permette attraverso di Lui ad aprire i nostri cuori, ad aprirci a Lui. Lo Spirito Santo è un mezzo per andare dritto nel cielo. Ecco, voglio riflettere su questo. Il cuore di Gesù, il Sacro Cuore di Gesù, è il nostro amico, è quello che ci conosce, è quello che sa della nostra intimità, quello che il nostro cuore necessita, Lui lo sa. Chi è che ci ama? E chi desidera il meglio per tutti noi? Ecco, sì, è questo amore che ci ama talmente tanto, tanto da farsi uomo per comprendere la nostra umanità, per comprendere chi siamo. Innanzitutto noi dovremmo chiedere al Sacro Cuore di Gesù e dovremmo comprendere che Lui si è fatto uomo per comprendere al meglio le debolezze e le fragilità dell'uomo. E così noi con maggiore facilità ci possiamo avvicinare a Lui. Guarda, questa bellissima preghiera che vi proponiamo e che vedete è proprio una preghiera che ci consente di immergerci in questo mistero incredibile per cui Gesù è morto per le nostre, per i nostri errori e per le nostre ferite. E anche che Gesù ci dà i suoi tesori sono l'amore,
1: Gesù.

0: Il Sacro Cuore di Gesù è amore e ci fortifica. E se non lo preghiamo, tutti i nostri pensieri, tutte le nostre azioni sono a Lui dedicate, per cui ogni giorno la nostra vita si approfondisce di amore, di tesori. Ogni giorno possiamo fare questo lavoro. È proprio così, Gesù è la fonte della vita, non c'è altra cosa che è fonte di vita, è una fonte di vivere nella Sua presenza. Io direi che
1: come conoscedores, in alcuna maniera, conoscedores di Gesù, sappiamo che Gesù vino a salvarnos.
0: Noi che siamo cattolici sappiamo che Gesù è venuto a salvarci, noi dobbiamo essere conoscitori di questo. Ma dobbiamo anche chiederci perché lo seguiamo, cosa ci piace veramente di Gesù, perché lo invochiamo, perché lo menzioniamo, perché poniamo la sua attenzione, la nostra vita, cosa ci attrae di Lui? È che Gesù è uomo e quindi Gesù ci mostra il suo cuore e il cuore, il nostro cuore è attratto dal suo cuore perché sono simili, sono bisognosi di amore, solo che Gesù ne è fonte e noi dobbiamo trovare in Lui questa fonte. Lui chiede la salvezza delle nostre anime e noi dobbiamo sempre seguire a meditare cosa ci interessa veramente di Gesù. Noi, l'unica cosa che interessa a Gesù è la salvezza delle nostre anime. È l'unica cosa grande che desidera, che le anime si salvano, è l'unico suo desiderio. Allora io vi lascio questa domanda aperta. Lui ci porta sempre al suo cuore, quindi magari noi possiamo tenere questo cuore sempre disponibile ad accoglierlo. Io vorrei anche che si generasse coscienza per ciascuno di noi di questo grande desiderio del Sacro Cuore di Gesù nel nostro cuore. Come si può corrispondere a questo amore? Se Lui è questa fonte misericordiosa di amore, come posso io rispondere a questo amore? Io ho una frase di Giovanni Paolo II che voglio condividere con voi e ci invita molto a riflettere, che è questa: la malattia dell'uomo di oggi è la malattia del cuore, un cuore di pietra ed egoista. Dobbiamo riflettere di come è lo stato del mio cuore. È aperto? È umile? O è chiuso? Mi sto abbandonando a Lui? Mi sto trasformando il mio cuore a Lui? O è egoista? Oppure mi adeguo a quello che il mondo ci offre? Sono capace di perdonare? Sono puro? Oppure sono schiavo di questo mondo? Beh, e queste sono le cose che ci dobbiamo chiedere. E tutto questo ci può avvicinare o allontanare da Dio. E non solo. Ma queste sono anche le cause che ci allontanano da Lui e che feriscono Gesù. Se realmente noi possiamo domandarci, noi dobbiamo domandarla a noi stessi. Se io ho questa attitudine, quali sono le mie parole? Qual è la mia intenzione? Offendiamo Gesù? Lo stiamo offendendo perché lo sappiamo che noi offendiamo direttamente a Cristo quando il nostro egoismo e la nostra cupidigia prende il sopravvento rispetto ai pensieri buoni, alle azioni buone. Quante volte abbiamo offeso il cuore di Gesù? A quest'amore. Lui ci ama tanto. Noi siamo figli ingrati. Siamo figli ingrati, però dobbiamo continuare sempre a sperare che possiamo cambiare le nostre attitudini, non dobbiamo avere attitudini negative che ci allontanano dalla fede, invece

0: Dobbiamo esplorarla la nostra fede e conoscerla. Dobbiamo chiedere testimonianze di fede, viverle. L'amore è amore. E questo amore che ha fonte in lui si dimostra, si dona, si sacrifica. E ogni volta che facciamo così purifichiamo la nostra vita. Questo è il cammino veramente della vita. E possiamo veramente arrivare allo Spirito Santo. Bene, io sono contentissima che questa trasmissione, che questa trasmissione dedicata sia al Sacro Cuore di Gesù, ma che vuole dare spazio alla carovana della pace attraverso il Sacro Cuore di Gesù, attraverso le intenzioni degli altri, che vediamo di condividere con voi questi momenti significativi della torcia della pace che ha fatto il giro del Messico, perché è un simbolo che il cuore di Gesù arriva in comunità anche lontane. Andiamo allora a condividere questi momenti così significativi.
1: Les damos la más cordial bienvenida. Le agradecemos enormemente al canal María Visión de Guadalajara, Jalisco.
0: Grazie al canale di Maria Visión di Guadalajara per portarci la pace qui. Grazie dalla comunità della diocesi di Regnasco. Io sono serva di questa comunità. Sono sposata, ho figli, ho conosciuto il Signore e a Lui chiedo, io desidero il Signore per la gloria di Dio. Ricordatevi di pregare sempre, di pregare in qualsiasi momento. Preghiamo il cuore di Gesù, il Sacro Cuore di Gesù. Io lo faccio per mia madre, per i miei figli, per mio marito. Lui può tutto. Ricorda questa frase preziosa, le promesse. Le promesse che Dio ci ha fatto, il Signore sempre le mantiene. Anche se abbiamo angustie, preoccupazioni, tutto questo che ci toglie la pace. Ecco, preghiamo che il Sacro Cuore di Gesù invece tolga tutto questo. Voglio alzare questa torcia della pace che tutti necessitiamo, questa comunità, questa pace, questo Stato, tutto il mondo necessita pace. Che Dio benedica Maria Visión. Beh, carissimi fratelli, come vedete, il dire è comune. Quando si pensa nella stessa maniera e si legge nella stessa maniera, mi confronto con queste colleghe della redazione di Zapopan e leggo lo stesso sentire e lo stesso dire. La pace è molto addentrata nel concetto della preghiera. La benedizione che manda questo sacerdote alla fine è: tutti abbiamo bisogno di pace, ma se la vogliamo veramente, la pace è nella preghiera. Dunque è l'unico messaggio importante che Maria Visión continua con petulanza, direi, a mandarvi. E dobbiamo crederci, perché se non bussiamo alle porte del Sacro Cuore di Gesù non abbiamo da cambiare molto, da sperare molto. Dobbiamo continuare a farlo, anche se le condizioni, diciamo, mondiali, internazionali, di quello che vediamo, ci fanno credere il contrario, e cioè che già ci stiamo avviando verso la fine di ogni cosa. Dio ha vinto, sul mare.

male. Il Signore vince gli inferi. Dio vincerà il male. Dunque no, non possiamo pensare che la vita dell'essere umano, che chiaramente in questo contesto storico internazionale è veramente in bilico, in situazioni belliche, che fanno pensare al peggio, ma la speranza è Dio e Lui vince il male e Lui vincerà il male. Dunque non demordiamo con la preghiera, perché questo è quello che Lui ci chiede. In questo cammino, come ci hanno detto le nostre protagoniste di quest'oggi, non demordiamo, continuiamo a insistere. Io dico con petulanza perché magari può sembrare petulante chiederlo continuamente a tutti voi, ma io lo faccio perché lo chiedo anche a me stessa, cercando di mantenere sempre il cuore rivolto a Lui, che è un cuore più puro, più cosciente perché è più di coscienza e quindi è più pulito. La coscienza, quando è viva, quando è pulita, ti fa vedere più ombre, ma quando è sporca non te le fa vedere proprio, perché già è tutto nero. E noi dobbiamo arrivare a questo stadio, cercare di migliorarci sempre di più, sperare sempre di più, pregando e a Lui affidando la nostra vita e la vita dei nostri cari, come diceva la Signora, l'ultima testimonianza che abbiamo ascoltato. Grazie a tutti voi per essere catena di tutto ciò. Catena è una frase, una parola brutta, sembrerebbe brutta, ma quando la si legge in questa visione di anelli che si legano, perché uniti in preghiera, perché collegati fra di loro come questo mondo, totalmente collegato, questa vita, la mia vita è collegata alla vostra e viceversa, siamo tutti, apparteniamo tutti al grande puzzle di Dio, in cui ogni tassello ha un suo valore, perché senza quello c'è un buco. Dunque siamo una catena, siamo collegati. Non è perché io sto bene, non mi devo preoccupare di chi non lo è, non sta bene, o se io non sto bene non ti devi preoccupare tu che io non sto bene, perché il mio male apparterrà poi anche al tuo male, sarà fonte. Dunque dobbiamo aiutarci sempre vicendevolmente a pensare sempre all'altro come se fossi tu. Sono parole del Signore, d'altronde. Ama te stesso, ma ama il prossimo tuo come te stesso. Grazie per essere stati con me sempre in questo cammino e vi do appuntamento a domani al compleanno di Maria Visione, che domani compie 30 anni. Buona serata a tutti voi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Međugorje o già stata?
0: Sì, prima volta, e col torneo della pace, e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si vince,
0: a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo, bene. Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra, dei sassi, vedete quante pietre intorno sono? E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità međugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità, lei ci chiama alla santità, secondo te è possibile vivere in modo santo in mondo di oggi?
0: Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Međugorje Festival è un pochino diverso rispetto alle le quotidianità međugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio, si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Međugorje questo anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Međugorje.
1: La ringrazio, buon festival!
0: Grazie!

Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa, sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione. È perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore. Non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario che adesso faremo. 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente, Maria ti attira a sé. A maggior ragione, essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio. E le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

Cari figli, io sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

Oggi nella nostra catena d'amore insieme per una catena di preghiera, di comunione, per ascoltarci gli uni gli altri. Anche oggi siamo pronti ad ascoltare, a ricevere tutte le vostre intenzioni di preghiera e a pregare gli uni per gli altri. Come sempre, leggerò anche quelli che ci hanno scritto, coloro che ci hanno scritto, che ci hanno raggiunti mediante la chat o in altra maniera. Sempre raccogliamo le intenzioni di tutti, li presentiamo a Dio per intercessione di Maria Santissima. E in questo periodo, poi qui da Assisi, lo faremo anche in una maniera del tutto eccezionale, perché ci affidiamo anche all'intercessione di San Francesco, che durante questo mese è esposta, le sue spoglie mortali sono esposte alla venerazione pubblica di coloro che riusciranno prenotandosi a venire qui in Assisi. Bene, intanto che attendo le vostre telefonate, che possiate raggiungerci chiamando, io comincio subito a leggere qualcuna delle intenzioni, in modo tale, perché sono sempre tante, no? Le persone che ci scrivono, ci chiamano, e quindi poi il rischio è sempre di non riuscire ad avere il tempo di leggerle tutte. Quindi mi appresto a leggere di Maria Grazia, che ci scrive da Anzio e chiede preghiere per tutti i suoi cari contro i malefici. Così Monica da Massa Carrara chiede preghiere per la sua salute. Ancora, Angela da Vicenza ci scrive e chiede preghiere per la nipote che ha un problema importante di dipendenza. Ancora, Andrea da Acqui Terme chiede preghiere per la sua salute e si affida a Carlo Acutis. A tal proposito, ci hanno scritto anche delle preghiere.

0: Bene, raccogliamo questo primo grappolo di intenzioni e lo affidiamo a Dio, proprio mettendo tutti questi fratelli sotto il manto di Maria. E pregherò con voi che ci seguite da casa un'Ave Maria, raccogliendo tutte queste intenzioni di preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come sempre, chi ci vuole chiamare allo 075 81 36 35, noi attendiamo le vostre telefonate per poter dialogare insieme e ascoltare in diretta le vostre intenzioni. Bene, intanto che continuo a leggere di qualcun altro, come di Anna che ci scrive da Napoli e chiede preghiere per i figli. E anche Angela da San Giovanni Rotondo chiede preghiere per la sua salute. Ah, ecco, vedo che c'è qualcuno in linea. Pronto?
1: Buongiorno, suor Caterina.
0: Buongiorno,
1: Adesso
0: bentrovata.
1: lei è tanto brava e simpatica, io la stavo ascoltando, ma io non sapevo che Beato Carlo fosse stato fatto santo,
0: Sì?
1: pensavo che era ancora beato.
0: No.
1: Ma quando è stato fatto santo? Mi
0: Allora,
1: sorella.
0: nell'autunno appena trascorso,
1: La mia ignoranza,
0: no, perché se si ricorda doveva essere canonizzato nella primavera scorsa, poi con la morte di Papa Francesco è stato sospeso e allora è stata rinviata la canonizzazione a settembre. A settembre è stato proclamato santo.
1: Perché io, sorella, innanzitutto mi chiamo Sonia, avevo già chiamato qualche giorno fa,
0: Sì.
1: perché ho seguito su un canale che c'era in corso, io adesso non so se è canonizzazione o beatificazione, di padre Placido Cortese, in cui le spoglie riposano nel santuario di Sant'Antonio da Padova.
0: Ho capito. Ecco, io di questo
1: Magari
0: ne...
1: lei che ha un po' di tecnologia, io invece ho ancora un telefono all'età della pietra, magari se le capita che una volta ci va a dare un'occhiatina,
0: Mi
1: magari
0: informerò.
1: sappiamo qualche cosa della vita di questo sacerdote,
0: Va
1: insomma,
0: bene, mi
1: ecco.
0: informerò perché ora, ecco, non sono, ammetto l'ignoranza, non sono a conoscenza, per cui mi informerò. Intanto, grazie. Sì, Placido Cortese, mi ricorderò. Bene, grazie allora di questa...
1: La chiamavo per chiedere gentilmente, sempre con l'intercessione di Carlo Putis, che io sono molto devota, una preghiera per la pace del mondo e per i malati, le persone bisognose.
0: Bene, allora preghiamo insieme in diretta, recitiamo insieme un Gloria che si rivolge a Dio per intercessione dei nostri santi.
1: Sorella, mi scusi, tra parentesi, che posso trovare qualche pavimento da lavare, da fare un po' di pulizie, che così pago qualche bolletta, mi scusi.
0: Va bene,
1: Grazie,
0: ok.
1: sorella.
0: Bene. Intanto, secondo questa intenzione di preghiera, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio la benedica e buon pomeriggio.
1: Quasi.
0: Grazie, Dio la
1: Grazie
0: benedica.
1: sorella, pace bene allora, pace bene.
0: Pace e bene a lei, grazie. Ecco, e forse mi sembra che c'è già qualcun altro in linea a cui diamo parola, no? Mi dicono dalla regia, per cui mi appresto a leggere invece qualche altra intenzione. E ci scrive Antonia da Pesaro e chiede ferventi preghiere per una sua cara amica. Mentre Antonella da Palermo chiede di pregare per la conversione di Marcello.

0: è bello sempre quando noi ci facciamo anche intercessori per il bisogno degli altri, quindi certo per noi, ma anche per il bisogno degli altri. Una mamma scrive, chiede preghiere per i suoi figli e anche per suo marito e ci scrive da Benevento, mentre Stefano da Foligno, quindi da qui vicino, si rivolge alla Madonna e a cui affida la famiglia. Ecco che possiamo anche metterci tutti alla presenza di Gesù Eucaristia. E davanti a lui affidare davvero tutte le intenzioni che risiedono nel nostro cuore, tutte le preoccupazioni, i bisogni delle nostre famiglie, la salute di tutti i malati. Ecco, tutti voi che siete in diretta, che state seguendo in diretta e che siete collegati con noi, potete, ecco, rivolgervi a Dio che ci ascolta ed esaudisce secondo i bisogni di ciascuno a tempo opportuno, secondo lui conosce la vita, la storia di tutti e davvero non trascura nessuno dei suoi figli. E vi dicevo anche, ricordo anche sempre questa cosa perché mi sembra importante per tutti coloro che non hanno la possibilità di uscire, ma mediante la TV, si collegano e stanno in preghiera. La loro preghiera non solo è valida, ma la loro preghiera è ben accolta e possono inoltre anche seguire la celebrazione eucaristica in diretta. Maria Vishan alle ore 18 la trasmette in diretta proprio dalla chiesa che custodisce le spoglie di San Carlo Acutis. Ecco, quindi ricordo appunto questo appuntamento a tutte le persone che per vari motivi non possono uscire e recarsi in chiesa. Intanto sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto,
1: Sì,
0: ben
1: sono
0: trovata.
1: Maria di provincia di Brescia.
0: Ben trovata,
1: Volevo una
0: Maria.
1: preghiera alla Madonnina,
0: Sì?
1: dirgli grazie di tutto, che
0: Sì.
1: ci protegga ancora meglio i cari figliuoli e nipoti, il
0: Va
1: mondo
0: bene.
1: intero.
0: Allora preghiamo insieme un'Ave Maria.
1: E mi ha esaudito in una cosa che mi piaceva tanto, mi serviva tanto.
0: Ecco.
1: Grazie Madonnina.
0: Allora,
1: Ave Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia,
1: grazia,
0: il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te. Tu
1: Tu
0: sei
1: sei benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le donne,
1: donne,
0: e
1: e
0: benedetto
1: benedetto
0: è
1: il
0: il
1: frutto
0: frutto del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ecco.
0: Grazie, voglio bene a tutti, grazie.
1: Dio la benedica e
0: Grazie.
1: ringraziamo con lei per la grazia ricevuta. Buon
0: Grazie,
1: pomeriggio.
0: grazie. Grazie.
1: Bene, ricordo anche un'altra particolarità che è possibile qui a Maria Vision, in questa nostra catena d'amore. Che anche voi potete avere la possibilità di leggere e recitare le vostre preghiere insieme a noi. Tante volte vengono anche fatte conoscere delle preghiere di cui noi non ne abbiamo conoscenza, che sono molto molto belle. Ecco, ricordo anche questa cosa per chi volesse farlo. Bene. Intanto vediamo un po', allora ci scrive Valentina da Cuneo e chiede preghiere per la guarigione, per la sua guarigione secondo le sue intenzioni, mentre ancora ci chiedono preghiere per Leandro che torni sulla retta via. E addirittura ci scrivono dalla Germania per Katiuscia e Lorena. Ormai riceviamo intenzioni di preghiera davvero da tutte le parti, ecco, non solo dall'Italia, ma anche dall'estero. Invece, Manuela, che ci scrive da Grosseto, chiede preghiere per suo marito Giuseppe e per la salvezza del suo matrimonio. Ecco, allora, oggi già altre persone hanno chiesto, ci hanno scritto, ci hanno chiesto preghiere per appunto. Perché ci sono i matrimoni tante volte sono fragili, vengono minacciati da varie vicissitudini e quindi affidiamo a Dio davvero questi nostri fratelli perché Dio sostenga il loro amore, la loro vita, la loro unione, ecco, e niente, nessuno possa appunto separare i coniugi, nessuna difficoltà. Inoltre ci scrive Angela da Sesto San Giovanni e anche lei chiede preghiere per sé secondo le sue intenzioni. Ecco, in questo tempo di Quaresima, questo ascoltare, no, che la vostra richiesta secondo le vostre intenzioni, mi viene in mente, un grande alleato a cui possiamo rivolgerci secondo le nostre intenzioni, che ci conosce proprio nell'intimo profondamente, ed è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ascolta tutti i nostri sussurri, riesce a penetrare nel cuore e raggiunge tutti quelli che sono i bisogni, i pensieri, i sentimenti, tutto quello che si muove dentro. Per cui rivolgiamoci allo Spirito Santo. E come abbiamo iniziato la Quaresima? Gesù stesso è stato condotto dallo Spirito nel deserto, per cui lo Spirito ha accompagnato Gesù lungo tutto il tempo in cui Gesù è stato nel deserto. Possiamo mai temere che non accompagni noi? Certo che no. Bene, adesso diamo voce a chi sta chiamando. Pronto?
2: Ma è pronto?
1: Pronto?
2: Sono Vittoria, sono una mamma.
1: Ah, ben trovata Vittoria, ci dica.
2: Vorrei dire delle preghiere, raccomandare i miei figli, la loro
1: Certo.
2: conversione, perché sono una mamma che ci tiene tanto e prego tanto per loro. La
1: Certo.
2: pace nel mondo.
1: Va bene.
2: Prego,
1: Certo.
2: prego la Madonna, dai, invece di
1: Diciamo
2: con
1: un'Ave
2: la
1: Maria.
2: tua
1: Ah,
2: protezione,
1: troviamo rifugio.
2: sotto la tua protezione, cerchiamo
1: Chiamo rifugio,
2: rifugio,
1: o Santa
2: Santa
1: Madre
2: Madre
1: di
2: di
1: Dio.
2: Dio,
1: Non
2: non disprezzare
1: disprezzare
2: le
1: le suppliche
2: suppliche
1: di
2: di
1: noi
2: noi
1: che
2: che
1: siamo
2: siamo
1: nella
2: nella
1: prova.
2: prova,
1: E
2: ma
1: liberaci
2: liberaci
1: da
2: da
1: ogni
2: ogni pericolo.
1: pericolo,
2: O
1: o
2: Vergine
1: Vergine
2: gloriosa
1: gloriosa
2: e
1: e benedetta.
2: benedetta.
1: Ecco,
2: Pace e
1: grazie.
2: bene a tutto il mondo.
1: Grazie a lei Vittoria per aver chiamato e per questa bellissima preghiera. Grazie, grazie.
2: Grazie a lei.
1: Ecco, sì, è sempre bello, no? Quando anche voi prendete l'iniziativa di una preghiera diversa da quelle che recitiamo sempre insieme, no? Ecco, solitamente recitiamo insieme le preghiere più conosciute, ma anche le altre sono davvero molto belle e possiamo davvero sempre di più ascoltarle e farle nostre, ecco, farle nostre. Io intanto continuo la catena dei messaggi. Allora, abbiamo aggiunto un'altra particolarità. Noi siamo in una, abbiamo detto da sempre, no? Una catena d'amore che è una catena di preghiere, che è una catena di comunione, come una grande famiglia dove tutti esprimono le loro intenzioni e le raccogliamo e preghiamo tutti gli uni per gli altri, proprio come dentro una catena dove non ci si molla. Ma c'è anche questa
0: questa catena di messaggi, no, di coloro che ci raggiungono anche scrivendoci o in diverse, in varie maniere, però ecco, è importante che ci raggiungono. E se anche io non ho il tempo, ma

0: Di leggerle tutte, però non vanno perse perché Maria Vision ha tanti appuntamenti, proprio tanti, e nei diversi appuntamenti vengono raccolte e presentate a Nostro Signore attraverso anche gli altri momenti di preghiera, ecco, che Maria Vision trasmette. Intanto ascoltiamo chi ci telefona. Pronto?
1: Sono la mamma di Andrea.
0: Sì, che ha chiamato l'altra volta.
1: Sì, chiamo sempre perché mi date conforto. E
0: Sì. Certo.
1: allora io chiedo di pregare per Andrea che ne ha bisogno ed è tanto solo ed è, lo sapete, che ha la sclerosi
0: Sì, che ha la
1: multipla.
0: sclerosi, mi ricordo.
1: Esatto,
0: Sì.
1: e io mi sento di aiutarlo in questo modo.
0: Ma certo, e noi aiutiamo lei, proprio come stavo dicendo prima, no? È una
1: È
0: catena.
1: una catena proprio, una catena
0: Esatto,
1: d'amore.
0: sì.
1: E
0: E
1: io
0: quindi preghiamo per
1: chiedo
0: Andrea insieme. Ecco.
1: e senta una cosa, preghiamo per Andrea e una preghiera per i miei che sono in cielo.
0: Va benissimo, va benissimo.
1: Ave Maria e Padre nostro.
0: Va bene. Padre nostro,
1: Che
0: che
1: tu sei
0: sei
1: nei
0: nei
1: cieli,
0: cieli,
1: sia
0: sia
1: santificato
0: santificato il
1: il
0: tuo
1: tuo nome.
0: nome, venga
1: Venga
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo
0: cielo
1: e
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano,
1: quotidiano e
0: rimetti
1: rimetti
0: a
1: a noi i
0: noi i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come come noi li
0: anche noi
1: rimettiamo ai
0: mettiamo ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori,
0: debitori,
1: e
0: e
1: non
0: non abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione, ma
0: ma liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ave Maria,
1: Ave
0: piena
1: Maria, piena di
0: di
1: grazia,
0: grazia, il
1: il Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te.
1: Tu
0: Tu
1: sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le
1: donne,
0: donne,
1: e
0: e
1: benedetto
0: benedetto
1: è
0: è
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte. Amen. Ecco, allora Dio la benedica, ci saluti Andrea, e noi
1: Andrea
0: continuiamo a
1: non sa che ti
0: ricordarlo.
1: telefono. Perché un po' arrabbiato, era cresciuto bene in Gesù e adesso è arrabbiato.
0: Possiamo capirlo, possiamo capirlo.
1: Possiamo sì capirlo, però non si dà vinto,
0: No,
1: fa
0: no.
1: tutto quello che deve fare, le cure che sono
0: Certo,
1: tanti.
0: certo. Bene, allora ecco, a presto sentirla e un abbraccio.
1: Tanto vi chiamo sempre.
0: Sì, ci fa piacere. A presto, a
1: Vi
0: presto.
1: abbraccio,
0: Allora,
1: pace e bene.
0: pace e bene, pace e bene. Cari amici, adesso ci fermiamo un attimo, pochi minuti, e poi riprendiamo insieme.

Eccoci, siamo ritornati in diretta insieme per continuare a pregare insieme. E pregheremo anche affidando in questo momento qui in Assisi c'è un flusso di pellegrini tantissimi che vengono a venerare le spoglie di San Francesco. Preghiamo anche per loro perché veramente arrivano da tutto il mondo e sicuramente con tante intenzioni nel cuore, hanno fatto tanta strada. Penso stare poi un attimo, no? Lì davanti alle spoglie è proprio un attimo, però hanno fatto davvero tanta strada per poterlo venerare. E praticamente volevo raccontarvi un po' di questo ottavo centenario della morte di San Francesco, no? Dal 1226 siamo nel 2026, sono trascorsi esattamente 800 anni dalla sua morte e i frati della Basilica che custodiscono la Basilica di San Francesco hanno pensato di poter regalare a tutti un'opportunità. Innanzitutto un percorso, hanno pensato a un percorso, facendo vedere come la vita di Francesco è stata posta nella storia dell'umanità come un piccolo seme, un piccolo seme povero, nudo nella terra, e questo seme che si è abbandonato nella terra ha germogliato, è fiorito e ha portato veramente vita in sovrabbondanza. Francesco si è speso davvero nella sua vita come quel seme nella terra, senza riserve, ecco, donando tutto se stesso, come Gesù, ecco, senza riserve, con tutto se stesso. E infatti Francesco, noi sappiamo, è anche denominato Alter Christus, ecco, come un altro Cristo. Ebbene, anche per voi che ci seguite da casa, forse avete avuto modo, no?

0: di poter vedere qualcosa in TV o mediante i vari mezzi di comunicazione e mi sembra bello poter condividere con voi anche questo momento e potervi anche raccontare cosa si respira, ecco, da queste parti. Quindi si respira davvero come un flusso di grazia che raggiunge chi è qui, ma anche coloro che sono a casa, perché è per tutti. Francesco, il dono di Francesco è per tutti. Questo seme ha portato frutto ed è vita per tutti, quindi anche per voi che siete a casa e che ci state seguendo. Noi porteremo le vostre intenzioni a San Francesco, anche a lui. Intanto sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto?
1: Sì, pace e bene,
0: Pace bene.
1: suor Caterina, mi
0: Sì,
1: sembra giusto o sbaglio?
0: giustissimo.
1: Allora, io chiedo preghiere se lei mi può aiutare anche a pregare per situazioni difficilissime nella mia famiglia. Tanti nodi che Maria che scioglie i nodi dovrebbe sciogliere, sia per la conversione, liberazione, e tanti altri problemi che non si trovano una via di uscita. E chiedo preghiere specialmente per uno dei miei figli che non si trova una cura per poter star meglio.
0: Ho
1: Sta
0: capito.
1: molto male. Insomma. E anche
0: Certo.
1: chiedo preghiere ancora, poi concludo e faccio parlare a lei. Chiedo preghiere anche per il lavoro dei miei figli, perché c'è la possibilità che possano essere licenziati, perché sono anche dei papà che hanno una famiglia da sostenere. Ora do la parola a lei, mi dia qualche consiglio.
0: Beh, innanzitutto confidiamo e preghiamo insieme. Queste intenzioni che lei ha espresso, ora pregheremo, ma continueremo a pregare. Ecco, come stavo dicendo prima, poi le presenteremo anche, intanto pregheremo con la mia comunità, con le altre suore, e le presenteremo anche presso San Francesco, che in questi giorni è particolarmente venerato qui in Assisi. Quindi affidiamo la sua famiglia con tutte queste particolari intenzioni che lei ci ha espresso.
1: Tante intenzioni dolorissime veramente, e poi anche tanta
0: Immagini.
1: pace e serenità, perché hanno un
0: Immagini.
1: periodo di tempo che abbiamo tante, ma tantissime prove che non ce la facciamo più. E anche io purtroppo sto male di salute e mi devo fare forza per i miei
0: Ma
1: figli.
0: certo, allora noi la sosteniamo, la preghiera
1: Grazie.
0: è il sostegno principale. Se
1: A
0: vuole,
1: me mi
0: ecco.
1: dà molto conforto che posso pregare con voi e poter sostenere la mia famiglia con tutte le preghiere, perché ne abbiamo tanto veramente di bisogno. E la protezione dei miei nipotini, di tutta la famiglia.
0: Certo, diciamo insieme un Padre nostro, rivolgendoci a Dio che è Padre. Padre nostro, che
1: Nostro,
0: sei
1: che
0: nei
1: sei nei
0: cieli,
1: cieli,
0: sia santificato
1: santificato
0: il tuo
1: il tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga
1: venga il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno, sia
1: sia
0: fatta la
1: fatta
0: tua
1: la tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come
1: come
0: in
1: in cielo
0: cielo, così in
1: e
0: terra.
1: così in
0: Dacci
1: terra.
0: oggi il
1: Dacci
0: nostro pane quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti a
1: rimetti
0: noi
1: a
0: i
1: noi
0: nostri
1: i nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche noi
1: anche noi
0: li rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori. E
1: debitori.
0: non
1: Non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione, ma
1: tentazione,
0: liberaci
1: ma
0: dal
1: liberarci
0: male.
1: dal male.
0: Amen. Ecco, pace e bene, e vuole pregare anche un Ave Maria, molto volentieri.
1: Sì,
0: Ave
1: nel
0: Maria.
1: nome
0: Certo,
1: della Madonna, tutta la mia famiglia. Ave
0: Maria,
1: Maria,
0: piena di
1: piena
0: grazia,
1: di grazia,
0: il Signore è con te.
1: Signore è con te.
0: Tu sei
1: Tu sei
0: benedetta fra le
1: benedetta
0: donne
1: fra le donne,
0: e benedetto
1: e
0: è il
1: benedetto
0: frutto
1: il frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù. Santa Maria,
1: Santa Maria,
0: Madre di
1: Madre
0: Dio,
1: di Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso
0: nell'ora
1: e nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ecco,
1: Gloria al Padre,
0: Padre,
1: al
0: al
1: Figlio.
0: Figlio,

0: e allo Spirito
1: Siamo Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: com'era
1: com'era
0: nel
1: nel
0: principio,
1: principio,
0: ora e
1: ora e
0: sempre,
1: sempre,
0: nei
1: e
0: secoli dei
1: nei
0: secoli.
1: secoli.
0: Amen.
1: Amen.
0: E Dio la
1: Grazie.
0: benedica. Una buona
1: Grazie, grazie.
0: serata.
1: Tante benedizioni anche
0: Grazie, grazie mille. A presto. Bene, ecco, quando preghiamo insieme, ricordiamoci anche che coloro che ci seguono da casa stanno pregando con noi, ecco, per cui davvero non siamo solo la persona che chiama e io, ma ci sono anche tutte le persone che ci stanno seguendo e sono tante che pregano insieme. Pensate che bello, ecco, essere dentro questa grande comunione come una grande famiglia, no? Che custodisce anche la nostra vita e le nostre fragilità con la preghiera. Ecco, volevo leggere ancora di qualcuno, ma prima do la parola a chi è in linea. Pronto? Pronto? Mi sente?
1: Sì, sento.
0: Benissimo, ben trovata. Lei è? Purtroppo è caduta la linea, magari proverà più tardi o riproverà. Ecco, e stavo dicendo che volevo leggere ancora di qualcuno per non lasciare indietro e trascurare nessuno, come di Lucia che ci scrive da Siracusa, dalla Sicilia, e chiede preghiere per i suoi cuginetti che sono allettati. E sempre da Siracusa ci scrive anche Concetta, e che affida alla preghiera di San Giuseppe e di San Carlo Acutis il lavoro dei suoi figli. Poi leggo di Michele che chiede preghiere e si rivolge al Sacro Cuore e alla Vergine Maria che scioglie i nodi per la guarigione e la liberazione della sua famiglia. Forse, ecco, adesso c'è qualcuno in linea, qui diamo spazio, ovviamente. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì? Sì,
1: Lei è Sor Caterina? Ecco,
0: ben trovata.
1: buongiorno. Una preghiera per mia mamma,
0: Sì.
1: che è mancata tanti anni, di 68, perché io adesso ho 71 anni, avevo 13 anni.
0: Ho
1: Ecco,
0: capito.
1: l'eterno riposo.
0: Va bene, preghiamo insieme l'eterno riposo per la mamma e per tutti i cari
1: Caterina.
0: defunti. L'eterno
1: Eterno
0: riposo
1: riposo
0: dona loro,
1: dona loro,
0: Signore,
1: Signore,
0: e
1: renda
0: splenda ad essi
1: la
0: la
1: luce
0: luce
1: perpetua,
0: perpetua, riposino
1: riposano in
0: in
1: pace.
0: pace.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grazie, Sor Caterina.
0: Grazie a lei per aver chiamato, ecco, e Dio la
1: Ecco.
0: benedica. A
1: Grazie,
0: presto.
1: altrettanto lei. Pace e
0: Pace bene. Ecco, cioè è bello che siete sempre prima voi a salutarmi con questo saluto tipicamente francescano, no? Più che iniziarlo io, siete sempre voi a iniziarlo, a rivolgerlo a me e vi ringrazio. È così, è proprio un saluto ormai tipicamente conosciuto nel mondo francescano, anche se Francesco era solo salutare in questa maniera dicendo il Signore ti dia pace, che poi nel tempo questo diciamo da il Signore ti dia pace è diventato pace e bene, si è trasformato nel tempo, però ecco è il saluto tipico francescano. Bene, ora torno a leggere ancora di qualcuno che, come di Carola da Palermo, e ha un'intenzione molto lunga, provo a leggere qualcosa e dice: buongiorno, chiedo preghiere per una giovane di nome Santina che è stata abbandonata dal marito. Ecco, sì, sostanzialmente chiede questo e quindi come precedentemente, no, ricordate, abbiamo detto, ci siamo rivolti a Dio per pregare per tutti i matrimoni, anche preghiamo per le persone che sono state lasciate. Ora sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Pronto, sono Rosangela De Campino.
0: Ben trovata, Rosangela.
1: Grazie, io vorrei fare una preghiera per la conversione dei miei figli e per tutti quelli che non conoscono l'amore di Dio. E
0: Certo.
1: poi per una figlia che cerca lavoro, che il Signore la illuminasse a trovare il lavoro giusto per lei e per la sua salute, perché alle volte non sta andando bene.
0: Certo.
1: E per tutte le
0: Volentieri.
1: sue necessità di questa figlia che mi dà un po' di belle.
0: Certo. Bene, la affidiamo a Maria, preghiamo insieme l'Ave Maria. Bene,
1: Ave
0: l'Ave
1: Maria,
0: Maria,
1: piena
0: piena
1: di
0: di grazia,
1: grazia, il
0: Signore,
1: Signore
0: tu sei
1: è
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne
1: donne
0: e
1: e
0: benedetto è il
1: benedetto il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del tuo
0: tuo seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio, prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bene, e
0: Grazie
1: Dio benedica lei e i suoi figli.
0: tante.
1: A
0: Grazie
1: presto,
0: tante,
1: arrivederci. Eh sì, tante mamme oggi che hanno telefonato perché appunto il cuore di una mamma non può che avere premura per i propri figli, per la propria famiglia e così. E quindi affidiamo tutte queste mamme, a voi mamme che ci state seguendo, alla mamma celeste che sa bene perché lei stessa è stata la prima a vivere anche lei delle difficoltà con suo figlio Gesù, perché nel momento in cui l'aveva smarrito nel Tempio di Gerusalemme, ma soprattutto quando l'ha visto morire, anche lei è stata una mamma che ha sofferto, per cui vi capisce e conosce molto bene il cuore e cosa abita nel cuore di una mamma, cosa c'è nel cuore di una mamma. Ora sentiamo se qualcun altro ha telefonato. Pronto? Sono
0: Pronto, sì? Perché?
1: molto triste. Sono più vecchia. Non posso fare più felice.
0: Non riesco a capire bene. Un po' di sti... Diceva? Sì. È da sola.
1: Uno se n'è andato e l'altro è malato. E quindi non mi sto fare più niente in servizio. Mi chiedo cosa dire. Io gli la chiedo sempre al Signore, mi chiedo come fastidio, perché mi soffre come me. Ma io non ce la faccio più perché non lo so da rimanere.
0: Ah,
1: Io non
0: capito.
1: posso fare neanche servizio alle mani.
0: Mamma
1: Volete
0: mia.
1: prendere la mano, si deve fare la
0: Lei come si chiama? Come si chiama?
1: cosa. Se la memoria non si ce la rende, ma memoria partita completamente. E io non mi posso dire. E voglio prendere sempre per gli altri.
0: Brava.
1: Non mi Ve la chiedo che da voi che sono sicuro di ascoltare le mie vedi, perché lui si è offerto per noi, io intendo fin croce, per i nostri peccati.
0: Certo.
1: Però io sono proprio, visto
0: È così.
1: che non posso fare più niente.
0: Ma con la preghiera può fare tanto, con la preghiera può fare tanto. Nella preghiera non è da sola, perché come ha detto lei, nostro Signore che è morto per noi, ecco, è accanto a lei, insieme a Maria Santissima. Ecco.
1: Certamente,
0: Come si chiama lei? Come si chiama? Come?
1: io mi chiamo Rizzo.
0: Rita, ecco, Rita, ha il nome di una santa grandissima, no? Santa Rita, ecco, la santa dicono delle cose impossibili. Per cui, ecco, sì, allora Rita, intanto noi la ricordiamo nella preghiera e possiamo pregare anche insieme con lei. Ecco.
1: Anche Carlo Acutis, prega te, San Carlo Acutis,
0: Anche San Carlo Acutis, sì. Ecco,
1: sempre San Carlo.
0: allora chiediamo l'intercessione.
1: A mio nipote che non vuole capire della Chiesa, che cresce proprio come un selvaggio. Io lo metto vicino alla fotografia di Carlo Acutis.
0: Brava. Allora Rita, ecco sì, affidiamo questi i suoi figli e i suoi nipoti all'intercessione di San Carlo perché Dio li aiuti, ecco, appunto anche non solo a ritornare da lui, ma a ritornare anche da lei. Ecco, che perché
1: Signore,
0: lei diciamo insieme
1: scusa, grazie Signore, una preghiera che ora non la chiedo più. Ricordo solo questa frase che diceva, che cosa chiedeva la persona? Signore, cosa vuoi che io faccia? E lui ha detto, aiutami a portare la croce. Allora io questa è una croce che porto.
0: Certo.
1: Tu sai, Signore, mi dà questa grazia almeno della memoria che è mio nipote.
0: Certo.
1: E non chiedo nient'altro. Prego sempre a lui, prego notte e giorno.
0: Brava.
1: Questo programma
0: Allora facciamo nostra questa sua preghiera, va bene Rita? Facciamo nostra, ecco, questa sua preghiera. Anche a lei la possa bene, la benedica Dio Onnipotente, davvero la aiuti e la sostenga. E grazie per aver chiamato e condiviso con noi, Rita. Ecco, il Signore davvero la benedica e un abbraccio grande da tutti noi. Bene, cari amici, purtroppo il tempo volge al termine e dobbiamo concludere qui, ma non conclude nella comunione, nella preghiera, nel continuare a stare vicino gli uni agli altri con la preghiera, ma con la nostra trasmissione ci vediamo alla prossima puntata. Quindi pace e bene a tutti.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, con stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Gloria e gloria al nostro Signore che è qui davanti. Vogliamo dedicarti questa nostra preghiera, Signore, questa nostra adorazione.

Vogliamo essere contenti di stare qua con te, di guardarti, poterti ammirare, Signore, poter ammirare il tuo splendore, la tua luce, Signore. Siamo contenti di essere qui e di poter donare la nostra vita a te. È vero che a volte ci mancano le parole, ma questo è tutto quello che ti vogliamo dire. Non c'è altro, Signore. Offriamo tutto di noi, tutto quello che abbiamo vissuto, quello che ci regalerai ancora, tutto quello che ci passa per la mente, tutto lo vogliamo offrire a te, Signore. Tutto offerto a te, che sei il nostro Signore. E c'è come un travaso fra il tuo cuore e il nostro cuore, Signore. Ecco perché sono belli questi momenti di adorazione, perché noi ti portiamo le nostre piccolezze, le nostre povertà, i nostri difetti, i nostri peccati, la nostra incongruenza, la mancanza di fede. Ti portiamo tutto questo, Signore, noi. Non certo la perfezione, perché non ce l'abbiamo. Tu invece ci dai la tua perfezione. Tu ci dai la tua grandezza, la grande gioia, la grande fede, il grande amore, tutto grande, quello che tu ci dai, Signore. La tua grande santità. Ecco, stiamo contemplando la tua santità. E lo vogliamo fare oggi insieme a questa santa che festeggiamo. Oggi festeggiamo una santa, Santa Teresina di Lisieux, che ha scritto un libro molto bello. Se potete, leggetelo. Storia di un'anima, è un libro molto bello. Veramente toccante quello che lei scrive.

una donna di fede, molto giovane, molto bella, che ha scelto da subito il convento. Ha avuto questa forte attrazione di donare tutto a te. Lei l'ha fatto sul serio, Signore. Vogliamo leggere queste parole, cantare queste parole. Storia di un'anima immersa nell'amarezza, ma anche nella pace, perché non cerco che la sua volontà. L'amore non trova mai qualcosa di impossibile. Lui crede che è possibile, perché non cerco che la sua volontà. Io scelgo tutto quello che vuoi tu. Non temo di soffrire per te. Un cambiamento si è operato in me da essere irriconoscibile. Fedele è il cuore che mi ha dato Dio, capace di amare sempre. Non voglio più la mia volontà, prendila tu. Storia di un'anima che ricorda del tempo passato, ma con riconoscenza, vedendo i favori ricevuti dal cielo. Attenderò quanto vorrai, perché mi sono donata a te, per farti piacere, consolarti e non farti fare la mia volontà.

queste parole le ha scritte lei. Abbiamo soltanto aggiunto la musica, perché è talmente toccante è stato quello che ho letto, quello che ho pregato, Signore, proprio davanti a te, all'adorazione. Qualche tempo fa è stato un momento fortissimo che mi ha regalato, Signore. E stavo leggendo proprio questo libro, ho sottolineato alcune parole, le ho scelte veramente guardando te, Signore. Penso che sia un po' il succo di quello che lei ha voluto dire. Lei si è completamente abbandonata a te, Signore, e ti vogliamo chiedere questa capacità, perché noi non ce l'abbiamo, Signore. Noi non siamo così bravi, così santi. Lei invece sì, come tanti santi, penso tutti i santi, hanno accettato la tua volontà, Signore. Vieni il nostro aiuto oggi, Gesù, perché siamo qui per accogliere te. Dice questa santa, non voglio più la mia volontà, prendila tu. Là c'è una parola molto particolare, un versetto particolare che dice: fedele è il cuore che mi ha dato Dio, capace di amare sempre. Anche qui abbiamo difficoltà, Signore. E ti offriamo le nostre difficoltà, amare sempre. Prima abbiamo cantato: l'amore non trova mai qualcosa di impossibile. Lui crede che è possibile. Perché? Perché non cerco che la sua volontà. Che ci possa far riflettere tutto questo testo che abbiamo letto e cantato, perché oggi è la festa di questa santa. L'amore non trova mai qualcosa di impossibile. Pensiamoci bene, quando amiamo fortemente qualcuno, facciamo di tutto per quella persona, per stargli vicino, per donare il nostro cuore, per donare il nostro tempo. Ecco, lei l'ha fatto con te, Signore. E tu, che sei l'amore, credi che è possibile. Ecco perché lei era convinta, perché cercando la tua volontà, Signore, quello che noi vorremmo ottenere oggi, di fare la nostra vita, viverla secondo la tua volontà, Signore. Ecco, lei con questa frase forte, con questo concetto forte nel cuore, si è resa conto che l'amore non trova mai qualcosa di impossibile, perché lei lo stava vivendo. E quindi lei dice che l'amore crede che è possibile. Vogliamo la forza nella fede, Signore. Ci vogliamo chiedere la fedeltà nella fede. Tutto quello che questo testo ci può suggerire, noi lo vogliamo chiedere a te, Signore, ne abbiamo bisogno. Essere fedeli a te, Signore, e ricercare la tua volontà. Anche se non lo comprendiamo, cerchiamo di chiederselo, te lo chiediamo. E se lo chiediamo anche spesso, Signore, c'è la preghiera più bella del Padre nostro, dove diciamo: sia fatta la tua volontà. Ma lo vogliamo dire con gioia, perché la tua non è una volontà di sofferenza, di paure, di rinuncia a chissà che cosa, ma di sperare contro ogni speranza, come ci ricorda Giobbe, sperare contro ogni speranza. Noi vogliamo sperare contro ogni speranza. Sappiamo che tu sei il Signore e questa è la nostra convinzione, Signore.
noi vogliamo credere, nonostante tutti i problemi, nonostante quello che ci vorrebbe tanto allontanare da te, noi vogliamo credere fino in fondo, Signore, perché tu sei la nostra gioia, tu sei tutto per noi, sei la nostra vita, Signore Gesù. Siamo qui ad adorarti per dirti questo, per dichiararti il nostro amore, Signore. Tu sei tutto per noi, Signore. E noi la grazie perché oggi questa santa ci ha fatto fare questa riflessione. Per amore tutto è possibile.

lodiamo, ti vogliamo benedire, Signore, come ringraziamento per quello che abbiamo ascoltato di questa santa, Santa Teresina di Lisieux. Oggi la parola ci dà un brano dal libro di Giobbe, capitolo 19, versetti dal 21 al 27. Pietà di me, amici miei, perché la mano di Dio mi ha colpito. Perché mi perseguitate come fa Dio e non siete mai sazi della mia carne? Ah, se si scrivessero le mie parole, se si fissassero in un libro con stilo di ferro e di piombo, fossero scolpite per sempre sul sasso. Io so che il mio vendicatore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, già senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro.

Grazie per queste parole, Signore, che troviamo nella Sacra Scrittura. Io so che il mio Vendicatore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Io lo vedrò, i miei occhi lo contemperanno. Questa certezza, Signore, di Giobbe, tocca il nostro cuore. Il nostro Signore, il nostro Dio è vivo. Ora però abbiamo l'Eucaristia. Quando Giobbe ha scritto queste cose, non c'era l'Eucaristia. Ma la sua convinzione era forte. Noi possiamo dire la stessa cosa. Solo che possiamo aggiungere, io lo vedo ora. Questo è il regalo, Signore, questa è la novità, questa è la buona novella. Nostro Signore, che ha scelto di venire e di rimanere in mezzo a noi. Troviamo anche questa parola, non vi lascio soli. Vi lascio il Consolatore. Ci ha lasciato lo Spirito Santo, il Signore. E tramite lo Spirito Santo, per mezzo della Chiesa, noi abbiamo il Signore su questo altare. Non sarebbe stato possibile senza lo Spirito Santo e senza la Chiesa. Noi ti possiamo contemplare sin da ora, Signore. Ora che siamo qua, sulla terra, apriamo i nostri occhi e guardiamo il nostro Signore, guardiamolo e cerchiamo di entrare in quello sguardo, entrare in quell'amore, entrare in quell'amore di una persona che è viva,

Grande è il tuo nome, tutto è grande. Tutto è grande, il tuo sguardo è profondo e tocca il nostro cuore e lo guarisci. Il tuo sguardo, Signore, tocca il nostro cuore e lo libera da ogni oppressione, da ogni tristezza, da ogni senso di angoscia, dall'ansia. Non c'è un'altra persona, un'altra situazione capace di guarire come te, non c'è nessun professore, nessun ospedale, nessun intervento. Quello che fai tu non lo sa fare nessuno, Signore, tu sei il nostro Dio. Tu sei il nostro Dio. Peccato, Signore, che tanti intorno a noi non ti conoscono e non si fidano. Però dona a noi la fede, dona a noi questa sede, Signore, parlare di te e poter parlare di te e poterti portare a loro. Se non abbiamo la fede, come facciamo, Signore? Noi vogliamo credere, l'abbiamo detto anche prima, profondamente, in te che sei la nostra vita, in te che sei il nostro amore, vivo e vero. Che meraviglia, questo amore è vivo e vero. E noi vogliamo contemplare questo amore con questo salmo. Il salmo 26-27. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Lo vogliamo contemplare questo amore, lo vogliamo far conoscere a chi è lontano.

noi siamo vivi grazie alla tua bontà, Signore. Noi siamo nati grazie alla tua bontà. Noi cresciamo nella fede grazie alla tua bontà. Noi possiamo cambiare noi stessi e tutte le persone che portiamo nel cuore per la tua bontà, Signore. Vogliamo presentarti in questo momento Gesù, che ci ha chiesto la preghiera. Vogliamo presentarti, Signore, chi ci tende una mano, chi ci ha aiutato durante la nostra vita e negli ultimi tempi che abbiamo vissuto. In tutte le difficoltà abbiamo trovato degli angeli. Li vogliamo presentare a te, Signore. Non dimenticarti, Signore, delle persone che sono negli ospedali. Tocca con la tua mano, Signore Gesù, e guarisci. Tu lo puoi fare, Signore. Tocca, Signore Gesù, che sta facendo un intervento. Chi è in coma, Signore, risveglia. Tu sei la risurrezione e la vita, Signore. Tocca, Signore, queste persone che soffrono. Tocca, Signore, i governanti, cambia i loro cuori, specialmente di chi stabilisce e porta avanti le guerre. Tocca, Signore Gesù, tocca nel profondo. Tu soltanto puoi, Signore Gesù. Ti raccomandiamo e ti chiediamo la pace del mondo, quella pace che non c'è senza di te. Voglio presentarti alcune persone che conosco bene e che non sono nella pace, Signore, perché non conoscono te o ti hanno dimenticato. Ma tu puoi andare, tu puoi mandare i tuoi angeli, tu puoi fare tutto questo perché tu sei il Signore. Tocca, Signore Gesù, tutto quello che non va dentro di noi. Noi che siamo qui, chi è collegato tramite la nostra TV Maria Visio, tu puoi toccare, Signore Gesù, ogni malattia, tu puoi guarire ogni malattia, tu puoi liberare, Signore, da ogni afflizione, da ogni pensiero sballato, da ogni pensiero cattivo. Tu puoi liberare dal non perdono, Signore. Tu ci inviti a perdonare, ad amare, come diceva il canto che abbiamo letto prima. Amare sempre, tu ci puoi dare questo tuo amore per amare sempre, Signore. Noi quello che facciamo e sentiamo è grazie a te. Non potremo stare qui davanti a cantare, suonare per te, pregarti, Signore, raccomandarti tutte le persone che abbiamo nel cuore, in primo luogo i nostri nemici. Alleluia, Signore Gesù, perché ti vogliamo presentare i nostri nemici, perché diventino i nostri amici. Grazie, Signore.

tu sei la vita, la mia vita. Abbiamo cominciato dichiarando il nostro amore per te, Signore, e stiamo andando avanti così, in questa preghiera, dicendoti parole d'amore, perché questo che è dal nostro cuore, dallo Spirito Santo tuo. Che tu hai voluto darci come grande regalo, come persona che è sempre con noi. La preghiera di guarigione appena fatta ci fa capire quanto è profondo il tuo amore, Signore. Per questo chiediamo fede. Chiediamo l'abbandono, la capacità, come abbiamo cantato abbondantemente, della nostra Santa Teresina di Lisieux. L'abbandono, veramente ci vogliamo abbandonare a te, Signore. Il tuo amore è quello che ci riempie il cuore e vuole guarirci. Perché ne abbiamo tanto bisogno, Signore, tutti quanti noi. Il Vangelo che andiamo a leggere è un brano da Luca, capitolo 10, versetti dall'1 al 12. Dopo questi fatti, il Signore designò ancora altri 72 discepoli e li inviò a due innanzi a sé, in ogni città e luogo che egli stava per visitare. Dicevano: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate perciò il padrone del campo perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né sacco, né sandali. Lungo il cammino non salutate nessuno. Quando entrerete in una casa, dite per prima cosa pace a questa casa. Se vi è qualcuno che ama la pace, riceverà la pace che gli avete augurato. Altrimenti il vostro augurio resterà inefficace. Restate in quella casa. Mangiate e bevete quello che vi daranno, perché l'operaio ha diritto alla sua ricompensa. Non passate di casa in casa quando andrete in una città. Se qualcuno vi accoglierà, mangiate quello che vi offre. Guarite i malati che trovate e dite loro: il regno di Dio è vicino. Se invece entrerete in una città e nessuno vi accoglierà, uscite sulle piazze e dite: noi scuotiamo contro di voi anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi assicuro che nel giorno del giudizio gli abitanti di Sodoma saranno trattati meno duramente degli abitanti di quella città.

L'ultimo versetto, il numero 12, ci dice: io vi assicuro che nel giorno del giudizio gli abitanti di Sodoma saranno trattati meno duramente degli abitanti di quella città, della città che non ti accoglie, che non ti accoglie. L'accoglienza è un dono molto importante. Noi, Signore, che frequentiamo i gruppi di preghiera, che frequentiamo le parrocchie, dovremmo imparare che cos'è l'accoglienza. Quando un cuore si sente accolto, quando una persona si sente accolta, veramente incontra e conosce il tuo regno, un regno d'amore. Noi vogliamo renderci conto di quanto è importante accogliere ogni persona. Tutto oggi ci parla del tuo amore, Signore Gesù, l'amore che ci accoglie. Quando noi veniamo qua davanti ci sentiamo accolti. Poi noi dobbiamo entrare nella preghiera, nel vivo della preghiera, e imparare ad accogliere te, la tua parola, il tuo messaggio d'amore, accogliere ogni regalo che tu ci fai ogni volta. Ma tu ci stavi già aspettando. Tu ci accogli, Signore Gesù, sempre, sempre. Ogni tabernacolo è lì, o tu sei sull'altare per accoglierci. Questo è il tuo amore, Signore. Quindi l'accoglienza ci riporta al tuo amore. Quando le persone ci accolgono, ci vogliono bene, non fanno altro che ascoltare il tuo amore. Ascoltano te. E così noi, quando vogliamo bene a qualcuno, ed accogliamo nel nostro cuore la persona, amiamo te in quella persona. Il tuo amore è grande e ci guarisce, Signore. Qui ci ricorda la parola che tu mandavi questi discepoli a guarire. E l'accoglienza è un senso di guarigione, leggero, forse delicato, ma è un forte senso di guarigione. Se noi siamo accolti, sentiamo che qualcuno ci vuole bene. E quindi la guarigione arriva lentamente, con dolcezza, ma è un mezzo molto efficace, anche facile forse. Delle volte ci lamentiamo e diciamo: ma io non so cosa fare, non so a cosa so fare qui in questa comunità, in questa parrocchia. Basterebbe accogliere, basterebbe andare incontro a qualcuno, abbracciarlo e dirgli: benvenuto, grazie perché oggi sei qui con noi. Non devo fare niente, non devi fare niente, devi esserci. E noi ti vogliamo accogliere. È qualcosa di profondo l'accoglienza, Signore. E quando non sentiamo l'accoglienza, non stiamo bene, Gesù. E allora lasciamo la comunità. Tante volte si cambia la parrocchia, attenzione. Non è bello, ma è quello che accade perché non ci sentiamo accolti.

è un momento di lode, è un momento di adorazione in cui noi cerchiamo di accoglierti più che possiamo, Signore. Per questo ci chiediamo la fede e l'abbandono. Di questo, Signore. È un momento in cui ci rendiamo conto che tu ci ami, che tu non soltanto hai dato la tua vita tanto tempo fa per ognuno di noi, ma ce la ridai ogni volta che noi veniamo da te. Tu ci ridai te stesso ogni volta. Questo è forse un miracolo particolare. Forse per questo amiamo tanto l'Eucaristia. Perché sei tu che vieni dentro il nostro cuore, come diceva questo canto, perché il tuo amore possa regare.

per quello che cantiamo a te, perché tu sei l'amore. Per quello siamo qui con te, perché tu sei l'amore e lo sentiamo, Signore. Per questo andiamo volentieri a messa e vogliamo andarci di più, prendere la tua Eucaristia, Signore, non soltanto la domenica, ma di più, Signore, per vivere questa guarigione.

per quello che ci hai detto oggi, per la guarigione che oggi c'è stata nel nostro cuore, delicatamente, con la tua dolcezza d'amore, perché tu sei il nostro Signore e tu ogni volta non vedi l'ora che noi veniamo da te, che stiamo con te, perché tu ci ami veramente, Signore, tu più di qualsiasi altro. Com'è vera questa frase, Signore. Alleluia, grazie Dio sul Signore per oggi, grazie per ogni momento con te, alleluia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Primo ottobre celebriamo con gioia la memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine e Dottore della Chiesa, conosciuta anche come Teresa di Lisieux. Alla sua intercessione chiediamo davvero la grazia di poter vivere le cose ordinarie della nostra vita con la santità che è stata di Teresa e anche di tanti santi che nella vita, con le cose più piccole, hanno trovato la pienezza della risposta all'amore di Dio. Chiediamo al Signore il perdono prima di iniziare questa celebrazione per le volte in cui siamo andati in cerca di cose speciali, strane, dove pensavamo di trovare Dio, che invece si trova molte volte tanto vicino a noi. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché per sua intercessione ci sia rivelata la tua gloria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: «Pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero e si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Parola di Dio».
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Diciamo insieme: contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
1: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
2: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto.
1: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
2: Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi.
1: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
2: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
1: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore disegnò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e ne fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

interessante la coincidenza di leggere un Vangelo sulla missione nella festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, perché lei non è stata una missionaria dal punto di vista fisico, non è andata fisicamente annunciare il Vangelo, e lei probabilmente ha dedicato la sua vita alla contemplazione, però perché la sua esperienza è utile per ciascuno di noi? Perché lei si è fatta questa domanda a un certo punto della sua vita, legge Paolo che dice: ma il Signore ne ha costituito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come dottori. Dice: vabbè, ma io non sono né un apostolo né un dottore, che sono un profeta, chi sono io nella Chiesa? Lei si faceva questa domanda, non ritrovandosi in quell'elenco di azioni, così di Paolo, no? E poi a un certo punto, leggendo l'Inno alla Carità, dice: io lì ho scoperto la mia vocazione. Nella Chiesa io voglio essere d'amore. Quando Paolo dice che la fede, la speranza e la carità presentano queste virtù, ma ciò che rimane è l'amore, la carità. E allora, perché è molto interessante per noi questa scoperta, diciamo così, di Teresa? Ma in primo luogo perché ci fa vedere che basta un versetto della scrittura, due parole, per arrivare alla santità, due parole accolte nel cuore completamente per portarci alla pienezza di Cristo. E poi perché l'amore, in realtà, se noi andiamo a vedere, non c'è nessuno di noi che può dire: questa è la vocazione di un altro, non è la mia. Ciascuno di noi, in qualunque condizione, a qualunque età, anche a 120 anni, su un letto che non possiamo muovere un dito, sempre possiamo amare, possiamo benedire o maledire, amare o odiare. E lei scopre, fa questa scoperta che l'amore è l'essenza della sua vocazione. Lei dice: io nella Chiesa, va bene, alcuni sono apostoli e maestri, io voglio essere il cuore che ama. E allora diventa poi una figura di santità.

che è molto legata alle missioni, che non ha mai fatto, ma quanto ha pregato, quanto ha amato, quanto è stata il cuore della missione. Il paragone, Paolo lo fa molto bene, se una parte del corpo è la mano e uno vuole fare bene la mano, non può essere il cuore né l'occhio, sono parti diverse. Allora è molto bello questo, no? Leggersi, leggere la propria vita, la propria esistenza come parte di un corpo che è la Chiesa, ma nessuna di queste parti è meno degna ed è estranea all'amore, che è ciò che rimane. Allora cosa vuol dire tutto questo? Che in realtà ciascuno di noi potrebbe fare la stessa scoperta meravigliosa di Teresa, cioè di scoprire l'altezza, la dignità, la bellezza, la sublimità della nostra chiamata. E quindi davvero avere come dire che ognuno di noi ha la chiamata più alta per il regno, nel regno. Chiediamo allora davvero questo allo Spirito Santo, la grazia di poter scoprire l'altezza, la profondità, la bellezza, la prossimità della presenza di Cristo nelle cose ordinarie che compongono la nostra vita.

0: Con la semplicità e la fiducia dei piccoli, insegnataci da Santa Teresa di Gesù Bambino, rivolgiamo al Signore Dio, che è Padre, la nostra preghiera e diciamo insieme con fede.
1: Insegnaci la semplicità del cuore, Signore.
2: Insegnaci la semplicità del cuore, Signore.
1: Perché la Chiesa, anche nei momenti grandi e solenni, comprenda la sua vocazione a essere piccola, povera e semplice, e porre la sua speranza nella potenza del Signore, preghiamo.
2: Insegnaci la semplicità del cuore, Signore.
1: Perché nella nostra società si rinnovi ogni giorno l'attenzione e l'impegno di perseverare i bambini e i ragazzi dalla cattiveria, dagli scandali, aiutandoli a crescere nella bontà e nella fiducia, preghiamo.
2: Insegnaci la semplicità del cuore, Signore.
1: Perché i missionari siano i fratelli affettuosi delle persone a cui si avvicinano e annuncino per primo l'amore di Dio verso ogni uomo, preghiamo.
2: Insegnaci la semplicità del cuore, Signore.
1: Perché sull'esempio di Santa Teresa i cristiani sentano il dovere di convertirsi ogni giorno come risposta all'amore di Dio, preghiamo.
2: Insegnaci la semplicità del cuore, Signore.
1: Perché noi qui presenti impariamo da Gesù, che si fa piccolo nel segno eucaristico, a diventare umili davanti a Lui e in mezzo agli altri, preghiamo.
2: Insegnaci la semplicità del cuore, Signore.
0: Per Anna, Sebastian, Giorgio, Irvin, Castro, Teresa, Miriam e Patrizia, perché il Signore li accompagni nel cammino della vita, e per Giuseppe, Carmen, Aldo, Angel, Rafael, perché il Signore li resusciti nell'ultimo giorno, preghiamo.
2: Insegnaci la semplicità del cuore, Signore.
0: Signore, guardaci con occhi di tenerezza, così che impariamo ad affrontare le prove della vita non contando solo sulle nostre capacità, ma anche sulla potenza del Tuo amore, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 67.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l'umile offerta di Santa Teresa di Gesù Bambino, al tuo amore misericordioso, accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci sempre nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo Signore nostro volle la sua Chiesa sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, hai suscitato nel tuo popolo Santa Teresa e le hai dato una profonda conoscenza dei misteri divini, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Teresina e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, o Signore, accenda in noi la forza di quell'amore che spinse Santa Teresa di Gesù Bambino ad affidarsi interamente

0: a te e a invocare per tutti la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Il
1: Con il tuo spirito.
0: Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia brillare il suo volto su di voi e vi usi misericordia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo sguardo e vi colmi della sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 389.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81└

0: 36, 40.
1: Coprimi con le tue ali.
0: Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo esser nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'età di mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti, simbolo dell'antica rivalità tra due ricche famiglie assisane.

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

Ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana, che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi della Rocca Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su 3 livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore, con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore, con tutti gli episodi della

Assisi è anche contemporaneità, con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Ti ho voluto come luce delle nazioni, tu porterai la salvezza ai confini del mondo.
1: Dio farà giustizia per i poveri, li salverà dall'oppressione.

per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna.

Dalla lettera a un ministro. A te, frate ministro, il Signore ti benedica. Io ti dico come posso, per quello che riguarda la tua anima, che quelle cose che ti impediscono di amare il Signore Dio e ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano frati o altri, anche se ti percuotessero, tutto questo devi ritenere come una grazia. E così tu devi volere e non diversamente. E questo tieni per te in conto di vera obbedienza da parte del Signore Dio e mia. Perché io so con certezza che questa è vera obbedienza. E ama coloro che ti fanno queste cose. E non aspettarti da loro altro se non ciò che il Signore ti darà. E in questo amali e non pretendere che siano cristiani migliori. E questo sia per te più che il romitorio. E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me, servo suo e tuo, se farai questo e cioè che non ci sia mai alcun frate al mondo che abbia peccato quanto poteva peccare, il quale, dopo aver visto i tuoi occhi, se ne torni via senza il tuo perdono misericordioso, se egli lo chiede. E se non chiedesse misericordia, chiedi tu a lui se vuole misericordia. E se in seguito mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo. Che tu possa attirarlo al Signore e abbi sempre misericordia di tali fratelli e notifica ai guardiani quando potrai che da parte tua sei deciso a fare così.

dalla leggenda dei tre compagni. Lasciarono dunque quel tugurio a uso dei poveri lebbrosi e si trasferirono a Santa Maria della Porziuncola, accanto alla quale sorgeva una casetta dove avevano abitato prima di ottenere quella chiesa. Successivamente Francesco, seguendo la volontà e l'ispirazione di Dio, domandò umilmente e ottenne la chiesa dall'abate di San Benedetto del Monte Subasio presso Assisi, e la raccomandò con particolare insistenza al ministro generale e a tutti i fratelli come luogo prediletto della Vergine gloriosa fra tutti i luoghi e le chiese del mondo. Molto contribuì a raccomandare l'amore per questo luogo la visione che un frate ebbe mentre stava ancora nel mondo e che il beato Francesco amò con particolare affetto finché visse con lui, dimostrandogli grande familiarità. Mentre desiderava consacrarsi al servizio di Dio, come poi fece fedelmente in religione, gli parve di vedere in visione che tutti gli uomini della terra

fossero ciechi e stessero in ginocchio intorno alla chiesa di Santa Maria della Porzioncola, a mani giunte e levate insieme, con il viso verso il cielo. E ad alta voce, piangendo, supplicavano il Signore affinché si degnasse, nella sua misericordia, di ridonare a tutti loro la vista. Mentre pregavano, gli parve che dal cielo uscisse un grande splendore, che scendendo su di loro li illuminò tutti con la sua luce risanatrice. Svegliatosi, rinnovò fermamente il proposito di mettersi al servizio di Dio e poco dopo, abbandonato per sempre questo secolo malvagio e tutte le sue seduzioni, entrò in religione, dove perseverò umile e devoto nel servizio di Dio.

I temi al centro della nostra riflessione stasera sono la fraternità, il perdono, la missione, ma potremmo, direi, collegarli insieme dicendo che la missione del perdono, perché noi abbiamo questa missione di essere un perdono, un dono per gli altri, si concretizza poi in una vita fraterna, in relazioni nuove, capaci di prenderci cura gli uni degli altri, è quanto Francesco chiede ai frati. Chiede ai frati di non aver paura o timore di manifestare agli altri fratelli le proprie necessità. Chiede di amare e nutrire il fratello come una madre fa col proprio bambino. E chiede soprattutto di rendere manifesto questo attraverso una grossa disponibilità al perdono. È il brano che abbiamo letto stasera in quella lettera straordinaria che Francesco scrive a un ministro e che però soffriva, direi così, e soffriva, e la causa erano i suoi frati, i suoi sottoposti. Questo da un lato ci chiede di non idealizzare le origini, questo è una tentazione continua, il mito delle origini, ma gli scritti di Francesco hanno spie dappertutto che mostrano che anche alle origini c'erano i problemi con i quali dobbiamo confrontarci oggi. Questo ministro soffriva a motivo dei frati. Perché è vero che ministri, vescovi faranno soffrire frati e preti, e è vero anche il contrario, ieri come oggi. Questo ministro soffriva e voleva andarsene in un eremo. Non vedo, non sento più nessuno, sto con Dio solo, cosa che oggi, diciamo, mi è difficile perché questo rapporto, diceva il ministro Francesco, mi è impedito dalle tensioni causate dal governo dei frati. E Francesco non solo non acconsente, ma rincara la dose, lo rimanda nella fraternità. Lì è il luogo dove devi santificarti. E dice quelle parole nell'ultima parte del brano che abbiamo ascoltato oggi, che poi è la prima parte della lettera. Non ci sia alcun frate che abbia peccato

quanto poteva peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi, che notazione psicologica fine, che finezza psicologica, perché vedete, con le parole si mente più facilmente, con gli occhi si riesce a mentire molto meno. Quando facevo scuola, se avevano capito gli studenti, non potevo fidarmi se mi dicevano di sì. Lo dovevo capire dagli occhi. Quando vedevo occhi persi, anche se mi dicevano sì, capivo che non avevano capito niente o che si erano persi qualche pezzo. Con gli occhi si mente molto più difficilmente. Il ministro, il frate, doveva leggere negli occhi del ministro il perdono. Non doveva sentirselo dire a parole, doveva leggerglielo negli occhi. Come una madre legge il figlio, quante volte la madre può aver chiesto al figlio, non so, hai fatto i compiti, hai fatto questo, quello dice sì, e la madre negli occhi sapeva leggere invece il no. Gli occhi sono più eloquenti. Il frate doveva leggere negli occhi del ministro il perdono. E se quello non avesse chiesto perdono, avrebbe dovuto lui chiedere al frate se voleva essere perdonato. Ecco, allora dobbiamo chiederci: sono cosciente io di dover essere perdonato da qualcuno? Perché è facile chiedere il perdono qui, venire, recitare le preghiere di rito, passare attraverso la porta. Ma non è tanto quello. Se non abbiamo il coraggio di perdonare e di chiedere perdono, il Padre Eterno non... non sono cose automatiche. Non sono pillole da mandar giù. Il perdono è una cosa seria. E cos'è il perdono? È un dono per. Perdono, dono per. Per chi lo riceve anzitutto, perché quando ci si sente perdonati, ci si sente accolti, ci si sente reintegrati in un abbraccio dal quale ci si credeva esclusi. Ma il perdono è un dono anche per chi lo dà, perché solo quando si riesce e si è capace di perdono si ritrova la pace. Finché si chiede giustizia, giustizia, ma quella giustizia è un desiderio di vendetta, la persona non trova pace. E allora a chi devo chiedere perdono? Desidero farlo davvero? Sono disposto, sono disposta a farlo? A chi devo chiedere se vuole essere perdonato? E poi la domanda è il perdono più difficile, se si vuole. So perdonare a me stesso? Perché quello molte volte è il passaggio più difficile. Perdonarci. Ma anche quello è un passaggio necessario. Ricordate colui che uccise Maria Goretti? Sapete da cosa fu scosso in carcere? Dall'apprendere la notizia che in punto di morte all'ospedale di Nettuno l'arciprete Monsignor Temistocle Signori, si chiamava così, chiese alla ragazza: tu lo perdoni Alessandro? E la ragazza rispose, morente ormai, sì, per amore di Gesù lo perdono e voglio che venga con me in paradiso.
Quelle parole scossero Alessandro. Pianse a lungo e fu una persona nuova. Sentirsi perdonato dalla persona che lui aveva ucciso lo cambiò. E quando uscì dal carcere, la prima cosa che fece fu di cercare la madre di Maria. Era la vigilia di Natale, gli disse quando bussò alla porta, perché Assunta se n'era andata dall'Agro Pontino, era ritornata a Corinaldo. Gli disse, quando lei aprì la porta: mi riconoscete, Assunta? Lei lo riconobbe subito, nonostante fossero passati più di 30 anni. Si abbracciarono, stettero per 4 ore insieme a parlare e a piangere, e poi andarono insieme alla messa. Ecco, allora, questa è una società che ha bisogno non di vendette giustizialiste, cosa che poi il sistema social incentiva a livello esponenziale, perché ognuno usa le parole come pietre, tanto si può essere cattivi senza sforzo. Ma ha bisogno di perdono. Per questo credo che ieri sera parlavamo di pena alternativa. Io credo che anche la nostra società dovrebbe incentivare ciò che il sistema giudiziario oggi prevede, la giustizia riparativa. La possibilità di mettere in contatto vittima e carnefice per giungere al perdono, a qualcosa che non lede affatto la giustizia, né la influenza nel suo corso, ma che punta a ricostruire ponti di comunione tra chi ha leso la giustizia e chi è stato leso dalla violenza o dall'ingiustizia altrui. La società ha bisogno di questo, non di urla e strepiti parlanti alla pancia delle persone. Bisogna parlare invece alla testa, se se ne è capaci, e al cuore, se se ne è capaci. Finché parliamo solo alla pancia, aumenteremo tensioni e basta, che non servono a nessuno. Ci aiuti il Signore a fare esperienza di perdono, a perdonare agli altri, a perdonare a noi stessi, per essere persone nuove. Francesco, colui che ha fatto esperienza di fraternità, di perdono, di dono di sé, interceda per noi.

0: Rallegratevi, i vostri nomi sono scritti nel cielo.
1: Celebriamo con gioia il Signore Gesù, che ha esaltato la verginità scelta per il regno dei cieli, e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
2: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
0: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
2: O Cristo, Tu sei l'unico Sposo della Tua Chiesa. Hai voluto Ti comparisse davanti come Vergine casta. Rendila sempre santa e immacolata.
0: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
2: Signore, le sante vergini Ti vengono incontro con le lampade accese. Non permettere che manchi mai alle anime consacrate la luce della fedeltà e dell'amore.
0: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
2: Signore, per Te la Chiesa, Vergine e Madre, ha conservato intatta la sua fede. Dona a tutti i cristiani di rimanere fedeli alla Tua parola.
0: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
2: Tu, che ci dai la gioia di celebrare il glorioso ricordo della Santa Vergine Teresa di Gesù Bambino, fa che possiamo sempre allietarci della sua intercessione.
0: Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
2: Tu, che hai accolto le sante vergini al tuo banchetto nuziale, ammetti i fedeli defunti al convitto delle nozze eterne.
0: Cristo,

0: nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con serena fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ecco, prima della benedizione, desidero ringraziare voi tutti per essere intervenuti stasera, in modo particolare la vicaria di Gualdo d'Atino, quindi tutte quelle parrocchie di quella zona lontana da Assisi, che hanno fatto molti chilometri per essere qui, ringraziare tutti voi, i confratelli, e darci appuntamento domani sera, l'ultima giornata della novena, presso la residenza Gualdi, giusto? Dov'è? Beh, la gente lo sa, lo cercate, io non ve lo so spiegare bene. Ho capito dov'è, ma non ve lo so dire. So dov'è, ma non so spiegarvi. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione di Santa Teresa di Gesù Bambino, di cui oggi ricorre la memoria, di San Francesco e di Santa Chiara d'Assisi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Pace a tutti e grazie ancora.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo.
1: Se fossimo vissuti durante un'antica epoca biblica, molto probabilmente ci saremmo ritrovati sotto il governo e l'autorità di un re.
2: Peraltro, molti di questi re sostenevano di essere dei. Si facevano chiamare addirittura immagine di Dio.
1: Avevano cioè l'autorità di dire alle persone cosa fare e di impartire ordini che venivano prontamente eseguiti.
2: Sì, potevano definire il bene e il male. E questi re spesso si facevano erigere delle statue, che in ebraico erano chiamate Tselem, parola tradotta come idolo o immagine.
1: Ma Israele non vedeva i suoi re come dei. Anzi, non gli era neppure permesso di creare immagini di Dio.
2: Esattamente. E questa caratteristica era davvero unica in quel tempo e in quel contesto culturale. Questa idea è innanzitutto radicata nella convinzione di Israele di non poter ridurre il Dio creatore in alcuna delle sue creazioni. Ma c'è un'altra ragione. Le persone non devono farsi immagini di Dio, perché Dio ha già creato delle immagini di se stesso.
1: E quando lo ha fatto?
2: Bene, apriamo la prima pagina della Bibbia. La prima persona che incontriamo è Dio. È Lui ad avere autorità su tutta la creazione. Parla e la creazione obbedisce. È Lui a definire ciò che è buono e ciò che non lo è. In altre parole, solo Lui è re. Ma poi, sorprendentemente, al culmine della sua opera creativa, Dio crea l'umanità e la chiama immagine di Dio.
1: Aspetta un attimo, quindi Dio dà a tutti gli esseri umani l'autorità di regnare?
2: Esatto, è proprio quello che dice. Dice agli uomini di riempire la terra, renderla soggetta e di dominare su di essa. E dunque questo compito, che un tempo spettava soltanto ai re, qui nella Bibbia appartiene a tutti gli esseri umani. A quei tempi era una dichiarazione straordinaria, perché tutti gli esseri umani venivano esortati a gestire e a partecipare al progetto umano.
1: Ma cosa significa? Voglio dire, in che modo dovremmo regnare?
2: L'immagine che otteniamo nella Genesi è quella del giardinaggio.
1: Il giardinaggio?
2: Sì, il giardinaggio. Gli uomini governano la terra coltivandola, sfruttandone il potenziale e creando qualcosa di nuovo dalle risorse.
1: Ovvero producendo cibo per gli altri?
2: Sì, ma significa anche creare delle famiglie, che poi diventano gruppi, e in seguito comunità, in cui le persone lavorano e si prendono cura gli uni degli altri, e formano città che si espandono e così via.
1: Quindi, in sostanza, regnare consiste nello svolgimento delle attività, nel lavoro, nella creatività.
2: Sì, in qualche modo diamo una direzione al mondo. L'umanità è investita di questo compito divino e sacro.
1: Sembra tutto molto bello e gli esseri umani hanno creato delle cose davvero formidabili, ma allo stesso tempo abbiamo creato cose che causano sofferenza e ingiustizia. Quindi forse non è poi così tanto opportuno regnare per noi umani.
2: Sì, la Bibbia parla anche di questo aspetto. Nella Genesi Dio conferisce agli esseri umani la scelta di come regnare. Useranno pertanto la loro autorità per il beneficio degli altri, secondo la definizione

0: e di bene data da Dio, o si allontaneranno da essa e definiranno il bene e il male da soli, usando quell'autorità per i loro interessi personali.
1: Nella storia decidono di definire il bene e il male secondo i loro propri termini.
0: E questa, quindi, è la rappresentazione della condizione umana dataci dalla Bibbia. A volte riusciamo a realizzare cose meravigliosamente buone, ma altre volte, nonostante tutte le buone intenzioni, agiamo in modo egoista e creiamo il male nel mondo.
1: Come dei re mediocri, combiniamo un disastro dopo l'altro.
0: Ma non è la fine della storia. La Bibbia infatti continua e fa la seguente affermazione. Tutto ciò è stato affrontato e risolto quando Dio si unì all'umanità per mezzo di Gesù. Lui ci ha mostrato cosa davvero significhi regnare come esseri umani.
1: E come si fa?
0: Gesù regnò servendo gli altri e desiderando per loro, stimando il suo prossimo stesso. Non solo i suoi amici, ma anche i suoi nemici.
1: Non è certo il modo di regnare che abbiamo in...
0: E non solo. Gesù affrontò le conseguenze di tutto il male e della morte da noi create con il nostro modo disastroso di regnare. Lascia addirittura che venga ucciso da questo male. E così, quando gli scrittori del Nuovo Testamento guardano al significato della resurrezione di Gesù, vedono un nuovo futuro aprirsi di fronte all'umanità intera.
1: Gesù rappresenta un nuovo modo di essere degli umani.
0: Sì, ecco perché definirono Gesù l'immagine di Dio o il nuovo uomo. E non solo. Credevano anche che la vita divina e la potenza di Gesù fossero disponibili per guarirci e trasformarci, diventando la nostra vita e una fonte di potenza in noi.
1: Sembra meraviglioso, ma com'è possibile?
0: Nella pratica, l'Apostolo Paolo ha descritto tutto questo dicendo che le persone riempite dalla presenza e dallo Spirito di Gesù sono al contempo ripiene di amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, integrità ed autocontrollo. Ci dice che questa è la nuova umanità che Dio vuole creare in noi, affinché possiamo davvero diventare persone in cui l'immagine di Dio si è ristabilita. Questi uomini nuovi saranno davvero in grado di far evolvere il grande progetto umano concepito nel cuore di Dio. Ed è così che si conclude la storia della Bibbia. Si tratta di un mondo rinnovato in cui Dio è sul suo trono e i suoi servi lo circondano. Ma sono proprio loro a regnare su questo nuovo mondo, conducendolo a conquiste di territori inesplorati, con Gesù come guida e risanatore di questa umanità.

Salve a tutti, sono Don Domenico Vitulli. Siamo ospiti oggi della Cappella delle Suore Clarisse del Santissimo Sacramento, che è un ordine relativamente recente, cioè, mi pare di ricordare 75 anni di inizio, ed è quindi in grande espansione, e auguriamo a tutte loro di rendere testimonianza al Signore e crescere sempre di più in fecondità.

oggi vorrei parlarvi del sacramento che in un certo senso mi tocca più da vicino, cioè l'ordine sacro, il sacramento attraverso cui io stesso e tante persone siamo diventati diaconi, presbiteri o episcopi, cioè vescovi. E adesso lo vediamo insieme, però siccome è un sacramento particolare che va a toccare cose molto importanti e devo dire tante cose importanti, ci raccomandiamo all'inizio a Maria Santissima, Madre dei Sacerdoti. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E voi pensate che Maria è sempre vicina ai sacerdoti. Io sono stato ordinato dopo una formazione al seminario romano, e il seminario romano è dedicato alla Madonna della Fiducia. Ma i santi ci hanno insegnato che quando il sacerdote sta all'altare e genera la presenza di Dio, la presenza di nostro Signore Gesù Cristo, e c'ha sempre a fianco la Madonna, c'ha sempre a fianco la Mamma Celeste. Quindi il rapporto sacerdotale con Maria è fondamentale per la nostra vita spirituale. Però volevo parlarvi di questo sacramento che è un po' particolare, perché tutti quanti i sacramenti ci danno una grazia particolare e li finisce. Invece questo sacramento si può ripetere addirittura tre volte. Perché? Perché ha tre gradini, tre livelli di partecipazione al sacerdozio di Cristo. Poi lo vedremo più avanti un po' meglio, ma noi siamo sacerdoti in quanto siamo collaboratori di Cristo sacerdote, sommo sacerdote, unico vero sacerdote. Ma vediamo piano piano. Al primo grado dell'ordine sacro c'è il diacono, che è al servizio del popolo, la diaconia. Perché vedete, ciò che conta nella vita spirituale dei sacerdoti, dei diaconi, degli episcopi, è il popolo di Dio. Noi siamo stati mandati dal nostro Signore Gesù Cristo attraverso il ministero della Chiesa a servire il popolo di Dio, il popolo unico, vero, sacerdotale. E noi non siamo più divisi, come nell'Antico Testamento, in sacerdoti e popolo di Dio. Anzi, anche lì è cominciato questa concezione del popolo sacerdotale. Ma il sacerdote per eccellenza, naturalmente, è il nostro Signore Gesù Cristo, ma è tutto il popolo di Dio, in quello che viene chiamato il sacerdozio comune. Lo dice San Paolo, lettera agli Efesini, che Dio ha chiamato alcuni come evangelisti, altri come profeti, altri come maestri, per permettere al popolo di Dio, al popolo sacerdotale, di portare avanti il proprio ministero. E qual è il ministero del popolo di Dio, del popolo sacerdotale? Quello di offrire la propria vita, la propria testimonianza, il proprio esempio, la propria preghiera per la conversione delle anime, per il dono dello Spirito Santo a tutti coloro che o sono nel peccato o non conoscono ancora Cristo. Quindi tutti quanti si salvano per la grazia di nostro Signore Gesù Cristo, diffusa attraverso l'offerta della propria vita di ciascun cristiano. E questo avviene in maniera particolare nella Santa Messa. Ma anche questo lo vediamo più avanti, perché ce ne sono di cose che dovremmo dire. Andiamo avanti. Quindi al primo livello ci sono i diaconi, e per diventare presbitero o episcopo devi prima passare per la diaconia. Cioè la diaconia è il servizio, pratico. E i diaconi sono nati, almeno dal punto di vista storico, quando negli Atti degli Apostoli si racconta che c'erano delle difficoltà a gestire le mense per i poveri. E vengono quindi nominati sette diaconi. Quindi il fondamento di tutta la spiritualità sacerdotale, presbiterale ed episcopale è il servizio ai poveri e ai deboli. Dio si è fatto debole per stare con i deboli. Dio si è fatto sofferente per accogliere le nostre sofferenze. E noi dobbiamo cominciare la nostra vita spirituale sempre dal servizio pratico al corpo e alle anime delle persone bisognose. Dopo la diaconia si può accedere al presbiterato. Presbitero significa anziano. Io comincio a esserlo, ma si può diventare presbitero, anziano anche a 25 anni. All'inizio si parla spesso nel Nuovo Testamento, nelle lettere di San Paolo, del collegio dei presbiteri, perché il collegio dei presbiteri è l'unione dei collaboratori più stretti del
episcopo, di colui che è al vertice del servizio al popolo di Dio. Il presbitero è colui che collabora con il vescovo per diffondere la parola di Dio, per guidare il

popolo di Dio, proteggerlo nella direzione spirituale dalle tentazioni del demonio e dalle seduzioni del mondo, è colui che nutre il popolo di Dio con la parola di Dio e con i sacramenti, in particolare con l'Eucaristia, è colui che sta vicino alle persone per accompagnarle nel cammino spirituale e della vita. Tant'è vero che in alcune lingue non esiste proprio il termine presbitero, si ricorre al termine parroco, che viene dalla parrocchia, paraochia, vicino alle case. Noi non abbiamo un tempio come ai tempi dell'Antico Testamento, abbiamo tante case, tante chiese vicino, in mezzo alle case, perché il vero tempio di Dio è la unione di tutti i cristiani, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, l'espressione corpo di Cristo, soprattutto all'inizio della Chiesa, non rappresentava l'Eucaristia, rappresentava la comunione di tutti i cristiani con Cristo, in modo da essere il Cristo totale, Christus totus. E poi, naturalmente, anche l'Eucaristia, che è una presenza viva di Cristo in mezzo a noi. Ma perché abbiamo l'Eucaristia? Perché Cristo, entrando in noi, ci trasforma in un solo corpo, in un solo spirito. E così possiamo rappresentarlo a tutto il mondo. Vi ripeto questo passaggio, è molto, molto semplice ma molto importante. Cristo si fa pane per entrare in ciascuno di noi. Ciascuno di noi riceve lo Spirito Santo e Cristo. Sia Cristo che lo Spirito Santo sono un'unica persona, Cristo è una sola persona, lo Spirito Santo è una sola persona, e quindi siamo attraverso di loro uniti, ciascuno con l'altro, in un'unica identità che prega insieme a Cristo e il Padre Celeste per la salvezza del mondo e diffonde attraverso Cristo lo Spirito Santo in tutto il mondo. Quindi vedete, la salvezza del mondo, la conversione dei peccatori, la conversione degli infedeli avviene attraverso l'offerta di Cristo, che è resa attuale, presente in mezzo a noi, dalla nostra offerta a Dio come offerta viva a Lui gradita, unendoci insieme, soprattutto in particolare nell'Eucaristia, nella Santa Messa. Per realizzare questo progetto di salvezza attraverso di noi, con la nostra collaborazione di cristiani, Cristo ha voluto che ci fossero delle persone che potessero nutrire questo popolo di Dio, generare l'Eucaristia, interpretare in maniera fedele, in maniera autentica la parola di Dio e proteggere il popolo di Dio con il proprio esempio, la propria preghiera e la propria guida spirituale. E dopo i presbiteri vediamo la figura in un certo senso più importante. Perché più importante? Perché più in alto? No, è più in basso. La Chiesa dovrebbe essere, spesso lo è stata, ma non in ogni aspetto, una piramide rovesciata. Chi sta più in basso è colui che sta più vicino a Cristo, che si è fatto servitore di tutti. Ve lo ricordate, non so se l'avete letto, e se no andate a ripassare. All'inizio dell'Apocalisse Gesù ha detto di se stesso: io sono tra voi come colui che serve. Quindi chi è più vicino a Cristo? Chi serve di più? Chi dà più bene? E chi è che dovrebbe dare più bene? L'Episcopo. Tant'è vero che il suo vestito è rosso, il segno della disponibilità a effondere il sangue per l'amore di Cristo e dei fratelli. E l'Episcopo, il termine viene dal greco, significa sorvegliante, colui che sta a guardare il popolo di Dio per proteggerlo dalle tentazioni del demonio e dalle seduzioni del mondo e per guidarlo verso la salvezza, con la collaborazione dei presbiteri per nutrirlo e per aiutarlo, interpretando in maniera autentica la parola di Dio. Quindi ci sono tre livelli. Si comincia come diaconi, se il Signore ci chiama a proseguire si diventa presbiteri o preti, e se il Signore ci chiama a gradire, ad arrivare ancora più vicino al suo servizio, al suo tipo di servizio, si diventa episcopi, ovvero vescovi. E questa è la particolarità dell'ordine sacro. C'ha tre gradini diversi, che però sono uno la conseguenza dell'altro, e sono tutti quanti uniti al servizio dell'unico vero protagonista della salvezza del mondo, il popolo sacerdotale di Dio. Andiamo avanti un altro pochino. Perché il sacerdote viene ordinato sempre durante la messa?
Sapete che l'ordinazione diaconale, l'ordinazione presbiterale in particolare è obbligatorio, e l'ordinazione episcopale sono molto simili tra di loro. Adesso li voglio però farveli vedere un pochettino. Sono molto simili tra di loro, ma hanno una caratteristica soprattutto. Si fanno durante la messa. Perché la messa è il momento in cui si ripete l'offerta di Cristo sulla croce e anche l'offerta di Cristo nell'ultima cena. E cosa è successo nell'ultima cena? Cristo si è offerto per noi, ha inventato l'Eucaristia e ha portato a compimento quel progetto che aveva cominciato con la chiamata dei 12 apostoli a creare un popolo sacerdotale. È quello il momento clou dell'offerta di Cristo. Se Gesù fosse vissuto per l'eternità in mezzo a noi, sarebbe stato forse un miracolo molto grande, ma ci avrebbe messo in difficoltà tutti quanti. Io non lo so voi, ma io avrei avuto tanto timore ad accostarmi a Gesù con la sua purezza una volta che avessi conosciuto la sua divinità. E qualcuno mi potrebbe dire: ma come? E gli apostoli che l'hanno conosciuto? Ma mica hanno capito subito con chi avevano a che fare. E solo dopo la risurrezione hanno capito che quell'uomo era Dio. E difatti cambia il loro atteggiamento. No, il Signore è così misericordioso che vuole non intimidirci, quindi opera attraverso anche dei peccatori come me e come tanti altri sacerdoti ed episcopi, perché tutti quanti possiamo prendere confidenza che non dipende dalla nostra santità, la sua opera in noi, non dipende dalla santità della Chiesa, la sua potenza contro il demonio. E il sacerdote deve essere una persona buona, sacra, dedicata a lui, deve essere tutto di Cristo. Però anche se non lo fosse, e questo è molto importante, i sacramenti dati anche dal più grande dei peccatori, tra i sacerdoti o i vescovi, è opera diretta di Dio. E cioè, nel linguaggio tecnico si dice ex opere operato, cioè per il semplice fatto che io confesso e do la soluzione, per il semplice fatto che dico le parole di Cristo sull'altare, questo miracolo, questi miracoli avvengono. Perché è opera di Cristo in noi. Noi siamo mezzi, ci prestiamo il nostro corpo, la nostra anima, le nostre parole a Cristo. Siamo prolungamento del suo corpo in una maniera particolare. Quindi pregate molto per i sacerdoti, per i vescovi, per i diaconi, ma non temete, quando anche fossero veramente fragili, veramente peccatori, l'opera di Dio supera ogni ostacolo per raggiungere il popolo da lui prediletto. E per questa consacrazione particolare al Signore, sin dall'inizio della Chiesa, si è richiesto ai sacerdoti la castità. Ma come mai? Perché? Alcuni contestano questo fatto perché dicono che i sacerdoti all'inizio erano quasi tutti sposati, all'inizio non esisteva la castità per il regno dei cieli, il voto di verginità per il regno dei cieli. E San Pietro parla di una suocera, quindi sicuramente era o era stato sposato. Che cosa significa questo? Sin dall'inizio ai sacerdoti era richiesto l'astinenza da ogni rapporto sessuale, da ogni rapporto maritale con la propria moglie, dal momento in cui venivano ordinati, perché il nostro corpo, la nostra anima fossero donate in maniera indivisa, senza divisioni, al nostro Signore e al suo popolo. Sin dall'inizio, anche a coloro che erano sposati, si chiedeva l'astinenza per questa maggiore dedizione. Poi, naturalmente, si è andati avanti a chiedere che chi volesse accedere a questo sacramento fosse scelto preferibilmente tra le persone non sposate, tra i celibi. E nella Chiesa orientale esistono dei sacerdoti sposati? Sì, esistono dei sacerdoti sposati, ma non possono sposarsi dopo aver ricevuto l'ordinazione sacerdotale. Possono farlo prima. La Chiesa può scegliere tra i viri probati, cioè tra le persone buone che sono sposate, anche dei sacerdoti. Però naturalmente rimane la loro
propensione, la loro, come devo dire, chiamata a una vita di astinenza. Nei primi secoli si diceva dai figli, dalla generale vita. Per

per creare, per generare una vita spirituale, una vita al paradiso nelle persone che incontrano. E adesso volevo farvi vedere la liturgia dell'ordinazione. Cominciamo dall'ordinazione del vescovo. Perché? Perché nella liturgia troviamo tutti i significati di quello che un vescovo è così del presbitero e così del diacono. Nella liturgia dell'ordinazione dei vescovi si chiede prima di tutto: avete il mandato del Papa per ordinare un nuovo vescovo? Perché vedete, quello che conta maggiormente nella Chiesa è l'unità, che siano tutti una cosa sola. È l'ultimo discorso che Gesù fa prima di essere arrestato, l'unità della Chiesa, essere un solo corpo e un solo spirito. Quindi la prima caratteristica di un sacerdote e di un episcopo, di un vescovo, è l'unità con tutta la Chiesa attraverso colui che è il segno dell'unità, che è il Papa. Il Papa è colui che in qualche maniera rappresenta l'insieme dei fedeli e con la fedeltà a lui l'episcopo è fedele all'insieme del popolo di Dio, vero volto di Cristo sulla terra. È un'altra responsabilità ecclesiale che deriva dalla successione apostolica. Ecco, questo è un discorso molto importante. Vedete, per diventare episcopo, vescovo, e chiedere dei collaboratori, cioè dei presbiteri, non basta desiderarlo. La Chiesa deve ordinarti. E che cosa significa? Che un vescovo deve essere ordinato, creato vescovo, da un altro vescovo. E quell'altro vescovo deve essere stato ordinato da un vescovo, fino a risalire agli apostoli. Gli apostoli, prima di morire, hanno ordinato tanti vescovi, questi altri vescovi hanno ordinato altri vescovi e così via. E questa si chiama successione apostolica e garantisce la fedeltà al dato della tradizione della Chiesa e il mandato da Cristo, che deriva da Cristo. Nell'insieme di tutte le comunità cristiane del mondo, solo la Chiesa Cattolica di rito romano, la Chiesa Cattolica che dipende dal Papa, e la Chiesa Ortodossa, le diverse Chiese Ortodosse dell'Oriente Cristiano, hanno mantenuto la successione apostolica. Hanno un sacerdozio valido, hanno la capacità di trasformare il pane in vino nell'Eucaristia e sono quindi la continuità del mandato di Cristo ai suoi 12 apostoli. E andiamo un poco avanti. Nell'ordinazione dei presbiteri, dei preti, c'è scritto: dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni di essere presbiteri. Quindi per diventare preti bisogna aver superato un'inchiesta, una piccola inchiesta, da parte di chi ha insegnato a questi presbiteri, quindi dai formatori del seminario in genere, e dal popolo di Dio. Siccome dobbiamo stare vicino al popolo di Dio, dobbiamo risultare graditi al popolo di Dio. I nostri superiori, come episcopi, come sorveglianti, sono i vescovi, ma i nostri datori di lavoro sono il popolo di Dio, che deve gradire il nostro servizio. Per questo si fa una piccola inchiesta, ma anche per i vescovi si fa un'inchiesta segreta sul gradimento al popolo di Dio. E promettiamo di rispettare alcuni impegni noi sacerdoti, molto velocemente. Siamo chiamati al ministero della parola, al primo posto, diffondere la parola di Dio. Quindi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, cioè i sacramenti. Quindi implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato. La preghiera è un obbligo del sacerdote. Se voi pensate che un sacerdote mentre sta pregando si sta riposando, sbagliate. È il suo lavoro, è il suo mestiere, implorare la misericordia per il popolo a lui affidato. E volete voi, viene chiesto a noi durante l'ordinazione, consacrare voi stessi a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Noi, in particolare, come tutti i cristiani, ma in una maniera speciale, ci consacriamo a Dio, diventiamo Suoi collaboratori, mettendo da parte ogni altro impegno per essere offerta gradita a Dio. E adesso voglio

Leggervi qualche cosa sull'impegno dei diaconi. C'è scritto: annunzieranno il Vangelo, prepareranno ciò che è necessario per il sacrificio eucaristico, distribuiranno ai fedeli il sacramento del corpo e del sangue, del Signore, e porteranno il viatico ai moribondi, presiedere il rito delle esequie e eserciteranno il ministero della carità in nome del vescovo o del parroco. Quindi, vedete, quando il diacono fa la carità, non la fa a nome suo perché è buono, la fa come incarico del parroco o del vescovo. È tutta la Chiesa che predica attraverso il sacerdote, è tutta la Chiesa che si cura dei poveri attraverso il diacono, è tutta la Chiesa che guida il popolo di Dio e tutto il mondo di questa terra alla salvezza attraverso il vescovo. E adesso, se lo permettete, qualche riflessione personale. Quando io sono stato ordinato sacerdote, il momento più strano è quando a un certo punto, dopo alcuni riti molto importanti di invocazione dello Spirito Santo, ci stendiamo per terra e si cantano le litanie dei santi. Tante volte mi hanno chiesto le persone: che cosa pensate quando state stesi per terra, mentre il popolo di Dio canta le litanie dei santi? Beh, vi dico la verità, niente. Perché tutto ciò che è più potente in Dio avviene nel silenzio. Nel silenzio è avvenuta la creazione del mondo, nel silenzio del buio fatto dal sole, dopo l'ultimo grido di Gesù è arrivata la salvezza e noi veniamo trasformati per essere al servizio del popolo di Dio, configurati a Cristo, nel silenzio più totale della nostra anima. Io in quel momento ho vissuto il niente, ma un niente sereno, il niente della grazia di Dio, che è così alto, così grande quel dono, che l'anima non può percepirla in alcuna maniera, può solo vederne gli effetti subito dopo. È un momento grande. E poi io penso che quello stesso silenzio avrà sentito l'anima di ciascun bambino, solo che non può ricordarlo nel momento del battesimo. Le cose più grandi di Dio non si vedono solo dagli effetti, non si percepiscono. Se voi state in preghiera e sentite tante emozioni, il Signore vi sta dando grazie, semplici, ma se state davanti al Santissimo e non sentite niente, ma solo una pace profonda, quella è opera di Dio. Le cose chiassose appartengono al mondo. Dio opera sempre nella umiltà più totale e nel silenzio. E così quando doveste incontrare un ragazzo che sente la chiamata a seguire il Signore più da vicino per essere sacerdote, non è il momento del chiasso, non ditelo a nessuno, pregate per questo ragazzo. Pregate nel silenzio perché il Signore illumini questo ragazzo, gli dia la forza. È difficile in questo periodo rispondere alla chiamata del Signore, perché tutto, soprattutto il chiasso del mondo, rema contro. Pregate per le vocazioni, non solo perché il Signore chiami, perché il Signore chiama sempre, ma perché nel chiasso del mondo questi giovani sentano e abbiano il coraggio di affrontare il mondo per stare di più con Gesù. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Vi chiedo solo un piacere. Qualsiasi fragilità vedete in un sacerdote, non giudicatelo. È stato scelto dalla Madonna e da Gesù. Pregate per i sacerdoti, perché il diavolo del mondo ha chi vuole attaccare di più, a chi deve attaccare di più. A coloro che devono dare l'esempio, devono stare vicino al popolo di Dio. Maggiori sono le grazie che riceviamo, maggiori sono le tentazioni a cui siamo sottoposti. Abbiate misericordia dei sacerdoti, aiutateli, consolateli, incoraggiateli e vedrete che quanto più il popolo di Dio corrisponde all'insegnamento dei sacerdoti, tanto più i sacerdoti saranno santi. Per noi sacerdoti, quando siamo chiusi nella nostra stanzetta e facciamo un po' il resoconto della giornata,
Io tante volte mi fermo a pensare a quali sono le cose che mi dimentico della mia vita sacerdotale e quali sono le cose che più sono belle, che mi danno più gioia. Beh, mi dimentico quello che significa essere ministro, perché uno, la tentazione di ciascun sacerdote è quella di sentirsi importante perché ti applaudono, ti vogliono bene le persone, perché porti a loro la gioia di Dio. E quindi pensiamo qualche volta di essere importanti noi. Ma invece ministro significa minus stare, stare in basso, stare meno degli altri, al servizio degli altri. Quindi se sono ministro, lo sono in funzione di qualcun altro che devo servire. Non so se lo ricordate, forse l'avete letto tante volte, Gesù nell'Apocalisse dice: io sto tra di voi come colui che serve e passerò a servire come un cameriere le anime che stanno in paradiso, le persone che stanno in paradiso. Quindi a chi assomiglia di più a Gesù? Chi più si dà a Dio attraverso il servizio agli altri. E questo quante volte, qualche volta anzi, ce lo dimentichiamo noi sacerdoti o anche vescovi, cardinali, papi, no? Questo non lo so, non lo sono mai stato. Quando sarò papa ve lo dirò. E l'altro pensiero è le cose più belle che noi facciamo. Vedete, il sacerdote, almeno parlo per me, ma penso che posso parlare per tutti i miei confratelli, la cosa che ci piace di più è stare in mezzo alla gente. Il sacerdote è fatto per portare Dio alla gente e quindi aiutarla, quindi tutte quelle che sono momenti di aiuto, anche conversazione semplice in oratorio, ma soprattutto il momento della confessione è toccante. Le persone che aprono il loro cuore con una sincerità che non è possibile in altre situazioni e ti fa risultare simpatiche persone, persino le persone che all'inizio ti erano sembrate antipatiche. Il momento dell'Eucaristia, naturalmente, quando celebri e sai che quelle tue parole così umane invece sono le parole che Dio aspetta per poter diventare pane e vino. E poi il momento del battesimo, per esempio, dei bimbi, molto bello, toccante. Il momento del matrimonio, con tutte le emozioni, quante emozioni ci dà il sacerdozio, quanta ricchezza. Poi, sapete, concludo per non tediarvi, ma la cosa più bella che esiste nell'universo, tolto Dio naturalmente, sono gli esseri umani. Gli esseri umani sono pieni di difetti, sono pieni di peccati, ma Dio si è fatto uomo, e Dio si è fatto carne, e Dio ha voluto stare sempre in mezzo a noi. E Lui ha preparato tutto per riempire il paradiso di esseri umani. Non c'è un capolavoro maggiore nell'universo, a parte la santissima umanità di nostro Signore Gesù Cristo, degli esseri umani. Quindi la bellezza di un prete è sapere essere umano in mezzo agli esseri umani, come Dio è stato umano facendosi uomo in Cristo Gesù. Con l'aiuto di Maria Santissima, che è stata sempre, sin dal progetto iniziale di Dio, indissolubilmente legata al nostro Signore Gesù Cristo, e sia nell'opera di salvezza, sia nell'opera di continuazione della salvezza attraverso la sua potente intercessione, vi voglio benedire. Per intercessione di Maria Santissima vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore vivete in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Questo sono io, libero, spensierato e molto felice che vivo minuto per minuto la mia giornata, senza pensare a niente, divertendomi e fare quello che piace a me, ovvero il parkour. Uno sport molto bello per aprire la mente e fare viaggi molto belli, ma certe volte non va sempre come deve andare. Infatti ogni tanto bisogna anche cadere per ricordarsi che ci si può fare sempre male e comunque rialzarsi e andare con molta più prudenza. Alla fine ci riprendiamo dal dolore e continuiamo a fare quello che ci piace. Rifletto su quello che faccio e penso se questo che sia realtà oppure sono veramente io che lo faccio e continuo a non crederci e mi diverto lo stesso.
1: Molte ne ha già ricevute a mano e tante altre ne raccoglierà lungo il cammino attraverso il sito internet Manda la tua preghiera a Gerusalemme, dove in diretta web racconta ogni giorno il suo viaggio. Franco, insegnante marchigiano, si è messo in aspettativa con il lavoro e ha deciso di raggiungere a piedi la Terra Santa per consegnare tutte le preghiere e le invocazioni personali che gli saranno affidate senza distinzione di religione, cultura o nazionalità.
2: Faccio portatore delle preghiere di tutte le persone senza distinzione di cultura e di religione nel mondo, quelle che mi vogliono mandare le proprie preghiere, da consegnarle a Gerusalemme. Sono 140 giorni di cammino e attraverserà Italia, Albania, Macedonia, Grecia, Turchia, Siria, Giordania, e quindi adesso immaginare che cosa sarà tra 140 giorni è un po' difficile.

0: the same question.
1: The same question you say to me. It's good for the man, but taken away.
2: Grande paciente.
3: Abbiamo grito salutatemi la terra santa.
4: Questa è l'entrata dentro il porto di Durazzo, 2 settembre, ore 7.30 del mattino. Questo è il video del giorno, siamo nella città di Elbasan,

0: Oggi è il 27 settembre 2014 e sto percorrendo il cammino che va da Feres a Ipsala in Turchia. Oggi è il 29 settembre 2014 e sono in viaggio da Kesan.
1: Questo è il video del giorno, 6 ottobre 2014, Sultanahmet.

0: preghiera. Good morning. Salam alaikum. Questo è l'interno della chiesa del Santo Sepolcro. Oggi è il 16 dicembre 2014. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Je viens de la France.
1: Vengo dalla Francia, del centro della Francia,
0: la ville s'appelle
1: di Bourges, questa città che si chiama Bourges, e faccio un pellegrinaggio fino a Medjugorje, senza soldi. L'obiettivo è di viaggiare per mille giorni senza soldi, vivere di provvidenza. Sono partito da Bourges, sono andato a Paray-le-Monial e a sopra Saint-Étienne. Poi sono tornato a Lione e sono sceso a Montpellier. E a Montpellier ho fatto tutta la costa fino a Roma. Sono rimasto alla comunità dell'Emanuele a Roma, che era molto accogliente. E poi una settimana ancora a Assisi, che era molto accogliente per me. E oggi sono qui perché voglio prendere la nave a Ancona. Vivo provvidenza senza soldi. Spero che qualcuno mi aiuterà, qualcuno che mi farà la carità per farmi attraversare il mare senza soldi. Ecco il mio obiettivo. Voglio passare se no da Venezia e poi vorrei andare a Medjugorje perché si trova in Bosnia. Spero e ogni giorno vedo che la provvidenza esiste e che c'è qualcosa di molto forte e che sono pieno e pieno di amore intorno a me. Mi metto in questa forma di amore e l'amore arriverà. È uno scambio forte, sono molto accolto e sto viaggiando. E sempre qualcuno di nuovo mi accoglie, qualcuno che mi ascolta, che mi dà l'affetto. E più vado avanti e mi sento ascoltato e che cresco anche nell'ascolto. È vero, tanta gioia e tanta assicurazione, meno paure. All'inizio sicuramente avevo tante paure. Se potevo dormire, se potevo mangiare, ma adesso veramente faccio la fiducia, mi fido alla provvidenza. Ogni sera trovo un posto bellissimo. Adesso sono arrivato a Loreto, una città magnifica, c'è una forza per la Vergine Maria fortissima e vedo che la gente è straordinaria. Sono stato invitato in un posto bellissimo e il mio obiettivo è di stare un giorno qui e di ripartire domani o magari anche oggi. Mi fido di questa provvidenza e ascolto ancora quello che Dio mi mette davanti. Ecco il mio percorso, tutto questo senza soldi, per vivere senza niente.

0: Niente. Maison de Marie, qui se trouve dans la belle basilique de
1: Spero andare nella casa di Maria, che si trova in questa basilica qui a Loreto. Ho voglia di pregare tanto e ho sentito qualcosa di molto forte lì dentro. C'è una presenza invisibile che è con me e che mi dà questa forza della Madonna. Lo consiglio a tutti questi di venire qui perché è un posto magnifico. Passo poco tempo, 2 o 3 giorni, però spero tornare e rimanere più tempo in questa piccola casa di Maria, che è veramente un luogo molto forte. Il mio obiettivo è di arrivare a Medjugorje, rimanere a Medjugorje. E poi il finale mi ha preso 500 giorni. L'obiettivo è di arrivare in America del Sud per avere un amico mio, Boris, che è in Colombia. Voglio arrivare in Colombia senza soldi. Vorrei veramente sperimentare questa provvidenza. Tutto questo sicuramente prenderà 1000 giorni. La provvidenza è sempre presente in noi, in mezzo a noi, questo lo posso constatare ogni giorno. Ringrazio tutti quelli che guardano questo video. Voglio invitarvi a venire in questo luogo, che è qui, questa piccola collina qui a Loreto. È un luogo materialmente magnifico, però quello che c'è di forte sono anche le persone che sono qui intorno qui alla Santa Casa, è magnifico. Vi auguro una buona giornata a tutti e una buona serata quando guarderete questo video, e spero incontrarvi un giorno. Grazie, a presto. Adesso riparto in questo viaggio. Grazie e buona giornata. Grazie, ciao.

0: Ciao a tutti, io sono Sara, ho 27 anni e voglio un po' raccontarvi cosa è successo nella mia vita che mi ha cambiato. Allora, quando sono entrata in comunità Cenacolo, sono rimasta colpita prima di tutto dalle ragazze che mi hanno accolto, che avevano un grande sorriso, una grande voglia di vivere, e quando mi hanno visto mi hanno trasmesso tanta gioia, tanta forza, anche specialmente quando mi hanno detto che stanno pregando per me e facevano un sacrificio per me, si alzavano la notte, si mettevano in ginocchio, e questo mi ha dato la forza di sentirmi subito amata e che la mia vita era importante. Poi quando è passato un po' il tempo e ho iniziato il cammino in comunità, ho visto che ero tanto arrabbiata con la vita, con me stessa, e poi un giorno il mio angelo custode mi ha detto: ma sai cosa è peggio? La cosa peggiore è quando tu sai di sbagliare e rimani nello sbaglio. Allora questo davanti agli occhi di tutti è una tua perdita, una tua caduta. Però la cosa giusta sarebbe quella che tu riconosci il tuo sbaglio e ti rialzi e continui a camminare. E questo è quello che faccio ogni giorno ancora adesso, ricordandomi anche le sue parole, anche lo sguardo che aveva, che credeva in me, credeva nelle mie capacità. E questo mi fa camminare e avere la gioia oggi. Grazie.
1: A me quello che ha colpito di comunità è quello che mi ha aiutato anche a cambiare la vita. Diciamo che è stato proprio quando ho visto l'esempio delle altre ragazze, no? Quando ho visto come erano fedeli, che c'è questa cosa che uno per tutti, tutti per uno, nel senso che quando c'era da pregare per una persona, tutti si mettevano in ginocchio e pregavano, no? Tutti riuscivano a sacrificarsi per qualcuno, anche se non era nella propria fraternità, no? Anche se era una cosa che, cioè, o una persona che neanche non si conosceva, ma per esempio qualcuno ci chiamava e diceva: guarda, vi chiedo delle preghiere, no, per questa persona, perché sta male. Allora tutti si mettevano in ginocchio e pregavano, e quello a me ha colpito tanto, no? Mi ha aiutato tanto a credere e a proprio credere nell'amore, nell'amicizia, in tutti i valori belli. Poi in più sapere che quella persona in qualche modo poi è stata meglio, proprio quello era bellissimo, no? Era un miracolo. Poi va bene, ci sono tante cose, mi ha colpito anche proprio la luce negli occhi che io proprio non avevo, no? Quando ero entrata in comunità ero spenta, sembravo vecchia, sembravo senza vita, e poi ho visto le ragazze che erano uguali a me prima, però che invece avevano qualcosa di più, no? E a me ha attirato tanto e proprio volevo capire cosa è questo di più. Allora poi, sì, conoscendo Gesù attraverso la preghiera, ma anche attraverso gli altri, perché Gesù è anche nelle altre persone, no? E conoscendo Lui ho capito cosa è quel di più. Niente, io oggi con Lui sono felice. E questo, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ben trovati a chi ci segue da casa attraverso la televisione, attraverso la radio, attraverso il web e i social media. Inizia oggi un percorso che vorremmo fare insieme con voi per parlare dell'amore familiare, vocazione e via di santità. Ecco, inizia un percorso che ci porterà a scoprire come l'amore, il sacramento coniugale, il matrimonio si avvicina, si lega, si sposa, è proprio il caso di dirlo, con gli altri sacramenti. Quindi sarà un viaggio alla scoperta di questi legami sacramentali, ma sarà un viaggio anche nel territorio della nostra regione, delle nostre chiese umbre, delle nostre diocesi. Questo percorso che faremo insieme con voi nelle prossime settimane, questa appunto è la prima tappa di questo nostro viaggio, ci porterà come meta finale verso l'incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma alla fine di giugno, dal 22 al 26 giugno, ma che in realtà Papa Francesco vuol vivere con le famiglie anche nelle periferie, nelle chiese diocesane, nelle parrocchie, nelle regioni come la nostra in Umbria, che già si sta preparando a vivere anche alcuni momenti interdiocesani con le chiese diocesane tutte insieme. Lo scopriremo man mano durante questo nostro percorso che sarà visibile in televisione sulle frequenze sui canali di Maria Vision Italia, quindi al canale 602, in onda il sabato alle ore 21, in replica il martedì sempre alle ore 21, ma sarà possibile ascoltare questi nostri dialoghi, questi nostri incontri anche su Umbria Radio in Blu la domenica mattina alle 10 e sarà possibile poi ritrovare ogni singola tappa del nostro percorso anche sul web, sui social media, sul canale YouTube di Maria Vision Italia, ma anche sul sito del settimanale regionale La Voce all'indirizzo www.lavoce.it. Questa è un'iniziativa voluta dalla pastorale familiare della Conferenza Episcopale Umbra, che ha trovato subito l'appoggio, la condivisione da parte dei nostri media ecclesiali, Maria Vision in particolare, che produce questo ciclo di trasmissioni. Siamo proprio nello studio assisano di Maria Vision, ma anche appunto del settimanale La Voce e di Umbria Radio. Io sono Daniele Morini, il direttore della Voce e di Umbria Radio in Blu. Le cose che dovevo dire per iniziare questo ciclo, ma anche questa puntata, le ho dette tutte. Questa prima puntata non poteva che cominciare dal battesimo, quindi il tema, il titolo lo avete visto in grafica, è Battezzati in Cristo, sposi nel Signore. E allora accogliamo i primi ospiti di questo nostro viaggio, che sono Alessandro Catanzani ed Elisabetta Lipetri. Benvenuti con noi, ben trovati e grazie per cominciare questo viaggio insieme con noi. Un viaggio che avrà alcuni volti che diventeranno familiari, è proprio il caso di dirlo, per voi, magari per molti lo sono già, come quello di Fra Graziano Malgeri, un frate francescano minore del SOG, il servizio orientamento giovani, che ad ogni puntata ci fornirà la meditazione, la catechesi per partire insieme e riflettere, in questo caso di battesimo e di matrimonio. Lo ascoltiamo insieme allora.
1: Nel Catechismo della Chiesa Cattolica abbiamo letto che il matrimonio è un patto matrimoniale tra un uomo e una donna che tra i battezzati è stato elevato da Cristo alla dignità di sacramento. Questa puntualizzazione tra i battezzati ci dice non soltanto di una priorità cronologica in ambito cristiano-cattolico del battesimo rispetto al sacramento del matrimonio, ma anche di un legame strettissimo che intercorre tra i due sacramenti. Il matrimonio per gli sposi non è altro se non il compimento della vocazione alla santità che ogni credente riceve al momento del battesimo. È come il frutto di un albero le cui radici sono in cielo, e queste radici coincidono proprio con il sacramento del battesimo. Ogni uomo, infatti, riceve, per così dire, da Dio una triplice chiamata. Innanzitutto una chiamata alla vita biologica, un dono inestimabile di Dio. Poi alla vita cristiana, quindi a diventare santo in forza dello spirito che si riceve nel battesimo. E poi la terza chiamata, quella ad amare in una maniera specifica, in una forma precisa. E una di queste chiamate, senza dubbio, è il matrimonio. Quindi questa è, dice il Santo Padre Francesco in un passo dell'Amoris Laetitia, una vocazione, in quanto è una risposta alla specifica chiamata a vivere l'amore coniugale come segno imperfetto dell'amore tra Cristo e la Chiesa. Quanto è bello questo aggettivo, perché fa rilassare un po' tutti e ci dice che il cammino matrimoniale è un cammino progressivo e in fieri, che cresce man mano che crescono gli sposi e non è già del tutto definito e compiuto. Dalla tradizione il battesimo è stato sempre definito come Ianua Sacramentorum, cioè la porta di tutti i sacramenti. E rispetto al matrimonio questa relazione è particolarmente evidente. La parola battesimo deriva dal greco e significa immersione nella vita di Dio. Il Dio di cui parliamo non è un Dio generico, ma un Dio che si è rivelato, il Dio che Gesù Cristo ci ha rivelato, un Dio che noi sappiamo essere uno e trino. Talvolta quando si pensa alla Trinità, il mistero a cui sto alludendo, ci spaventa un poco perché si pensa che sia un rebus abbastanza inestricabile, ma in realtà è più semplice di quello che sembra, anche se rimane un mistero d'amore. Mistero però non inteso come qualcosa di indecifrabile che non si capisce, ma come un piano di salvezza che gradualmente si svela ai nostri occhi. San Giovanni nella Bibbia dice che Dio è amore. Ma se così, commenterà Sant'Agostino in seguito, vuol dire che si dà per scontato che ci sia uno che ama, uno che è amato e l'amore stesso. Un amante, l'amato e l'amore. Ecco spiegato con categorie ragionevoli il mistero di un unico Dio in tre persone, dove c'è uno che ama eternamente, uno che è eternamente amato e ciò che lega i due, il link, potremmo dire, è l'amore stesso, che è il nome proprio dello Spirito Santo. Dio, e cito sempre il Santo Padre, l'Amoris Laetitia, si rispecchia nell'uomo e nella donna che celebrano il matrimonio in Cristo e nella Chiesa. Cioè, la comunione che eternamente circola tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si riflette nella coppia in cui le differenze sessuali, somatiche, caratteriali, culturali, che sono ovvie, non costituiscono di per sé un ostacolo, ma sono come pezzi diversi di un unico puzzle, e questo puzzle è la famiglia. Ha ragione un sacerdote che per tanti anni, da tanti anni si occupa di pastorale familiare, si può concludere che la famiglia è un'agenzia periferica della Trinità. E questo incastro tra le diversità familiari avviene a partire dalle cose semplici, dalle cose ordinarie, nella misura in cui, per esempio, all'interno della relazione si impara via via sempre di più a servire e non a dominare, a chiedere e non a pretendere, a fare spazio invece che a occuparne a dismisura. Solo pochi tratti, ma che già dicono molto della relazione inscindibile tra battesimo e matrimonio.
0: L'amore familiare, vocazione e via di santità. Ecco, il nostro percorso è iniziato con la prima meditazione di Fra Graziano Malgeri, frate francescano minore del servizio Orientamento Giovani. Allora io accolgo di nuovo Alessandro Catanzano ed Elisabetta Lipetri. Grazie per essere con noi. Con voi entriamo subito nel vivo, perché il nostro itinerario ci porterà a raccontare tante storie, a raccogliere tante testimonianze e a farlo in maniera, come dire, familiare, colloquiale, un dialogo tra noi e le coppie o i consacrati sacerdoti che arriveranno qui nel nostro studio per raccontarci le loro esperienze. E partiamo appunto con il battesimo per andare alla scoperta di tutti i sacramenti e vedere come questi si in qualche modo si legano e si interfacciano con il sacramento del matrimonio. Allora, Alessandro ed Elisabetta, con voi partiamo proprio dalle, come dire, dalle sorgenti, dalle origini e partiamo conoscendo un po' di più voi due. Chi era Alessandro prima di incontrare Elisabetta?
2: Alessandro era sicuramente un'anima bella con una testa un po' pazzerella. Un ragazzo che comunque è cresciuto bene, una famiglia sempre voluto bene, mi hanno amato veramente sin dall'inizio. Solo che venendo, diciamo, un po' così, mi definisco anche un po' pazzerello, quindi subito mi sono messo in gioco lì dove mi trovavo e molte volte mi sono trovato a vivere con tutti i ragazzi nella strada, no? E quindi la strada era un po' anche un'insidia perché i territori non erano semplici e quindi ho fatto degli errori, sono cresciuto con tante situazioni anche che spiacevoli e quindi mi hanno messo nel cuore da un lato l'amarezza di vedere tante cose e che comunque contraddistinguevano quel territorio, però dall'altro lato la voglia di voler bene chi mi stava vicino, quindi tutti i miei errori, è vero che sono stati anche marcati alcuni e quindi hanno messo in repentaglio la mia vita, però sono stati sempre con un occhio di bene per chi mi stava vicino, per l'altro. E quindi mi sono incamminato con questo aspetto che mi contraddistingueva. Ecco, forte, quindi sempre lì, anche se attaccavo, però lo facevo per difendermi, magari a volte per difendere chi mi stava vicino, e mi sono trovato in varie situazioni anche pericolose per questo, rischiando molte volte forse anche la vita, senza in quel momento saperlo, e invece in altre volte mi ritiravo e non volevo quasi farne parte di quel gioco un po' pericoloso. E quindi ho questa, diciamo, ecco, particolarità, se così si può dire.
0: E chi era Elisabetta prima di conoscere quel pazzerello di Mondragone? Chiamiamolo così, Alessandro.
3: Sì, era una ragazza sognatrice, piena di sogni, che amava tanto stare con la gente e che a una GMG del 2000 viene folgorata dalle parole di quello che oggi è San Giovanni Paolo II, che invitava, e per me è stato proprio un invito che dentro di me ha trovato una, come dire, una casa, no? Un grido che ho fatto mio a non far diventare preziosa la nostra vita, a non spenderla così per cose effimere, ma veramente a donare questa vita. E quindi quando io ritorno da quella GMG, davvero tutto quello che c'era bisogno da fare sul territorio, a livello di volontariato, a livello proprio di donazione, lo sentivo mio e lo facevo mio perché quell'invito per me era stato, aveva cambiato da quel momento in poi la mia vita, ed era stato un invito per me, ecco, folgorante.
0: Alessandro, sentirle così sembrano due vite parallele, non destinate ad incontrarsi, invece che cosa succede?
2: Succede questo, che io, come ti dicevo, non avendo fatto parte della GMG, facevo parte di altro, mi trovavo in una bisca clandestina, quindi ecco, magari
0: è
2: tutt'altra situazione. Però durante questa bisca clandestina succede una cosa, secondo me, a mio avviso, meravigliosa. Il Signore mette nel cuore qualcosa di profondo. Era il giorno di Natale, era di lì a poco, era deceduta mia nonna il 5 dicembre di quell'anno e io, lei è deceduta dicendo delle parole. Prega per me. Io in quella preghiera ho colto veramente il senso della preghiera stessa, perché ho fatto una cosa semplicissima, ho pregato un eterno riposo. Però in quell'eterno riposo si è scatenato qualcosa che sempre mi abitava, questo pensiero fisso dell'amore che nonna nutriva per me, no? E quindi a un certo punto sentivo il desiderio di contraccambiare, sentire che quest'amore ci stava dentro di me. Quindi che cosa ho fatto? Durante questa bisca ho lanciato le carte sul tavolo, ho detto: ragazzi, qui stiamo buttando la vita mentre c'è qualcuno che nasce per darla per noi. Avevo colto questa cosa che era profondissima, ma non ne capivo il senso. Così sono uscito da quella bisca, sono andato nella chiesa dove avevamo poco prima celebrato il funerale di mia nonna, e c'è un dettaglio che mi cambia la vita, che quando sono andato lì con mia nonna non avevo visto il mosaico che poi dopo si è rivelato ai miei occhi, vedevo solo delle macchie di colore sul muro. Invece quando sono entrato il giorno di Natale ho visto Gesù che mi attendeva con delle braccia tese e dei colori che uscivano dalle mani, e ho visto la risurrezione il giorno di Natale, perché ho detto: Dio, la mia vita senza Gesù è un casino. Se scelgo quest'uomo la mia vita avrà una luce. E ho fatto così, ma da semplice persona, non avevo la capacità di dirti quello che ti sto dicendo adesso. E sono andato verso il sacerdote che stava distribuendo l'Eucaristia. Io, dopo 15 anni, mi sono accostato all'Eucaristia, ignaro di tutto, ma consapevole che Gesù mi potesse salvare. Quindi è stato forte e penso è stato veramente amore di Dio per me, farmi fare questa esperienza.
0: Ma è vero che Gesù nasce anche nelle bische clandestine?
2: Sì, sì, lo posso confermare.
0: Ecco, tua nonna, come dire, lasciando questa terra, ha acceso una scintilla. Poi, come invece il fuoco del vostro matrimonio, come è arrivato?
3: Il fuoco del nostro matrimonio è arrivato prima attraverso questo incontro in questo convento, dove il frate appunto mi disse che sarebbero arrivati questi due ragazzi e anche ci tenne a dirmi accoglieteli, no? Perché hanno una storia un po' particolare. Mi aveva messo un po' in guardia. Però noi più stavamo insieme e più mi rendevo conto che questo sguardo che poi noi due avevamo avuto, quando avevo incrociato i suoi occhi, è come se dentro di me avessi sentito che erano degli occhi bisognosi d'amore e che io desideravo proprio, no, restituire questo amore. E quindi poi di lì è nato questo cammino insieme e abbiamo deciso di fidanzarci e poi dopo anche di sposarci, no? E di mettere tutta la nostra vita e tutti i nostri desideri, le nostre storie, il nostro vissuto nelle mani di Dio, che eravamo certi ci avesse fatto incontrare Lui.
0: Sei riuscita subito a redimere un po' il pazzerello o ci è voluto un po' di tempo?
3: Stiamo ancora redimendo, nel senso che è un cammino sempre insieme e vicendevole poi, no? Perché come magari io posso essere stata preziosa per lui, lui è stato preziosissimo per me.
0: Alessandro, a un certo punto arrivano anche dei figli, che sono sempre un dono nel matrimonio.
2: Allora, arriva prima Maria Chiara. Maria Chiara per noi è stato subito quasi un invito a dire sì a Dio. L'avevamo detto il 16 luglio del 2011, siamo stati poi dopo chiamati a ridirlo il giorno che nasce Maria Chiara, il 16 agosto del 2012, in sala parto, perché Maria Chiara nasce con una malformazione. Noi non eravamo preparati a questo, però devo dirti, perdonatemi la commozione, devo dirti che il Signore ci ha dato subito una grazia speciale, che eravamo sposi e noi ci siamo stretti la mano. Il dottore mi ha chiamato per comunicarmi che c'era questa situazione da prendere subito in atto e io ho detto vicino a lui, ho detto: dottore, mi dia il tempo prima di prendermi cura di mia moglie, perché appena partorita, no, lasciarla così. Così il dottore ha colto e mi ha ringraziato pure per questa mia situazione. Poi sono andato lì e mi ha comunicato di questa malformazione e io ho guardato mia figlia. E quello che ho visto c'era una malformazione, quindi non era piacevole subito vederlo, però ho visto subito che dovevo fidarmi. Questo l'ho visto attraverso quella situazione che era veramente un imprevisto. Però sono tornato da Elisabetta e ho accarezzato e gli ho detto, lei mi ha detto come sta, io ho detto sta bene. E quindi dobbiamo volerla bene, no? Quindi dicendogli sta bene, dobbiamo volerla bene. E lei subito mi ha risposto sì, lo so. E quindi ci siamo incamminati in questo. Di lì a poco abbiamo scoperto che Maria Chiara aveva delle altre ulteriori problematiche e abbiamo diagnosticato lo spettro autistico. Lì è iniziato un percorso molto duro, ci ha messo a dura prova, non tanto nella fede ma proprio umanamente. Perché anche lì abbiamo continuato a dire il nostro sì, abbiamo continuato a dire l'amore, sì all'amore che ci ha permesso di concepire e accogliere Maria Chiara. E da lì abbiamo scoperto che invece il Signore ci sta preparando un percorso, fatto di incontri, di sfide, di paure. Abbiamo sofferto tanto, abbiamo versato tante lacrime, le abbiamo consegnate. Non abbiamo avuto mai paura di dire siamo deboli, non ce la facciamo. Però questo, secondo me, agli occhi di Dio è una cosa grande, perché ti fa riscoprire quanto è grande l'amore che Lui ha per te, perché sempre ti dona la grazia poi dopo per affrontare tutto.
0: Elisabetta, quella che poteva sembrare una pietra scartata, tutto sommato, invece per voi è stato un dono, un balsamo di salvezza.
3: Un dono da scartare giorno per giorno, dove, come diceva Alessandro, non sai quell'imprevisto che cosa può portarti, però insieme, sempre insieme e affidando anche a Dio, sapendo che il primo padre di questa bambina era Lui, abbiamo provato ad affrontare anche le sfide che una società ti mette davanti, perché anche oggi non è solo convivere con una figlia che ha una disabilità, ma anche con una società che, ahimè, ti dice tutto il contrario, no? Quindi ciascuno di noi ha più percorsi interiori da fare davanti al cammino quotidiano. Però in questo noi abbiamo anche avuto un centuplo, perché a distanza di 8 anni è arrivato anche il fratellino di Maria Chiara, che si chiama Joseph, e che era davvero inaspettato quando noi avevamo un po' perso ogni speranza, perché comunque anche un percorso che segue la disabilità mette una famiglia a dura prova anche a livello di stress, per seguire tutte le diagnosi, percorsi, e chiede tempo, no? Certo. E...

0: E però quella promessa che Dio ci aveva fatto si è realizzata anche con Maria Chiara e con Joseph, e quindi oggi siamo qui anche per dare questo segno di speranza, no? Non lasciarsi mai scoraggiare, ma fidarsi che la parola di Dio è vera. Noi abbiamo scelto il giorno del nostro matrimonio questo passo, questa frase del passo del Vangelo di Giovanni: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Allora siamo qui per dire che anche se a volte noi non ci sentiamo degni di questa scelta, che come dire, non pensiamo di avere la forza di portarla avanti, in realtà è Dio che la sta conducendo.
1: Alessandro, di fronte ad un bivio come questo, no, che la disabilità vi mette davanti alle famiglie, spesso le famiglie non sanno resistere, non sono in grado di sopportare quel peso. Invece per voi affidarsi è stata la chiave di volta che ha retto tutto l'arco.
2: Sì, io penso che hai detto bene, è stata la chiave di volta, cioè comunque è stata sicuramente ed è tuttora un'esperienza fatta insieme, innanzitutto, perché questo va detto, cioè lì dove la disabilità ti mette a dura prova, ti mette a dura prova singolarmente come coppia. E io sempre faccio questo esempio, purtroppo è come se arrivasse un ordigno, qualcosa che esplode e quindi colpisce tutti e due. Però quando si è insieme, l'altro ha bisogno di te che tu lo curi, però noi siamo molte volte tutti e due feriti. E co cosa può cambiare la prospettiva? Chi può prendersi cura di te? Chi può dare quella possibilità di cura anche a noi? E noi sentiamo che per noi la cura è l'amore di Dio, che non ci guarda con l'occhio del giudizio, non attende da noi risposte eclatanti, ci chiede di amare una bambina. È un po' quello che poi veramente è la semplicità dell'amore, è rendersi disponibile ad accogliere. E quindi in noi continua il desiderio di generare vita, ed è nato Joseph, secondo me, proprio per questa nostra perseveranza e di desiderio di vita che noi abbiamo, che davanti, e la disabilità non ce l'ha tolta questa. Cioè, non ci ha spaventato, ci ha messo alle corde, ma noi abbiamo reagito proprio così, con la semplicità, come ci vedi, che ti stiamo dicendo queste cose. Cioè, l'amore ci ha detto: noi andiamo avanti insieme. E questo insieme ci fa fruttare. È un'unità forte tra me e mia moglie, questo lo posso dire.
1: Joseph è ancora piccolo, però Elisabetta, credi che sta crescendo già con un occhio diverso guardando alla sorella?
0: Eh sì, certo, perché anche in pedagogia, no, le famiglie con un bambino disabile vengono definite famiglie speciali, quindi anche lui sta crescendo in questo clima in cui la sorella è pazzerella, anche lei, quindi in alcuni momenti ha dei suoi momenti in cui tutti insieme dobbiamo imparare a stare, ma sicuramente sarà, come per noi è stato, una chiave di volta anche per Joseph. Noi siamo certi che stare accanto allo sguardo di questa bambina che non parla, ma con i suoi occhi dice più di 1.000 parole, fortificherà anche la sua di vita.
1: Grazie, grazie Alessandro ed Elisabetta per la vostra testimonianza. Un abbraccio ai due bimbi, grazie molto. E noi continuiamo, lo faremo come sempre nelle puntate che seguiranno, dando a questo punto la parola ai pastori delle nostre chiese diocesane. Allora ascoltiamo il vescovo, che è il vescovo anche di questa diocesi dove ci troviamo ora, di Assisi, appunto Nocera Umbra e Gualdo Tadino, Monsignor Domenico Sorrentino, e poi ci ritroviamo qui ancora in studio. Grazie ancora.
3: Grazie. Grazie.
4: Tutto nella vita cristiana parte dall'incontro con Gesù nel battesimo. Il battesimo ci tuffa nella sua vita, ci tuffa nel suo Santo Spirito ed è vita nuova per ciascuno di noi. Ognuno di noi in qualche maniera assume i lineamenti di Gesù, anche se in modo embrionale, poi non basterà una vita per farli veramente emergere dentro tutti i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre azioni. Ma intanto il battesimo ci configura a Lui. E questo rende tutta quanta la nostra vita incentrata su Gesù in tutti i suoi aspetti, dunque anche nelle nostre vocazioni, nelle nostre personalità, nei nostri progetti di vita. Vale anche per il matrimonio. Anche il matrimonio affonda le sue radici in questa grazia battesimale. Gesù va espresso nelle sue varie dimensioni, e nel matrimonio è una dimensione specifica, molto bella. È l'amore che gli porta la Chiesa, che i coniugi sono chiamati a rappresentare. E dunque è bello che impariamo a vivere questa unità profonda del disegno di Dio sul matrimonio. Di per sé il matrimonio è una realtà naturale, creaturale, dunque vale per tutti quanti gli uomini, c'è un progetto di Dio che riguarda l'umanità. Ma nella vita cristiana c'è un'elevazione sacramentale che porta appunto i coniugi cristiani ad essere espressioni di questo amore speciale con il quale il Dio abbraccia la sua umanità e ne fa una umanità di figli. Dobbiamo riscoprire questo senso del matrimonio per poterlo testimoniare anche a una società che, ahimè, lo sta perdendo, e c'è assoluto bisogno che questo i cristiani lo facciano con un vigore nuovo. Riprendiamo la grazia del battesimo e facciamo sì che diventi luce anche sulla unione matrimoniale e sulla vita familiare.
1: Abbiamo sentito le parole del Vescovo Domenico Sorrentino, bentornati in studio, dove ci hanno raggiunto, dopo Alessandro ed Elisabetta, Fortunello Mencarelli, Tania Taccucci e padre Alfredo Avallone. Bentrovati con noi. Abbiamo sentito dal Vescovo Domenico appunto un'altra riflessione, dopo quella di Fra Graziano Malgeri, proprio sul legame tra il sacramento del battesimo e quello nuziale. E allora siamo al momento dell'opera segno, per parlare appunto di come la spiritualità familiare, coniugale, si traduce nella diocesi di Assisi, Nocera, Umbra e Gualdo Tadino, in un'opera segno, appunto, come faremo un po' in tutto questo nostro cammino che da questa prima puntata ci porterà, come abbiamo detto all'inizio, a viaggiare non solo attraverso i sette sacramenti, ma anche attraverso le otto diocesi del nostro territorio regionale dell'Umbria. Allora, Fortunello, tu e Tania siete responsabili di pastorale familiare non solo della diocesi di Assisi, Nocera, Umbra e Gualdo Tadino, comincia proprio da Assisi questo nostro viaggio, anche perché Assisi poi ci ospita anche negli studi di Maria Vision, ma siete anche responsabili della pastorale coordinata, un po' anche la pastorale familiare regionale per la Conferenza Episcopale Umbra. Allora, l'esperienza, l'opera segno di cui parliamo in questa prima puntata è proprio quella delle comunità Maria Famiglie del Vangelo. Ecco, nasce proprio, abbiamo visto poco fa il Vescovo, nasce proprio dopo un sinodo, il primo sinodo dell'Episcopato del Vescovo Domenico.
3: Sì, effettivamente forse è stata una profezia del nostro Vescovo il fatto che nel 2013 iniziò un percorso attraverso la conoscenza e le esperienze che c'erano in quel momento nella nostra diocesi di pastorale, e da quel sinodo, insomma, fatto bene con Instrumentum Laboris, insomma, venne fuori appunto il libro Il Signore è la mia gioia, che tra le altre provvedimenti pastorali, insomma, che fornisce, che consiglia, che esorta a prendere, c'è appunto anche
1: un cammino.
3: Un cammino che possa rinnovare un po' anche il percorso pastorale delle parrocchie, e che è stato individuato e intestato sia a Maria come nostra madre e famiglie del Vangelo, perché poi piccole comunità Maria, famiglie del Vangelo, perché tutto si svolge intorno al Vangelo. Intorno al Vangelo queste famiglie che sono famiglie sia sacramentali ma anche famiglie di spirituali, appunto, si incontrano e la cosa forse che più ci porta all'interno, insomma, di questo percorso anche nostro che stiamo facendo con questa trasmissione è anche l'aspetto della consacrazione di queste famiglie, appunto famiglie che davanti a Maria, perché la consacrazione che abbiamo fatto dopo un periodo di preparazione insieme viene fatta in Porziuncola, quindi insomma è una specie rinnovamento anche spirituale del battesimo che abbiamo ricevuto.
1: Tania, prima ancora che responsabili di pastorale familiare diocesana e regionale, siete in coppia ovviamente di sposi, sì, con Fortunello, e anche poi tra i fondatori di questa esperienza delle famiglie del Vangelo. Sono delle vere e proprie cellule che in qualche modo intendono fertilizzare proprio il tessuto delle nostre comunità parrocchiali. Come funzionano, sì, di preciso?
5: Allora, c'è sempre un referente ogni comunità, un referente o dei referenti se è una coppia, che si prende carico di chiamare le persone che fanno parte, invitare le persone che fanno parte comunque della comunità, oppure invitare delle persone nuove a far parte delle comunità. E quindi si invitano, ci si ritrova o in casa o in un luogo, praticamente in chiesa o in... Sì, solitamente in chiesa, però certo ci sono anche delle persone che non possono magari lasciare le proprie case, quindi si va in aiuto a queste persone, no? Quindi si invitano, ci si incontra, si legge la parola del Signore praticamente della domenica, si medita su questo, ognuno è libero di esprimere quello che suscita in ognuno di noi la parola, naturalmente c'è piena libertà e tutto rimane nelle famiglie, non viene poi divulgato, perché non sarebbe, cioè, a volte alcuni parlano anche dei propri sentimenti, certo, delle proprie situazioni, quindi non è neanche giusto e non è corretto poi divulgare questo, no? Quindi rimane nella comunità, ognuno nel nostro intimo, ecco, diciamo così, e si prega per questo, si fa il ringraziamento e si sta insieme e si condivide poi alla fine, insomma, ecco.
1: La condivisione, insomma, un po' come quella che immaginiamo, forse ce n'era troppo poca, si viveva ai tempi di Francesco di Assisi nella sua abitazione domestica a Chiesa Nuova, dove padre Alfredo Avallone è guardiano di una comunità nuova in tutti i sensi, perché forse una delle primissime comunità, padre Alfredo, almeno qui nella zona di Assisi, interobbedienziali, cioè frati minori, frati conventuali e frati cappuccini. Padre Alfredo è un frate francescano conventuale, questo per creare un po' l'antefatto che ci parla di famiglia, di una famiglia particolare, quella di Francesco, dove di conflitti sicuramente non ce n'erano pochi. Ecco, torniamo però, padre Alfredo, alle famiglie del Vangelo. È una sorta di consacrazione nella consacrazione, perché queste famiglie, come ci dicevano Tania e Fortunello, in qualche modo ricevono un mandato missionario. Fortunello diceva alla Porziuncola. Ecco, il pensiero va alla nuova evangelizzazione che passa anche da qua, padre Alfredo.
6: L'intuizione del Vescovo è ritornare un po' all'inizio della Chiesa, all'inizio della Pasqua, con questa forza dinamica, e per cui i primi battezzati vivevano nelle case crescevano nella loro dimensione di conoscenza di Gesù e poi anche di evangelizzazione. E è una vera e propria consacrazione, un essere messi a parte, per cui il battesimo, le famiglie di battezzati ricevono, sentono fortemente un mandato, che è quello appunto di evangelizzare. Quanto mai importante oggi, perché, come dice il Vescovo, siamo nel triangolo della morte, la crisi dei valori, la crisi delle relazioni, la crisi della solidarietà, e dunque l'unica possibilità che abbiamo è che veramente le famiglie, famiglie spirituali, famiglie che vivono una relazione forte, che vivono una solidarietà concreta e che vivono intorno alla parola di Dio, possono diventare delle nuove proposte, appunto, di evangelizzazione di questo mondo.
1: Fortunello, ecco, in genere situazioni come piccole comunità o circoli di famiglia tendono in qualche modo a restare chiuse in se stesse. Natania in qualche modo prima ci diceva cerchiamo di tenere ovviamente tutto all'interno, perché la condivisione è bella, è utile, aiuta a

0: superare i problemi. Non c'è un po' il rischio a volte di restare proprio troppo al chiuso? Ecco, io su questo un po' ti provoco, ovviamente, nel senso sano del termine. Oppure prevale invece l'essere humus per la comunità parrocchiale? Ecco, immagino che vi muovete un po' fra queste due dimensioni.
1: Sì, effettivamente il rischio di sentirsi chiuso, soprattutto nel periodo che abbiamo appena passato, che stiamo ancora vivendo, insomma, di pandemia, è assolutamente reale. In realtà poi nelle attività che facciamo, che svolgiamo c'è anche l'attività di, non so, avvisi della parrocchia, quindi si cerca di aprire un po' anche alla vita che si vive in parrocchia. C'è la presenza sempre di una preghiera per le persone più bisognose o che magari hai nel cuore e che vorresti invitare a camminare insieme a te. Quindi questa esperienza, che è un'esperienza molto spirituale, si trasforma anche in esperienza concreta, perché poi ci sono appunto attività che vengono diciamo fatte, si mettono da parte un po' di risorse per le persone più bisognose, quindi si fanno anche delle cose insieme per cercare di aprirci all'esterno, perché proprio questa volontà di uscire dal nucleo è testimoniata anche dal fatto che poi da queste unità, da queste piccole comunità, quando queste crescono, si moltiplicano per divisione, insomma, in qualche maniera, no? Quindi quando diventano troppo grandi, le comunità, diventano, si sdoppiano, no? E questa è una cosa, che fa sempre bene, che continua a far bene anche alla parrocchia dove viviamo, insomma.
0: Ecco, a questo proposito, Tania, abbiamo detto prima con Fortunello che dal sinodo del 2014-2015 il Vescovo ha lanciato questa esperienza, un'esperienza nella quale il Vescovo crede tanto,
2: Sì.
0: insomma, la sta diffondendo, l'ha portata anche oltreoceano. Ecco, qual è la situazione? Quanto si è diffusa in diocesi in questi nemmeno 10 anni, insomma, e quanto invece ha superato i confini, addirittura l'oceano, appunto, dicevamo?
2: Sì, allora diciamo che possiamo un po' quantificare sulle 5-6 comunità per vicariato. Certo, siamo all'inizio. Quindi non ci ha aiutato il discorso della
0: Del
2: pandemia,
0: Covid,
2: perché,
0: certo.
2: del Covid, perché purtroppo abbiamo dovuto un po' sospendere questo discorso, come sappiamo, no?
0: La condivisione
2: La
0: nelle case,
2: condivisione,
0: certo.
2: certo, nelle case è stata un po', però ce la stiamo mettendo tutta, nel senso che comunque speriamo come diceva Fortunello, no? Moltiplicarci, ecco, questo c'è nel futuro, quindi crediamo in questo progetto del Padre Vescovo, e quindi siamo
0: E com'è
2: fiduciosi.
0: andata la diffusione in America? Insomma, sappiamo che il Vescovo è andato, insomma, già almeno oltre 2 o 3 volte, insomma,
2: Sì,
0: per presentare questa
2: allora
0: esperienza.
2: è stata accolta molto molto bene questa esperienza, veramente l'hanno accolta bene, è stata molto positiva. Quella
0: Ecco, che sia quella magari anche una
2: giusta,
0: porta d'ingresso in
2: aperta.
0: qualche modo nel nuovo continente. Ecco, Padre Alfredo, naturalmente quando parliamo di famiglia, e poi lo vedremo nel corso di questo nostro cammino, con tante esperienze, tante storie, tante opere segno, quando si parla di famiglia non si parla più di una sola identità. Ci sono le famiglie mononucleari, fatte ormai di una persona sola per vari motivi, ci sono famiglie essenziali, i due coniugi, ci sono famiglie numerose, famiglie ferite, sono tantissime davvero le tipologie, ma ecco, forse il percorso delle famiglie del Vangelo ci ricorda che ogni battezzato, e qui torniamo un po' al tema di questa nostra prima trasmissione, ha in qualche modo un mandato, un'identità ad essere popolo di Dio, chiamato ad essere chiesa e insomma ad essere guida in qualche modo per quello che lo compete, insomma, e questo accade anche per le famiglie, in questo caso anche

0: se sono accompagnate da voi, dai sacerdoti, dai consacrati?
1: Sì, penso che andiamo sempre di più comprendendo che c'è una corresponsabilità in questo mandato da parte di Dio per ognuno dei battezzati, ognuno nel suo stato di vita e soprattutto poi appunto costituendo le famiglie spirituali. Corresponsabilità significa, è la prima figlia della libertà e dunque della vita, quello di essere capaci di rispondere a una chiamata. Ecco, ogni battezzato, soprattutto la famiglia oggi, ha una chiamata specifica appunto a rispondere in prima persona alla chiamata ad evangelizzare questo mondo.
0: Un bel impegno, padre Alfredo, che le famiglie...
1: Un bel impegno, penso che in molti io ho riscontrato veramente una grande passione, anche il desiderio di poter finalmente in qualche modo scendere in campo, come si dice, ed essere protagonisti in questo mondo.
0: Anche perché, proprio per quello che dicevo all'inizio, la varietà dell'essere famiglia oggi in qualche modo la rende anche un po' più fragile, attaccabile, insomma, dal mondo che la circonda.
1: E questo è importante poi costituire, come diceva il nostro Vescovo, delle comunità famiglie spirituali, cioè più elementi che si mettono insieme, ma sempre piccoli gruppi, perché questo favorisce appunto la relazione concreta, la crescita nella relazione, le relazioni mature, favorisce la solidarietà concreta e favorisce poi quella crescita nella conoscenza di Gesù attraverso il Vangelo.
0: Grazie padre Alfredo, così come ringrazio anche Tania e Fortunello, con loro abbiamo aperto, insieme anche ad Alessandro ed Elisabetta, nella prima parte abbiamo aperto questo ciclo dedicato proprio ai sacramenti e alla famiglia, alle famiglie dell'Umbria. Continuerà questo nostro itinerario, come dicevo prima, attraverso la nostra regione, le 8 chiese sorelle dell'Umbria, l'amore familiare, vocazione e via di santità. Io vi ricordo gli appuntamenti, saremo in onda ogni sabato su Maria Vision Italia, il canale 602 in Umbria, poi le puntate si ritroveranno sul canale YouTube sempre di Maria Vision Italia e poi questo il sabato alle ore 21 e in replica il martedì alle ore 21. Poi saremo in onda su Umbria Radio in blu in Umbria, questo alla domenica mattina alle ore 10 e poi ci sarà modo di rivedere un po' tutte le puntate di questo itinerario anche sul sito del settimanale regionale La Voce all'indirizzo www.lavoce.it. Come sempre lo faremo questa sera per la prima volta, lo faremo oggi per la prima volta, come sempre chiudiamo le nostre puntate con una sorta di selfie, un video che le famiglie ci mandano, e in questo caso sarà una famiglia della diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, esattamente si tratta della famiglia di Alessandro e Sonia, un selfie che ci invita a seguire, perché poi il nostro itinerario si concluderà proprio con l'incontro mondiale delle famiglie che ci sarà a Roma l'ultima settimana di giugno, dal 22 al 26, per seguirlo chi potrà andare a Roma, ma soprattutto seguirlo nelle proprie comunità diocesane o nelle proprie regioni, perché l'incontro mondiale di quest'anno sarà proprio orientato e in qualche modo organizzato per essere vissuto in profondità anche nelle periferie delle nostre comunità ecclesiali. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento di questo percorso di vita familiare che facciamo insieme. Grazie.
2: Famiglia, andiamo?
3: Ma dove?
4: All'incontro mondiale delle famiglie.
2: L'amore familiare,
3: vocazione
5: e via di santità.
2: Vi aspettiamo al 10° incontro mondiale delle famiglie.
6: We believe.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre salutato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' come mai che è prima volta venuta a Medjugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Medjugorje e sotto scritto Medjugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Medjugorje senza essere chiamato. La Madonna chiama a tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Medjugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata. E non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa. Io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Medjugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
0: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Medjugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Medjugorje, aveva sentito parlare di 5 sassi.
1: Certo, i 5 sassi su quale dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi 5 sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore, e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti

0: tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera. E quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra fede.
1: Ad fonte, alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano. E la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
0: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare la cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte, è l'unica cosa importante nella nostra vita, e Dio è la preghiera, e quindi è questo.
1: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere il mondo santo? In modo santo, il mondo oggi?
0: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra, però la santità è un cammino, e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
1: certo, come diceva, già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere.
0: Sì.
1: Così anche Witzka spesso, quando parla di testimonianza,
0: sì,
1: ci dice, perché lei ha avuto esperienza di proprio vedere come veramente paradiso.
0: Sì.
1: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
0: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi, appunto, su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità. E quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
1: Oggi siamo il primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto,
0: sì.
1: Lei parteciperà a tutto,
0: certo,
1: il festival. C'è una intenzione particolare per la quale vuole pregare in questi giorni?
0: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese, e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo, e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
1: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati a festival, magari un invito, può dire due parole?
0: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore, affinché possano ricevere anche loro, perché per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
1: Vi auguro un buon festival.
0: Grazie.

io sono un sacerdote di Pesaro, evidentemente sono legato al gruppo di Pesaro, ma non l'ho fatto tutto il percorso perché per due giorni, siccome siamo legati da un gemellaggio ecumenico con i nostri amici della Romania, un sacerdote che ci ha accompagnato fin dall'inizio è diventato vescovo e allora siamo andati là. Ma però porti saluti di tutti i giovani che si conoscono perché facciamo i campi scuola insieme qua. Ieri però mi sono unito da Fano a Pesaro, abbiamo fatto tutto il percorso. Ecco, è stato un bellissimo recupero per me di rapporto con i giovani e di rimparare a camminare nella vita secondo, ecco, lo spirito del pellegrinaggio. Ora sono arrivato qua perché voglio concludere anche insieme con loro con la veglia.

0: Sono Don Amedeo Matalucci della Diocesi di Ascoli Piceno. È stata un'esperienza veramente bella poter camminare con i ragazzi, poter pregare con loro, vivere con loro una settimana, poter sentire tutti insieme quello che abbiamo sentito tutti insieme. E speriamo che di qui a non troppi anni di distanza riusciamo ad organizzare qualcosa di simile per tenerci uniti. Abbiamo fatto un bel gruppo e speriamo di continuare così, di tenerci in contatto.
1: Sono Don Claudio, vicerettore del seminario regionale di Ancona, e mi trovo qui a Montorso con un gruppo di ragazzi che sono con i quali mensilmente siamo qui per una settimana di condivisione, che stanno facendo discernimento vocazionale. E questa mattina ci siamo incontrati qui anche con un gruppo di famiglie numerose, ed è stata l'opportunità per riflettere anche su questo tema così importante oggi per la Chiesa e per la società. E mi sento soltanto di dire che quando si parla della famiglia non si può parlare più come di una realtà qualsiasi oramai nella nostra società, ma come davvero la cellula fondamentale della società e della Chiesa, basilare. Per noi Chiesa penso che oggi sia determinante ripensare un po' tutta quella che è l'azione pastorale, centrandola sempre di più nella famiglia, perché è la base. Anche se questo desiderio grande che la Chiesa ha e questa grande sete di vocazioni, non solo al presbiterato ma anche nella vita consacrata, anche nella vita missionaria, questo desiderio parte sempre, si fonda sempre a un punto di partenza che è la famiglia, perché è un po' l'humus da cui parte tutto. Per cui questo è necessario oggi, ricentrare un po' tutte le nostre energie, le nostre attenzioni su questa realtà importante di cui si parla tanto e di cui forse si fa ancora poco, e a livello sociale, politico, ma soprattutto anche forse a livello ecclesiale. Molti sono i documenti magisteriali che parlano della famiglia, ma forse poi, ahimè, ci crediamo ancora poco e ci attiviamo ancora troppo poco. Grazie a Dio ci sono all'interno della Chiesa tante realtà, tante associazioni, ma quando all'interno della Chiesa bisogna associarsi per far sentire un po' la propria voce, per in qualche modo aiutare anche la Chiesa a prendere consapevolezza di certi problemi, io penso che questo costituisce oggi un po' un limite, perché la famiglia, appunto come dicevo, non può essere più considerata come una delle tante realtà nella Chiesa. È la realtà centrale a cui bisogna ridare tutta l'attenzione possibile e necessaria. E quando penso che la Chiesa comincerà ad agire, a ricentrarsi nella famiglia, sono convinto che comincerà a risplendere di quella lucentezza che forse oggi un po' ha perso. E allora l'augurio è che possiamo davvero, ecco, camminare dando verso questa attenzione principale, fondamentale,

0: diciamo della famiglia. Perché? Perché tutti veniamo da lì e anche nel nostro ministero presbiterale non possiamo non pensare alla famiglia che abbiamo, ecco, davanti a noi come realtà, ecco, di cui prenderci cura sempre di più. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Bene, allora un saluto caro a ciascuna famiglia che ci ascolta, a ciascuno che ci ascolta. Siamo Giuseppe, sono io Giuseppe e mia moglie Raffaella. Abbiamo 10 figlioli, uno è già arrivato in paradiso e abbiamo anche 6 nipotini e mezzo. Sono 33 anni che siamo sposati, io la sposo anche quest'oggi. Ringrazio il buon Dio di avermela data perché... Non so, la mia storia è lunga, ma sono contento e faccio parte, assieme a mia moglie, dell'Associazione Famiglie Numerose. Abbiamo 10 anni, che un po' di uso di ragione ce l'abbiamo, perché siamo nati 10 anni fa a Brescia, siamo nati nell'incrocio di un carrello in un supermercato, quindi immediatamente per motivi economici, e questi 10 anni ci siamo impegnati in un modo particolare perché facciano giustizia alla famiglia. Se la famiglia sta bene, la società e lo Stato sta bene, ma se la famiglia sta male, è la società che sta male. Ora, la società ha bisogno di una sentinella, e la sentinella è la famiglia, e le famiglie devono mettersi in rete perché altrimenti la famiglia viene distrutta. Oggi tanti parlano di famiglie, addirittura l'anno prossimo sarà l'anno mondiale della famiglia voluto dall'ONU. Ci sarà in Italia il terzo osservatorio nazionale. Tanti parlano di famiglie, ma di quale famiglia? Noi rispettiamo tutti gli affetti, per carità, nessuna persona può essere condannata. Ci inchiniamo di fronte ad ogni persona. Papa Francesco ha detto, è una certezza dogmatica che ho, io credo che Dio è all'opera in ogni persona, ma il luogo dove Dio si esprime in un modo unico è la famiglia fondata sul matrimonio. Non possiamo, perché vengano rispettati di un uomo e di una donna, brava Lella, ma non possiamo permettere, per rispettare i diritti delle persone che sono sacrosanti, di distruggere il luogo dove la persona nasce, cresce e si educa. Guai, sarebbe la fine dello Stato. Per questo ci sono le associazioni, per questo c'è l'Associazione Famiglie Numerose. Perché dove ci sono figli c'è la capacità di volersi bene, di accogliersi l'uno con l'altro. Io direi che per me il rispetto, la stima e l'amore per mia moglie sono nati in proporzione dei figli che venivano. I figli ti generano, ti danno la capacità di amare fino in fondo questa donna, di passare dal primo amore, che tutto sommato è un amore che ti prende, un amore cieco, all'amore che vede. Cioè il matrimonio ti fa vedere la persona com'è e te la fa accogliere così com'è. E di questo ringrazio il buon Dio, ringrazio la Chiesa e il cammino di fede, il cammino neocatecumenale che sto facendo.
2: Altra cosa fondamentale dell'associazione che volevo aggiungere è la capacità di creare relazioni tra le famiglie, di mettere proprio le famiglie in rete, in relazione, perché ci si possa sostenere e si possa andare a testa alta ed essere orgogliosi di avere una famiglia numerosa. Orgogliosi perché? Perché la famiglia numerosa è un grandissimo dono. Nella famiglia numerosa si scoprono delle cose, delle dinamiche che non si conoscono finché non ci si trova dentro. E le dinamiche sono intanto l'allegria sicuramente. Noi diciamo sempre che a casa nostra è sempre festa, e per un compleanno, per una laurea, per un matrimonio, per un anniversario, è sempre festa a casa nostra. E c'è sempre quello che ha la possibilità, che sa suggerire al fratello che è in difficoltà una soluzione. C'è sempre un evento che porta allegria, sicuramente con le difficoltà di tutti i giorni, però noi possiamo dire che abbiamo visto la provvidenza all'opera. I nostri nonni dicevano ogni bambino arriva col suo fagottino. Ecco, questa è un'esperienza che noi abbiamo fatto. Insieme a questa ne facciamo tante, ne facciamo tantissime. Che quando ci si vuol bene poco posto si tiene, che non sono certo le difficoltà economiche quelle che ci schiacciano. che noi abbiamo un'allegria nelle nostre famiglie e delle risorse di sapersi mettere in piedi anche quando le difficoltà bussano alla porta, quando le difficoltà economiche, anche quando il lutto bussa alla porta. Ecco, c'è una solidarietà, una fraternità, un amore che aiutano ad avere speranza e fiducia nella vita, e questo noi crediamo sia una cosa fondamentale oggi, poter avere la speranza e la fiducia, non guardare sempre soltanto le cose negative. Ma noi in famiglia facciamo l'esperienza di quel proverbio indiano, che è vero che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, però la foresta cresce.
3: Nel libro di Isaia c'è un bellissimo componimento poetico.
4: La città di Gerusalemme è appena stata distrutta da Babilonia, un vasto regno del nord. Molti israeliti vengono portati in esilio, mentre alcuni rimangono nella città. In una tale condizione sono lì a chiedersi: che sta succedendo? Dio ci ha abbandonati?
3: Certo, questo perché Gerusalemme doveva essere la città da cui Dio doveva regnare sul mondo, portando pace e benedizione a tutti.
4: Ora Isaia aveva detto che la distruzione di Gerusalemme era stata causata dagli stessi israeliti. Si erano allontanati dal loro Dio, si erano corrotti, e pertanto la loro città e il loro tempio erano stati distrutti.
3: Sì, tutto sembra perduto.
4: Ma il componimento poetico continua. C'è una sentinella sulle mura della città e lontano, tra le colline, vediamo un messaggero. Sta correndo verso la città. Corre e urla: «Buone notizie!» E Isaia scrive: «Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie!»
3: Quanto sono belli i piedi?
4: Sì, i piedi sono belli perché portano delle buone notizie.
3: E qual è questa notizia?
4: Che nonostante la distruzione di Gerusalemme, il Dio di Israele continua a regnare come re, e che Dio in persona un giorno tornerà in quella città per riprendersi il suo trono, inaugurando un tempo di pace.
3: E le sentinelle esultano e cantano per la gioia portata dalle buone notizie, ovvero che il loro Dio continua a regnare.
4: Ora, nel Nuovo Testamento, vediamo questa stessa espressione, buona notizia. È la parola greca euangelion. A volte viene tradotta con la parola Vangelo.
3: Dunque, quando i cristiani dicono «credi al Vangelo», vogliono dire «credi alle notizie»?
4: Ma non a qualsiasi notizia. Nella Bibbia questa espressione si riferisce sempre all'annuncio del regno di un nuovo re. E nel Nuovo Testamento i Vangeli usano questa espressione per riassumere tutti gli insegnamenti di Gesù. Dicono che Gesù andava in giro a proclamare la buona notizia del regno di Dio.
3: Dunque Gesù si vedeva come il messaggero che porta la buona notizia del regno di Dio.
4: Sì, ma il modo in cui descrisse il regno di Dio sorprese tutti. Pensaci, un regno potente e vincente deve essere forte, in grado di imporre la sua volontà, di sconfiggere i suoi nemici. Ma Gesù disse che nel regno di Dio la persona più grande è di fatto quella più debole, quella che ama e che si mette al servizio dei poveri. Disse ancora che viviamo davvero nel regno di Dio quando reagiamo al male amando i nostri nemici, perdonandoli e cercando la pace. È un regno alla rovescia.
3: Gesù disse anche che quel regno stava giungendo con lui.
4: Sì, per esempio c'è questo racconto interessante in cui un ufficiale romano d'alto rango viene da Gesù implorandolo di salvare il suo servo. Giunge perfino a chiamare Gesù Signore, riconoscendolo quale sua autorità. Gesù loda quest'uomo per essersi reso conto di una cosa che nessuno aveva capito. Gesù non si stava limitando ad annunciare il regno di Dio, ne era anche il re.
3: E così comincia a girare la voce che questo ebreo di Galilea parla ed agisce come se fosse il re di Israele. Nomina 12 discepoli, simbolo delle 12 tribù di Israele. Guarisce i malati e perdona le persone dei loro peccati.
4: E tutto ciò costituisce una tale minaccia per i capi religiosi di Israele che alla fine decidono di complottare la sua morte. E Gesù glielo lascia fare.
3: Già, il che è strano se stai cercando di diventare re.
4: Chiaro, ma per Gesù è ciò che sarebbe comunque dovuto succedere. Gesù vedeva il peccato e la devastazione del suo popolo, Israele, come una piccola parte dell'intera condizione umana. Israele, come il resto dell'umanità, si era ribellata contro Dio, generando tragedia e devastazione nell'intero mondo. Dunque, come farà Dio a istituire il suo regno su un mondo simile? Gesù credeva che sarebbe avvenuto per mezzo di un atto di amore sacrificale per i suoi nemici. Ecco perché nei Vangeli la crocifissione di Gesù viene raffigurata come la sua ascesa al trono, come re degli ebrei.
5: Sì, riceve una corona, riceve anche una tunica.
4: Viene elevato, ma non sul trono, bensì sulla croce.
5: Quanto sono belli i piedi del messaggero di buone notizie.
4: E la buona notizia, ora, è che Gesù ha sconfitto la morte e che regna come re, che ci ha liberati dal nostro peccato e dalla corruzione e che ha vinto grazie alla sua vita e al suo amore.
5: Poi Gesù invita i suoi seguaci a continuare ad annunciare la buona notizia di questo regno alla rovescia.
4: E a invitare ogni uomo a dichiararsi leale al re che ha sconfitto la morte con il suo amore.

0: In Piazza della Madonna abbiamo incontrato, fra i tanti pellegrini, anche alcuni signori che vengono da Napoli, come la signora
1: Maria
0: e
2: Giuseppe.
0: Allora, Maria,
3: come Maria e Giuseppe,
0: esatto, che ci ricordano la Santa Casa, appunto. Allora, Maria, la prima volta a Loreto?
1: No, questa è la quarta volta che vengo.
0: Allora, perché così tante volte a Loreto?
1: È perché mi sento attratta da questo santuario, mi piace la storia della Madonna di Loreto e vengo sempre con tanto amore per incontrare la Madonna.
0: Cosa prova quando entra in Santa Casa?
1: Una sensazione bella, dolcissima, quella di incontrare la Madonna e di pregare un po' vicino a lei.
0: Quante volte è venuto a Loreto?
2: È la prima volta. La prima volta, e sono contentissimo di aver incontrato questa Madonna, che spero che veramente che faccia tanti due miracoli, ma i miracoli per le famiglie, di unire le famiglie, di stare bene con le famiglie e dare il valore della famiglia, perché io sono qui, sono venuto qui alla Madonna per chiedere proprio questo, la Madonna, di far unire le famiglie, di fare un miracolo, un miracolo. Io è la prima volta che vengo qua e chiedo questo miracolo a questa Madonna.
0: E sicuramente la Santa Casa è una reliquia molto legata alla famiglia, perché vivevano Maria e Giuseppe. E quindi tornerà lei a Loreto?
2: Certo, certo. E non ti dico se mi fa questo miracolo. Tutti gli anni.
0: Lo speriamo anche noi.
2: Certo che si deve sperare. Certo che spero. Io spero nella Madonna. Io sono un devoto della Chiesa, sono un predicante della Chiesa, sono devoto, se tutti.
0: E avete visto, insomma, che Loreto accende i cuori, accende la passione e la fede. Io ringrazio la signora Maria e il signor Giuseppe, buon rientro a Napoli. Grazie. E Loreto vi aspetta il più presto.
1: Vedremo, sicuramente. Ecco, questo è il primo miracolo, vedi? Che ci unisce la Madonna, unisce tante persone.
0: Grazie.
1: Una cosa bellissima.
0: E noi continuiamo con le nostre interviste. E abbiamo incontrato anche una giovane ragazza che è venuta qui a Loreto, Viviana, da Bergamo, e adesso ascoltiamo la sua testimonianza, la sua esperienza. Intanto, Viviana, è la prima volta che viene a Loreto?
4: Non è la prima volta, è la terza volta. Le prime due volte sono venuta mentre facevamo un viaggio per Bari e ci siamo fermate proprio apposta per visitare il santuario di Loreto. È sempre un'emozione incredibile visitarla, e questa volta l'ho fatta insieme alle mie due figlie. È stata ancora un'emozione ancora più grande averle accanto a me. E che cosa dirvi? Ma poi ognuno può credere o meno, la religione, poi la fede è un qualcosa di strettamente personale. C'è un disegno divino, e affidarsi a questo disegno è qualcosa di straordinario, bellissimo. E quindi sono veramente felice di essere qui in questa giornata e di aver avuto l'opportunità di rivisitarla, anche perché è la terza volta che veniamo nelle Marche e arrivavamo sempre di sera, quindi potevamo comunque così vedere la piazza, ma sotto una luce diversa, quindi una luce lunare, e ha un'atmosfera incredibile. Finalmente oggi sono riuscita, ripeto, a vederla con la luce solare, in un'atmosfera veramente incredibile, bellissima.
0: Senti, ma in Santa Casa, quando sei entrata nelle mura che hanno ospitato Giuseppe, Maria e Gesù, cosa hai provato? Che sensazioni ti ha suscitato?
4: Una pace, sicuramente una sensazione di pace, di interiorità, poi questa Madonna nera. Mio fratello è nato proprio il 2 luglio, che a Matera si festeggia la Madonna della Bruna, quindi rivederla è stata ancora un'emozione più grande, e sicuramente pace, pace, pace. E mai come adesso, forse un desiderio di pace per tutti gli uomini, sicuramente il sentimento più forte che auspico per tutti.
5: La signora sta mandando un messaggio. Non vogliamo sapere a chi stia mandando questo messaggio, signora. Però le voglio chiedere gentilmente se lei vuole mandare un messaggio a Papa Francesco attraverso Maria Visione e le nostre telecamere. Che cosa si sente di dirle? Di dirle al Santo Padre?
6: Viene da dire che questa chiesa è una chiesa bellissima, che però
3: è in contraddizione con, con quello che predica Papa Francesco riguardo a difendere i poveri, a garantirgli una vita dignitosa, certo, perché è piena di ori, è piena, veramente gli sembra che uno sia in paradiso, d'accordo, però mi sembra che la predicazione di Papa Francesco e questa immagine qua della Chiesa sia un po' che cozza come sulla tua predicazione, che parla sempre dei poveri, degli emigranti, delle persone che hanno bisogno, che bisogna fare attenzione ai ragazzi per farli lavorare. Qui quando entri dentro sei presa da tutto questo. Non mi fate parlare tanto.
5: No, non ti preoccupare. Allora, visto che questa mattina il Signore ha voluto che io ti facessi qualche domanda.
3: Perché
5: allora,
3: ho capito il motivo.
5: Perché siamo una televisione qui di Loreto, sì, che si chiama Maria Visione.
3: Sono stata 40 anni fuori dalle Marche. Questa non l'avevo mai vista perché sono nata nelle Marche, quindi sono marchigiana. E poi sono andata a lavorare come tutti quanti nel Veneto. Beh, e sono stata fortunata perché ho lavorato in Italia.
5: Ma come ti chiami tu?
3: Mi chiamo Felicetta Correani.
5: Felicita?
3: Felicetta.
5: Felicetta. Allora Felicetta, mi stavi spiegando che tu hai vissuto molto tempo fuori alle Marche. E cosa senti tu ogni volta qui che torni alla Basilica di Loreto?
3: No, la Basilica di Loreto è la prima volta. Quindi è la prima volta che la vedo. Sento che qua c'è l'aria che ho respirato appena nata. Questa sì che lo sento. Sento i panorami che vedo e me li ricordo. E quelli si vede che sono quelli che ti aprono, quando apri gli occhi li vedi e ti restano tutta la vita, penso, no? E quindi il mare, questi spazi infiniti, qua ci sono delle meravigliose visioni, veramente, più della chiesa, cioè mi incanta di più la natura che questa costruzione umana così dettagliata. Poi la chiesina piccola è molto graziosa, è molto bella, anche molto, molto intensa forse là dentro, tutte queste pietre scure. E la gente è molto devota, io per carità ho un grandissimo rispetto, però personalmente mi stride un po' quel discorso perché Papa Francesco mi piace molto, moltissimo, però mi sembra che ci sia un po' questa dicotomia fra quello che dice e quello che la Chiesa rappresenta con queste opere qua, no? Non mi chiedere più niente.
5: Ok, basta allora Felicetta. Oh, grazie per la tua collaborazione. Grazie.
3: Grazie a voi, siete proprio carini.
5: Grazie Felicetta, buona giornata. Fratelli di Maria Vision, benvenuti a questo ancora nuovo appuntamento qui in compagnia questa mattina di Tino.
6: Di Tino.
5: E di Lilina.
7: Lina.
5: Benvenuti insieme a sua figlia Maria.
8: Maria.
5: Benvenuti cari, perché questo incontro questa mattina? Perché abbiamo la possibilità di condividere una testimonianza di vita, di fede. Chi ce la vuole raccontare? Chi inizia a raccontarla? Tino?
6: Sì, cioè noi nella nostra vita, in 40 anni di matrimonio, ne abbiamo avuti tanti, del buono e nel brutto, ma in ogni caso io sarei ancora pronto a risposare sempre mia moglie, perché le voglio bene, la amo. Che dire, io vorrei dare la mia testimonianza di un fatto fra tante accadutici nella nostra vita matrimoniale. Cioè ultimamente mia moglie è stata malissimo, è stato in punto di morte, è stata operata d'urgenza al Ferrarotto ospedale di Catania. Che dire, stavamo lì notte e giorno con le mie figlie. Io da Catania, abitiamo ad Adrano a 35 km, l'indomani che è stata operata, ritorno ad Adrano, apro la busta della posta e trovo una cartolina interessata a mia moglie, da Santa Rita da Cascia, in cui augurava a mia moglie di stare tranquilla e serena, che avrebbe avuto un ottimo 2018. Dico l'indomani dell'operazione.
5: E allora il messaggio che vogliamo trasmettere a tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento, Lilina, è di non perdere mai la speranza, di non perdere mai la fede.
7: Speranza, perché io mi sono vista a Santa Rituccia vicino, e proprio mi ha detto: sono qua. Mi ha salvato la vita, perché io ero in fin di vita veramente.
5: Mandiamo un messaggio a tutti coloro che in questo momento stanno passando la stessa situazione, si stanno trovando davanti a una difficoltà, davanti a una malattia.
7: Io dico di avere sempre fede, una speranza in se stessa e di essere sempre coscienti in questo nel momento della necessità, di invocare sempre la Madonnina e Gesù veramente, che ci salva da tutto in questo modo veramente.
5: Amen. Allora grazie a Mamma Maria e grazie a tutti voi di Maria Vision. Ciao.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

novena in preparazione all'ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari fratelli e sorelle, stiamo iniziando oggi un nuovo mese, il mese di ottobre. Questo mese è dedicato alle missioni, quindi preghiamo per tutti i sacerdoti, i religiosi, le religiose, anche i laici missionari. Quindi questi uomini e donne che lasciano tutto per andare ovunque il Signore li invia per portare avanti la parola del Signore. E iniziamo oggi con una grande santa, una santa carmelitana. Oggi è festa per noi carmelitani, una grande santa che poco è visitata. Poco è visitata, sì, il quadro è lì, però chi è che la ricorda? Un po' come Santo Alberto, no? Un giorno prima della festa tutti si lamentano, dove è Santo Alberto? Dove è Santo Alberto? Tutto l'anno nessuno lo visita. Quindi Santa Teresa di Gesù Bambino, una santa giovanissima questa santa, una santa che ci insegna tante cose. Tante cose dobbiamo imparare di questa santa. Quindi offriamo questa Santa Eucaristia per Pasquale, per Giovanna, per voi che siete qui, per tutti i malati, per la nostra sorella Margherita, e per Ignazio, tutti i malati che noi conosciamo, per tutte le coppie che stanno attraversando una crisi matrimoniale, per l'intenzione della famiglia Orlandi, per l'intenzione della famiglia Sanna e per tutte le persone che si affidano

0: alle mie preghiere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli Angeli Santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che apri le porte del tuo regno alle umili e ai piccoli, fa che seguiamo con serena fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si rivela la gloria del tuo volto. Per Cristo nostro Signore.
1: Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate. Sfavillate di gioia con essa voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete deliziandovi all'abbondanza del suo seno. Poiché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la prosperità, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. La mano del Signore si sarà manifestata ai suoi servi. Parola di Dio.
2: Come un padre, il Signore ha pietà dei suoi figli.
3: Come un padre, il Signore ha pietà dei suoi figli.
2: Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanto suoi benefici. Come un padre, il Signore ha pietà dei suoi figli. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Egli non continua e contesta, e non conserva per sempre il suo sdegno. Come un padre, il Signore ha pietà dei suoi figli. Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno, per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti. Come un padre, il Signore ha pietà dei suoi figli.
4: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Da questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha fatto dono del suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore nel mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo vuole rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa ci invita a guardare la testimonianza di questa grande santa, Santa Teresa del Bambino Gesù, o Santa Teresa de Lisieux, come la conosciamo praticamente, no? Una santa giovane o una giovane santa? Una santa giovane. Allora, Santa Teresa possiamo imparare tante cose, perché quando noi non conosciamo la spiritualità e la vita di questa santa, possiamo pensare che era una bimba capricciosa, perché la prima cosa che appare a noi quando noi non conosciamo in profondità la spiritualità di questa santa, una bimba che ha perso la mamma quando era piccolina, la mamma ha avuto cancro e poi si è afferrata a una sorella e quella sorella la lascia e va al convento carmelitano e quindi lei si sente di nuovo orfana perché la sua sorella l'ha lasciata. È una storia bellissima perché tutta la famiglia è santa, tutta la famiglia. Credo che soltanto una sorella non è carmelitana, il resto tutti sono carmelitani di questa famiglia. Allora, cosa ci insegna a noi Santa Teresa di Gesù Bambino? Che la santità di una persona, cari fratelli e sorelle, non consiste nel fare cose straordinarie. La santità di una persona consiste nel vivere con amore le cose semplici di ogni giorno. Santa Teresa ha scoperto la strada della via della santità, la strada, la piccola via, come la chiama lei. Qual è questa piccola via che ha incontrato e che ha vissuto fino all'ultimo giorno della sua vita? Fidarsi di Dio, lasciarsi amare di questo Dio. Lei si fida di Dio come un bambino si fida del padre e della madre. Lei si lascia amare di questo Dio. Ecco che va collegato con la seconda lettura. Quando lei conosce l'amore, vive l'amore e l'amore si paga con amore. Santa Teresa questo lo ha capito perfettamente. Quindi lei risponde a questo amore che le è dato da questo Dio, da questo papà, perché per lei Gesù è un padre e una madre e lei si fida e affida a lui tutto. E che risponde a questo amore con piccoli gesti compiuti con grande amore. Tutto quello che fa lei lo fa sempre con amore, lo fa con un amore grande, con un amore gratuito, un amore che lei dona senza aspettarsi una ricompensa.

0: Perché ricordatevi che nel libro di Santa Teresa ci raccontano questi momenti in cui lei sta lavando il suo abito e le consorelle, la vita nella chiesa è terribile, le consorelle le fanno di rispetto a questa ragazzina, perché le consorelle a quella epoca pensavano, siccome lei è la sorella di sangue della priora, pensavano che la priora poteva avere un rapporto speciale con la sua sorella. Invece la sorella di Teresa era più dura con Teresa, perché lei diceva: un conto siamo fuori, un conto siamo dentro. Però le altre consorelle gelose, vedete, la gelosia che non permette guardare al di là del naso, invece di imparare qualcosa della spiritualità di questa ragazza, erano gelose di questa ragazza, però non facevano niente per imparare qualcosa di questa ragazza. Quindi lei tutto quello che compie, tutto quello che fa ogni giorno lo fa con amore. Una cosa che ci ricorda Teresa a tutti noi, che davanti a Dio non conta tanto ciò che facciamo, ma quanto lo facciamo con amore. Non è che noi facciamo tante cose, noi facciamo tante cose nella vita, ma quello che tu fai lo fai con amore? Che questa è la cosa importante. Noi stiamo sempre facendo, però non tutto quello che facciamo noi lo facciamo per amore, con amore, sino per farmi vedere degli altri. Ah, che tu sei la persona più buona, più generosa, tu sempre dici sì al parroco quando devo fare qualcosa, tu sei il primo ad essere lì, facciamo questo, sì, sì, ma tu lo fai per amore? Lo fai con amore questa cosa o lo fai per pubblicità? Perché tanta gente, cari fratelli e sorelle, che è una cosa, adesso arriverà il Santo Natale e quindi la gente inizia a donare piccole spese ai poveri e subito la fotografia. Subito la fotografia. A chi le interessa la carità che tu stai facendo? A chi le interessa questa cosa? A nessuno. Se tu la fai per amore e con amore. E deve essere una cosa di te. Tu che stai donando, la persona che riceve quel regalo, quel dono, è Dio che ti guarda. Basta, a nessuno le interessa. Tutto deve viversi nel silenzio. Perché la Chiesa Cattolica è criticata quando la gente dice la Chiesa è piena di soldi e non fa niente per i poveri? A nessuno le interessa cosa fa il Vaticano. E il Vaticano fa tanto. Tanto, tanto per i poveri, per l'Africa, per l'Asia, per l'America Latina. Il Vaticano non sale a fare pubblicità di queste cose, perché dice la parola di Dio, quello che fa la destra, che non lo sappia, la sinistra. Quindi quando tu inizi a raccontare qualcosa, già lo stai facendo per te, per farti vedere quanto è grande, quanto è buono Padre Roberto, guarda che ha fatto quest'altro. No, pubblicità per Padre Roberto. E questo non va. Allora, vedi, Teresa ci ricorda a noi che i piccoli gesti, un sorriso, una parola buona, una preghiera silenziosa, se va fatto con amore, può diventare un'offerta preziosa a Dio. Le piccole cose che noi possiamo fare per qualsiasi persona, quando noi mettiamo il cuore, quando noi mettiamo amore, queste piccole cose diventano la cosa più preziosa davanti agli occhi di Dio. Teresa ci insegna a noi a non avere paura della nostra fragilità. Santa Teresa ci insegna a presentarci davanti a Dio con le nostre fragilità, con le nostre debolezze, con le nostre ferite. Non avere paura di presentarti al Signore con un cuore rotto, con un cuore ferito, con un cuore triste. Presentati così con il Signore, perché tu stai cercando e confidando nella misericordia di questo Dio che ti ama. Santa Teresa era triste perché lei è piccolina, non aveva capito questo di perdere la mamma, perdere la sorella, che è la seconda mamma, incontra questo amore e si dona e va alla ricerca sempre di questo amore misericordioso. Allora, cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo chiedere al Signore sempre un cuore così come il cuore di Santa Teresa, un cuore semplice, un cuore umile, un cuore che mette amore a tutto quello che fa, alle piccole cose. Tutto quello che tu fai, fallo sempre con amore. Santa Teresa ha sofferto tantissimo dentro del convento, tantissimo ha sofferto, e lei non ha risposto mai a nessuna delle sue consorelle con una parolaccia per dire qualcosa. Sempre ha risposto con un sorriso, che le consorelle non capivano, ma questa è tonta, è stupida. No, non sono tonta e non sono stupida. Io conosco l'amore, e l'amore chi è? Gesù Cristo. E l'amore si paga con amore. Quindi quando una persona ti faccia qualsiasi cosa a te, quella persona si aspetta di te un aggravio, no? Una risposta aggressiva, sorride. E quella persona rimarrà così come che, ma questa è tonta. Io non sono tonta, io non sono tonto. Io conosco l'amore. E l'amore mi invita ad amare. Come l'ha fatto lei, lo possiamo fare anche noi. Non è facile. E questa è una cosa di giorno dopo giorno. L'amore si paga con amore. Se l'ha dato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, innalziamo la nostra preghiera a Dio, fonte della sapienza, che rivela i suoi misteri alle umili e ai piccoli. Diciamo insieme, donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
1: Per la Santa Chiesa, perché accogliendo con umiltà e fiducia il dono della salvezza, diventi sempre più strumento di grazia e di perdono, preghiamo. Per i popoli lacerati dalla guerra e dalle calamità, perché ogni uomo creda che la pace inizia con la conversione del cuore, per passare dall'egoismo alla fraternità e dalla violenza al rispetto della persona, preghiamo. Per i piccoli e i più bisognosi, perché sia data a ciascuno il sostegno e il calore del servizio gratuito, preghiamo. Per i missionari del Vangelo, perché il loro fervore apostolico sia animato dall'amore e sostenuto dalla preghiera e dal sacrificio di tutti i credenti, preghiamo. Per noi qui riuniti, perché vivendo con fiducia e abbandono filiale al tuo amore misericordioso, siamo sempre fedeli e riconoscenti nel tempo della prova e nell'ora della gioia, preghiamo.
0: Cari fratelli e sorelle, nel silenzio offriamo al Signore le nostre intenzioni personali. Mettiamo nelle mani del nostro Signore Gesù questo mese d'ottobre che stiamo iniziando. È un mese veramente bello, nel senso che abbiamo diversi santi che festeggiamo in questo mese, che sono un esempio grande per tutti noi. Iniziamo oggi con Santa Teresa di Gesù Bambino, il 4 San Francesco, il 15 Santa Teresa di Avila, e se non sbaglio, credo che il 22 sia San Giovanni Paolo II, se non sbaglio, perché la mente già sta iniziando a andare fuori. Quindi, però, sono santi che se noi studiamo la vita di questi santi, ci aiutano a capire che la misericordia, che l'amore di Dio è grande. Una santa, Santa Teresa di Avila, che si converte grazie a un libro che trova, e San Francesco di Assisi, che si rende conto in un momento difficile della sua vita che tutto quello che lui credeva che era la sua sicurezza, la sua felicità, niente, e lascia tutto per seguire il Signore, l'amore misericordioso. Quindi preghiamo e chiediamo al Signore che questo mese d'ottobre sia un mese di pace, di serenità, di amore. E come ho detto ieri, non temere a questo mese, Non temere, perché il Signore non chiude il cielo, il Signore apre sempre il cielo e apre sempre una nuova strada per arrivare con Lui alla santità.

Preghiamo per tutti i missionari, per le suore, per i sacerdoti, per tutto l'ordine carmelitano. Preghiamo per la salute fisica della nostra sorella Margherita, per la salute fisica di Ignazio, per tutti i bambini malati, per i ricercatori, per tutte le persone che stanno affrontando una crisi matrimoniale, per tutte le persone che cercano un lavoro. Preghiamo per le anime del purgatorio, per le anime dimenticate, per i nostri cari difunti, per i difunti la famiglia Orlandi, per Carlo Sanna e tutta la sua famiglia, per le intenzioni della famiglia Orlandi. E preghiamo per Pasquale e Giovanna, preghiamo, donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Padre misericordioso, vieni in aiuto alla nostra debolezza e per l'intercessione di Santa Teresa di Gesù Bambino, esaudisce le nostre suppliche. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l'umile offerta di Santa Teresa di Gesù Bambino, al tuo amore misericordioso accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri nomi. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Dio onnipotente ed eterno, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Noi ti benediciamo, Padre Santo, perché hai rivelato alla piccola Teresa il mistero del tuo regno e nella sua vita umile e nascosta hai rivolto agli uomini nel nostro tempo il lieto annuncio del tuo amore misericordioso. In lei risplende con la misteriosa forza dello Spirito la fecondità della preghiera per l'edificazione della tua Chiesa fra tutte le genti. Per questo dono della tua benevolenza, unite l'assemblea degli angeli e dei santi, proclamiamo con immensa gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E li consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice, il mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Teresa del Lisieux e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace. Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non ti soltanto per parola, sarò salvato. Dio è il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
1: Preghiamo. La comunione al tuo sacramento, Signore, ci infiammi di quel fuoco di carità che ispirò la tua Santa Vergine Teresa di Gesù Bambino a offrirsi a te per la salvezza di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.

0: sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e glorificato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e glorificato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cari fratelli e sorelle, eccoci davanti al nostro Signore Gesù. Oggi Lui ci ha fatto un invito a tutti noi. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi. Ecco, Signore, noi siamo qui rispondendo alla Tua chiamata, rispondendo a questo invito, Signore. Siamo qui, Signore, presente con le nostre ferite, con le nostre preoccupazioni, con i nostri dolori, con questo cuore rotto, con questo cuore che soffre, con tutti questi pensieri che abbiamo, Signore, siamo qui davanti a Te, perché sei Tu, Signore, questa persona che mi può aiutare in questo momento, sei Tu la persona che mi può donare pace e serenità, sei Tu la persona che può sanare, purificare, riparare il mio cuore. Signore Gesù, grazie. Grazie perché Tu mi hai chiamato in questo momento. Grazie, Signore, perché sono sicuro, siamo sicuri, Signore, che Tu ci darai quella forza che ci serve in questo momento per affrontare tutto, Signore, ma affrontare tutto con la consapevolezza che non siamo soli, che Tu sei sempre presente nella vita di ognuno di noi. Grazie, Gesù. Grazie per essere qui, ascoltando le nostre preghiere. Io Ti presento, Signore, tutta questa comunità, tutte le persone che stanno contemplando la Tua presenza in questo momento. Ti presento queste pecore che sono qui, Signore. Sono le Tue pecore. Sono i Tuoi parenti, sono i Tuoi amici, sono i Tuoi figli, Signore. E loro hanno bisogno di Te. Ti chiedo, Signore, umilmente, ascolta le loro preghiere, Signore. Aiutali in questo momento, che loro possano sperimentare la Tua presenza, che loro possano sperimentare la Tua misericordia, che loro possano sperimentare, Signore, il Tuo amore. Riempi, Signore, il loro cuore del Tuo amore, della Tua misericordia. Grazie, Gesù. Grazie per tutto quello che stai suscitando in ognuno di noi. Mettiamo nelle Tue mani, Signore, questo mese d'ottobre. Mettiamo nelle Tue mani, Signore, la famiglia di ognuno di noi. Tutti i malati, i bambini malati, i ricercatori, le persone che stanno attraversando un problema, una malattia, le persone che stanno cercando un lavoro, Signore. Signore Gesù, grazie. Grazie per tutto quello che Tu fai per ognuno di noi. Grazie per essere sempre presente, Signore. E grazie per non stancarci mai di amarci, così come Tu ci ami. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Thank you.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo,

accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora.
Sacro Cuore di Gesù,

fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.
Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,

Servaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine Purissima nel parto,

Nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi.
prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato.

amato veramente, un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione. È perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario che adesso faremo, 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione, essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio. E le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, come già ho detto all'inizio della Santa Messa, la Chiesa ci fa celebrare oggi, ecco, Santa Teresa di Gesù Bambino, una giovane carmelitana che, pur vivendo la vita nascosta, compie grandi opere, ecco, agli occhi del mondo. Ecco, lei è diventata dottore della Chiesa, una semplice suora, ecco, del convento. È una cosa sorprendente. Teresa non ha viaggiato per predicare il Vangelo, anche se lo voleva fare. Non ha fondato grandi opere, anche se lo voleva fare. Non ha fatto le cose straordinarie secondo il nostro modo di vedere, secondo i nostri criteri umani. Voleva diventare di più la martire. Eppure la sua vita continua, carissimi, a parlare al mondo intero. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci presenta Gesù che manda i 72 discepoli ad annunciare il regno di Dio e dice: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Carissimi, queste parole sono rivolte anche a noi, perché la messe è ancora abbondante, direi abbondantissima. Perché ci sono tante persone che cercano una parola di speranza. Ci sono tantissime persone che cercano un gesto di amore. Ci sono tantissime persone che cercano qualcuno.

uno che sappia ascoltare, che cercano una presenza che, ecco, faccia sentire che Dio non le ha dimenticate. E Gesù aggiunge ancora un'altra cosa importante. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Guardate, Gesù non ci dice che saremo, ecco, forti, che avremo il successo, che tutti ci accoglieranno. No. Dice invece andate con la mitezza dell'agnello, perché il cristiano non annuncia il Vangelo imponendosi, ma attraverso la testimonianza, la carità, la semplicità, la pazienza. Cioè non possiamo convertire una persona dandogli schiaffo con la Bibbia. Ed ecco, è proprio qui che incontriamo Santa Teresa. Teresa ha scoperto che non tutti sono chiamati a fare grandi cose, ma tutti sono chiamati ad amare. Tutti siamo chiamati ad amare. Lei stessa, ecco, desiderava essere nella Chiesa il cuore che ama. La sua piccola via consiste proprio in questo: fare con amore le piccole cose di ogni giorno, fidandosi totalmente di Dio. A volte pensiamo che per essere buoni cristiani dobbiamo fare qualcosa di straordinario. Santa Teresa ci ricorda invece che possiamo incontrare Dio nelle cose quotidiane, nelle cose semplici.

Ecco, e Gesù dice ai discepoli, in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Guardate, carissimi, che bellissima missione per noi. Essere uomini e donne che portano la pace, che offrono la pace. E forse questa è una delle missioni più urgenti anche oggi, perché ogni giorno leggiamo o guardiamo ecco le notizie che parlano di guerra, dei conflitti. Ma, come sappiamo, dobbiamo iniziare ecco sempre dal luogo dove stiamo. Entrare in una famiglia e portare pace, non divisione. Entrare in un luogo di lavoro e portare rispetto, non mormorazione. Incontrare una persona ferita e portare consolazione, non giudizio. Avere nel cuore le parole che costruiscono e non parole che distruggono. Carissimi, Santa Teresa ci insegna che la santità non è lontana dalla nostra vita quotidiana. La santità può cominciare proprio, anzi deve iniziare proprio da una piccola cosa fatta con il cuore, con amore. E c'è un'altra frase del Vangelo che merita attenzione. Gesù dice: è vicino a voi il regno di Dio. Tante volte quando pensiamo del regno di Dio, pensiamo del nostro futuro. Ma il regno di Dio esiste già qui, tra di noi. Perché come Gesù dice, se due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono tra di loro. Fra poco, ecco, Gesù sarà presente qui su questo altare. Allora, se Gesù è tra di noi, il regno di Dio è già qui in mezzo a noi. Allora, il regno di Dio è presente quando amiamo, è presente quando perdoniamo, è presente quando serviamo, è presente quando

quando ricominciamo dopo ennesima caduta. Santa Teresa ha vissuto proprio così, con la certezza che Dio è Padre, che ci ama nelle nostre piccolezze.

la nostra piccola vita, come attraverso quella di Santa Teresa il Signore possa continuare e dire al mondo: il regno di Dio è vicino. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, e poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei l'Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
0: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
1: Con il canto?
0: Sì.
1: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo Festival, questi canti, questi balli associati, diciamo, in una celebrazione. All'inizio mi ha fatto un po' strano,

0: Però lo trovo molto particolare perché rappresenta ecco un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica che è sempre speciale.
1: Quanto sente questa unità internazionale qua a Medjugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo durante il festival?
0: Per me il festival, seppure ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera
1: Sì.
0: intima. E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è
1: Con se
0: anche
1: stesso.
0: un po' soli, sì, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti
1: Tutti
0: con
1: sono
0: l'Etna.
1: uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria. Qua durante il festival, parliamo di santità. La Madonna ci chiama alla santità. Secondo lei è possibile vivere la santità in questo momento, in questo mondo?
0: Beh, credo assolutamente sì.
1: E quanto è
0: Chiaramente
1: difficile?
0: ci sono sempre in questa società che va oggi, va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai, ecco, la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore, e raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera. E sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera
1: Con le cose superficiali.
0: sì.
1: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase. La frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
0: È bella questa metafora perché venire qui alla fonte. Mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare ecco, la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Ecco, fare un punto della situazione sin dall'inizio, di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta facendo tribolare o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, ecco, alla scuola della Madonna per trovare poi la giusta via.
1: Va bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni. Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande in questo momento storico?
0: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto ecco, quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui, non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste. O forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di queste due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà, anziché un viaggio, si rivelerà un'esperienza di vita. Ma poi sì, la nostra vita è un viaggio e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede che sicuramente se ognuno ha dei dubbi qui troverà delle giuste risposte.
1: Buon festival!
0: Grazie.